il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Verona.

Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Sono le 5 e un minuto. Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: E non lo sai più come scomparire senza lasciarmi ammaccato con troppe ferite.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona. Ehi.

0: piange per una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
1: Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 2 settembre 2026 e siamo pronti per il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una notizia inaspettata riguardo a un vecchio amico vi spingerà a riallacciare i contatti dopo anni di silenzio. Scoprirete che il tempo non ha scalfito la sintonia di base tra di voi. Toro, in amore sentirete il bisogno di sperimentare nuovi modi di comunicare la vostra passione, meno fisici e più mentali. Un gioco di sguardi durante una cena sarà più eccitante di qualsiasi discorso. Gemelli, vi occuperete di una pratica burocratica noiosa con una velocità tale da sorprendere anche voi stessi. Liberarvi di questo peso vi darà la carica giusta per dedicarvi ai vostri hobby. Cancro, sarete attratti da un acquisto tecnologico d'avanguardia che migliorerà la gestione della vostra vita quotidiana. Non abbiate paura di osare. Leone, un diverbio passeggero con il partner si trasformerà in un'occasione per ridere dei vostri reciproci difetti. La capacità di non prendersi troppo sul serio sarà la vostra risorsa erotica migliore. Vergine, vi sentirete pronti a intraprendere un percorso formativo del tutto slegato dalla vostra carriera attuale. Seguite l'istinto. Imparare qualcosa di nuovo vi farà sentire incredibilmente vivi e motivati. Bilancia, sarete chiamati a gestire un budget collettivo per un evento imminente, dimostrando doti di gestione oculata. La vostra capacità di far quadrare i conti soddisferà ogni partecipante. Scorpione, la vostra intuizione vi porterà a scoprire un luogo segreto della vostra città dove rifugiarvi a leggere. Questo spazio diventerà il vostro tempio personale per la riflessione e il relax. Sagittario, in amore deciderete di fare un passo indietro per lasciare spazio alle iniziative del partner, scoprendo nuovi lati del suo carattere. La passività costruttiva si rivelerà una strategia vincente. Capricorno, sarete molto critici verso una spesa superflua che avete fatto recentemente cercando di porre rimedio subito. La vostra attenzione alle finanze vi permetterà di chiudere la giornata in attivo. Acquario, un incontro casuale alla fermata dell'autobus o in un negozio si trasformerà in una conversazione filosofica profonda. Queste connessioni improvvise nutriranno il vostro spirito libero. Pesci, vi prenderete cura di un progetto che riguarda la vostra abitazione, magari dipingendo una parete con un colore audace. La vostra voglia di cambiare ambiente riflette un rinnovamento interiore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Verona.

0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Il giorno della verità per il Veneto. Il Consiglio regionale prenderà oggi una decisione sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo una giornata di discussione, la seduta ieri è stata sospesa. Il Veneto potrebbe essere la prima regione con un'amministrazione di centrodestra ad approvare il provvedimento. Il governatore Stefani ha presentato le norme, ma la sfida politica è accesa. Presenti anche Luca, l'associazione Luca Coscioni e i Provita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 2 settembre, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga a Verona, il servizio igiene dell'ULS ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme, arrivano freddi e il menu è inadeguato. Dal 28 agosto è stata appunto chiusa la cucina interna e arrivano i vassoi preconfezionati da una ditta esterna. Non sappiamo per quanto andrà avanti questa situazione, ma sappiamo già dopo soli pochi giorni che è un disastro. Chiediamo una soluzione immediata che tenga conto della salute di persone fragili che non possono andare avanti con un pezzo di formaggio o una fetta di pane per chi può masticarli. Nessun segreto da parte della direzione, che ha avvisato subito le famiglie e che sta attivando tutte le procedure necessarie per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Balbi, non nega: condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione. All'Università di Verona sono iniziate le lezioni del cosiddetto semestre filtro, il percorso che dal 2025 ha sostituito il test ingresso a medicina, odontoiatria e veterinaria. Gli studenti iscritti sono 1.003 in meno rispetto ai 1.174 candidati dello scorso anno, quando è entrata in vigore la riforma dell'accesso ai corsi di laurea di area medica. Un leggero calo degli aspiranti che si affianca però ad un aumento dei posti disponibili. La novità più significativa riguarda medicina e indirizzo tecnologico, per la quale i posti a Verona salgono da 60 a 90. Restano invariati i numeri per gli altri due corsi: 255 per medicina e chirurgia, 25 per odontoiatria. Per conquistarne uno, gli aspiranti camici bianchi devono frequentare gli insegnamenti previsti del semestre e sostenere al termine del percorso tre esami di chimica, fisica e biologia. Un'auto andata a fuoco 6 giorni fa in Viale Piave, al rogo di un archivio in stazione Porta Nuova, risale invece all'8 agosto. Stando alle indagini della Polfer, la mano è unica, quella di un giovane di 23 anni, originario della Guinea-Bissau, che dorme in posti di fortuna, forse anche nei vagoni all'ex scalo merci di Stradone Santa Lucia o in ogni caso nei pressi della stazione. Quella è la zona dove nell'ultimo mese di roghi ne sono stati appiccati diversi. Un piromane che oggi in carcere a Montorio comparirà davanti al GIP Livia Magri per la convalida del fermo chiesto dal PM Elisabetta Labate. È arrivata in città ieri sera la commissione ANA Dunata Nazionale, che oggi e domani sarà impegnata in vari sopralluoghi tra centro città, quartiere e provincia, per valutare sul campo la candidatura di Verona ad ospitare la 99esima Dunata Nazionale nel maggio 2028. Si tratta di un raduno in grado di richiamare oltre 600.000 persone e che nella città di Verona manca ormai dal 1990. Lo ricorderete, Verona lo scorso anno si era candidata per la Dunata, assegnata invece a Brescia. 7:06, arrivano viabilità e meteo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Uno sguardo al traffico con una situazione di traffico intenso sulla tangenziale di Milano e anche possibile riduzione di carreggiata a causa lavori notturni tra Verona Est e Soave in direzione Padova. Questo sulla 4 sulla 22 del Brennero. Nessuna segnalazione. Gli autovelox fino a domenica 6 settembre, via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero, Lungadige Attiraglio.
9: Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà anche oggi, in questo mercoledì 2 settembre, in questa estate torrida, perché anche oggi è previsto cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube sparsa al mattino. Temperatura massima 32 gradi. Al momento in città si registrano 21 gradi.
9: Radio Verona Flashback.

Radio Verona, tempo reale.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: 7:15 minuti in questo istante di questo mercoledì 2 settembre di questa estate che sembra non finire davvero mai. Per altri 10-15 giorni ci sarà caldo, così come ci ha annunciato Alessandro Azzoni, e l'inizio della scuola si pronuncia bollente da tutti i punti di vista. Come sapete, poi la geografia scolastica cambia di anno in anno, si raggruppano le classi, si spostano gli alunni, ma soprattutto quest'anno gli studenti dovranno iniziare a tornare sui banchi di scuola con 30 e più gradi. Sicuramente non una situazione facile. Tra l'altro, proprio ieri il ministro Valditara ha annunciato uno stanziamento di 20 milioni per installare gli impianti di raffrescamento e quindi il condizionamento nelle aule, anche perché ormai si va verso temperature sempre più alte già a partire da maggio, e quindi non solo per l'inizio delle scuole ma anche per la fine, per gli esami di maturità, per le riparazioni. È come si suol dire, insomma, l'esame, il recupero, diciamo, che ora si fa a settembre, inizio settembre, fine agosto, e dunque questi dispositivi sono assolutamente necessari ed era ora che arrivassero questi stanziamenti. E dunque iniziamo la nostra rassegna stampa, il Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino: aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles. Solidarietà della Premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto. Poi scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, si parla di politica, la Lega, la sfida a Salvini, la riforma elettorale approda in aula al Senato, la discussione inizierà il 9 settembre per chiudersi l'11. Scontro sull'ipotesi ballottaggio, guerra del carroccio intanto con la mossa degli anti-Salvini, congresso subito chiedono. A Milano la corsa a sindaco, Calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino. Mario Calabresi pronto a candidarsi sindaco di Milano per il centro-sinistra. Il giornalista ha annunciato che lascerà gli incarichi che ricopre. Intervista con la Russa: non capisco la levata di scudi della sinistra. Sono molto perplesso della levata di scudi a sinistra contro il ballottaggio. L'avevo proposto per unire, non per dividere. Dice la Russa, fotonotizia, l'incubo di Berrettini, minacce di morte dagli scommettitori. Mio fratello Jacopo, dice il tennista, ha ricevuto dei messaggi sul telefono con minacce alla mia famiglia. La denuncia arriva da Matteo Berrettini, il tennista azzurro punta il dito contro il mondo degli scommettitori. Ma sono diversi i tennisti che ricevono messaggi minatori. Dunque, finalmente anche arrivata questa denuncia shock. Denuncia shock dopo i messaggi alla famiglia. Apre la mostra del cinema di Venezia, il giorno di Venezia, con il re George Clooney. 7:18 minuti, siete su Radio Verona in temporale con Francesca Pellegrini.
0: Radio Verona.

0: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le 7:29 minuti. Allora, qual è l'estate? Qual è il tormentone dell'estate 2026? Lo ha decretato Power Hits ieri sera in arena. Lo siento, sorry scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Questo è il tormentone dell'estate 2026. Era praticamente annunciato, anche perché è stato un brano che ha fatto il giro, diciamo, dell'Italia, di tutte le spiagge, non solo, ha accompagnato le nostre vacanze, e dunque ieri sera ha conquistato, diciamo, questo importante riconoscimento. Sorry scusa, lo sento, l'avete sentito mille volte, incoronato brano vincitore Power Hits Estate 2026. Ma il premio Power Hits Estate PMI è andato ad Angelina Mango e Marco Mengoni per Canto d'amore. Un altro premio è andato a Samurai J per Ossessione. E basta, almeno questi sono i premi, diciamo, più importanti. Poi il premio SIA è andato a Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè, diciamo. Ecco, questi sono i premi più importanti che era giusto ricordare e nominare. Ma sono già le 7:30, anzi per la precisione le 7:31 minuti, dunque linea alle news con l'aggiornamento con il traffico.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran. Fanno 4 morti e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. E Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tennis è con gli US Open. Flavio Cobolli batte in rimonta Francisco Comesagna. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Ad eccezione della tangenziale di Milano, dove si registra traffico intenso, null'altro da segnalare. Fino a domenica 6 settembre gli autovelox li troverete in via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brenner e lungo Adige Attiraglio. Fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise e Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona.
1: Eccoci qui, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. La Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca e illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea intanto e la NATO avvertono, risponderemo, Meloni, la sicurezza dei nostri alleati è la nostra. Milano, calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. Fabigna suicida, i viaggi del guru per la figlia disabile, l'avete seguita tutti questa tristissima, tragica, non trovo altri termini per definire quanto accaduto a questa famiglia, appunto suicidata, sì, perché non sopportava più i disagi di questa bimba disabile. Quanto accaduto appunto viene raccontato sulla Repubblica, il richiamo in prima pagina con la foto. Balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023. A guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. Rincari dell'energia, gas e carburanti dovuti anche alla crisi internazionale, ma non solo, una stangata per famiglie e imprese. Allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire, il PIL arranca e l'occupazione si ferma. La morte di Enzo Bianchi, il monaco laico, ha fatto della vita vera un dogma. E poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, sempre per quel che riguarda la politica, un ballottaggio che mette paura. Il termometro della paura di Giorgia Meloni sta tutto in due cifre della sua riforma elettorale. 45% era la soglia per conquistare il premio di maggioranza nella prima ipotesi del centrodestra. Pochi mesi fa, quando si sentivano destinati a vittoria sicura, ora la percentuale minima per accedere al ballottaggio tra le coalizioni è precipitata al 40%. E vediamo la prima pagina della stampa. Violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD chiede interrogazione in Parlamento. Lo ricorderete, il caso che ha fatto discutere, che sta facendo discutere, per la scarcerazione del commesso indagato per aver abusato di una 13enne in un mini market di Torino e 40 minuti prima di un'altra donna ancora non identificata, e dunque il ministro Nordio ha mandato gli ispettori a Torino. Poi Berlino-Mosca, alta tensione. Torino, cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria. E poi il personaggio Tony Pitoni, eccessi di puro show business. Il personaggio, questo cantante appunto, che ha conquistato le luci della ribalta. Poi la ragazza italiana uccisa a rave in Svizzera, il dolore della mamma di Maria, non ho saputo gioire per te. E questa era la prima pagina appunto del quotidiano. Andiamo a vedere il giornale. Arriva la guerra in Europa. La Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove. L'Unione Europea, risponderemo, Meloni, uniti contro le intimidazioni, il Cremlino minaccia tutti. Milano, calabresi, corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elly Schlein. Molestia la minore, bengalese liberato, bufera sul jeep di Torino, gli abusi su una 13enne, l'immigrato se la cava con l'obbligo di firma perché, scrive il giudice, ha mostrato pentimento. Meloni, chi lo dice alla famiglia? Nordio intanto manda gli ispettori a Torino. Rifondazione mai iniziata, la crisi del calcio italiano, tra l'altro con la chiusura ieri sera del mercato.

nemici, tutti contro tutti. Incredulità da Kiev, ironie da Zakharova. Merz accusa Putin e l'ucraino minaccia, i voli civili in Russia, cieli non più sicuri. Report, la Rai nel marasma, pensa ad un quadrum virato. Corsini incontra prima gli autori, Iovene e Valesini, poi conduttori designati, Presutti e Pier Vincenzi, che restano. L'impasse non si sblocca, l'azienda rischia di perdere gli spot. Poi candidati per Milano, come avete sentito ieri, Calabresi soffre ma sulle primarie Schlein è tiepida. E poi sempre dalla prima pagina del Fatto, la piaga scommesse, come vi abbiamo già letto dal Corriere, se vinci muori, Berrettini svela il lato B del tennis con queste minacce di morte purtroppo a tanti tennisti. Sopra la testata del Fatto, per esaltare Salis contro Schlein e Conte, si rivede il cementificatore Burlando, ultimo domicilio conosciuto, lo yacht di Aldo Spinelli, tra parentesi quando non c'era Toti. Il Foglio. Sorpresa, l'Istat dice che PIL e lavoro vanno meglio del previsto. I dati ieri dell'Istat sul PIL e sul mercato del lavoro sembrano suggerire che tutto è stabile. I conti economici confermano le stime preliminari. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua, con una variazione acquisita nel 2026 dello 0,8%. Mentre sul fronte del lavoro a luglio il numero degli occupati è stabile rispetto a giugno, con un leggero calo di disoccupati e inattivi. Quindi le stime sono da rivedere e questo appunto era anche il titolo più significativo che vi ho letto del Foglio Quotidiano. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Italia, paradiso degli stupratori, titola. Profugo, violenta, tredicenne, viene liberato in due giorni perché il giudice era dispiaciuto. Perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni. Chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Poi accuse e minacce, drone, bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. E sequestro di bambini, piccoli del bosco in libertà vigilata dormiranno a casa solo nel weekend. La storia appunto della famiglia nel bosco. Poi fuori controllo, Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri, dice. In retroscena, la Rai non teme gli inviati in fuga, costano troppo. E così era anche Libero. Andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino. Fine vita, c'è l'accordo per il sì, Regione Veneto, la legge sarà votata oggi, si consolida il fronte trasversale Lega PD, le mediazioni dei presidenti Stefani e Zaia, Fratelli d'Italia ottiene i consulenti pro vita in ospedale. Il centrodestra dunque sosterrà 17 delle 28 modifiche del centrosinistra, l'opposizione potrà appoggiare fino a 9 delle 10 revisioni della maggioranza. Poi sul voto finale ci saranno tutti i distinguo del caso, magari con astensioni sparse. Ma ora l'approvazione della legge sul suicidio medicalmente assistito in Veneto è data per scontata. A favore, un fronte trasversale, a trainarlo ci sono i due presidenti leghisti di giunta, Stefani, e di consiglio, Zaia. Fratelli d'Italia ha ottenuto la possibilità che i pro vita offrano consulenza ai malati, ma la concessione non va a snaturare il testo originale che oggi andrà al voto. Il lavoro per continuare gli studi, travolta e uccisa il primo giorno. È accaduto a Venezia, Mestre. Era diretta la fermata dell'autobus che l'avrebbe portata a Mestre per il suo primo giorno di lavoro in un fast food. Quel lavoro le serviva per farsi la patente e frequentare l'università, inseguendo il sogno di una laurea per aiutare all'estero chi soffre di malattie invalidanti come la sua, l'anemia falciforme. Ma la ventenne Mariama Berri, italiana di origine guineane, è rimasta esanime sull'asfalto di Santa Maria di Sala. Purtroppo urtata da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali, sbalzata in mezzo alla strada e investita da un furgone. Inutili i soccorsi. Non c'è bisogno di commentare straziante la storia di questa ragazza che sognava la laurea per aiutare i malati come lei, che purtroppo è stata travolta e uccisa il primo giorno di lavoro. Poi, difficile passare da una notizia così alla mostra del cinema di Venezia, ma purtroppo

0: questo è Clooney il leone a Venezia, il divo che apre la mostra Amal George Clooney appunto a Venezia, e qui il festival anche senza gli americani. Poi Serie A per chiudere, mercato, ultimi fuochi della Juve, Udinese Venezia, oggi derby di Coppa.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Il giorno della verità per il Veneto, il Consiglio regionale prenderà oggi una decisione sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo una giornata di discussione, la seduta ieri è stata sospesa. Il Veneto potrebbe essere la prima regione con un'amministrazione di centrodestra ad approvare il provvedimento. Il governatore Stefani ha presentato le norme, ma la sfida politica è accesa. Presenti l'associazione Luca Coscioni e i Provita.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È mercoledì 2 settembre, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga a Verona. Il servizio igiene dell'US ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. Arrivano freddi e menù sono inadeguati. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Franco Balbi: condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione, dice. La ristrutturazione era già prevista dall'istituto, le indicazioni emerse dalla verifica sanitaria hanno semplicemente accelerato un intervento già programmato. All'Università di Verona sono iniziate le lezioni del cosiddetto semestre filtro, il percorso che dal 2025 ha sostituito il test di ingresso a medicina, odontoiatria, veterinaria. Gli studenti iscritti sono 1371 in meno rispetto ai 1174 candidati dello scorso anno, un leggero calo che si affianca però ad un aumento dei posti disponibili. La novità più significativa riguarda medicina e indirizzo tecnologico, per la quale i posti a Verona salgono da 60 a 90, restano invariati i numeri per gli altri due corsi: 255 per medicina e chirurgia, 25 per odontoiatria. Tra pochi giorni dunque si torna sui banchi di scuola. Il 10 settembre, secondo il meteo, avverrà con temperature di 6 o 7 gradi sopra la media del periodo. Le scuole anche a Verona iniziano a chiedere impianti di rinfrescamento, proprio mentre il ministro per l'istruzione Valditara annuncia uno stanziamento da 20 milioni per questi dispositivi. Nel servizio di Giovanni Salvatori, Alessandro Azzoni.
4: Soleone agostano pieno è quello che ci accompagna anche in questo inizio di settembre e che a quanto pare non ci abbandonerà per diversi giorni, includendo e superando la data di giovedì 10 settembre, inizio del calendario scolastico 2026-2027.
5: Dalle carte meteo, a partire da giovedì, emerge una pesante ondata di caldo, non come quelle che abbiamo vissuto a luglio e agosto, ma quanto basta per portare venerdì e sabato le temperature sui 34 gradi, 35 localmente. Queste temperature ce le ritroveremo in parte anche all'inizio della prossima settimana, almeno fino a giovedì. Forse venerdì avremo a che fare con un caldo particolarmente afoso.
4: E per far fronte all'AFA sono in netto aumento gli istituti scolastici, che anche a Verona hanno chiesto di dotarsi di impianti o sistemi di raffrescamento delle aule. 4, Ferraris, Marconi, all'Artistico in città, il Marie Curie a Garda lo hanno fatto già a giugno per rendere più sopportabili le prove degli esami di maturità. Altre scuole si sono aggiunte in seguito, portando a 11 il totale, sono dati della provincia di Verona. Solo un'aula su 14, sono stime del portale Tutto Scuola, è in Italia dotata di sistemi di raffreddamento, ma la tendenza è in aumento da almeno 4 anni.
2: A Corte Molon, un appartamento per 4-5 giovani dai 19 ai 24 anni in situazione di fragilità sociale ed economica per favorirne e promuoverne l'autonomia. La Giunta ha espresso parere favorevole a rilasciare la concessione patrimoniale dell'unità immobiliare al primo piano della villa in via della Diga 17 a favore della Fondazione Don Calabria per il sociale ETS che vi realizzerà il progetto Appartamenti per l'autonomia. Ciascun ospite sarà accompagnato da un operatore della fondazione con un percorso personalizzato verso l'indipendenza personale, abitativa ed economica. Per lo sport il buongiorno va ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, non si è ancora chiuso il mercato del Verona che deve cedere Vermesan al Cluj, mercato di Romania tuttavia ancora aperto, così come quello di Turchia, là dove Sogliano spera il prima possibile di piazzare Thomas Suslov, il 19esimo in questo momento di una lista over che ammette soltanto 18 giocatori dal 2002 in poi, con la rosa che è stata ieri allargata con Iannoni, centrocampista dal Sassuolo, contratto fino al 2030 per lui, e dallo svincolato Ekuban, 32 anni, attaccante, è nato a Villafranca, genitori ghanesi, lui con la nazionale del Ghana anche fra il 2019 e il 2021, l'ultima lunga parentesi al Genoa da cui si è svincolato a fine giugno, allenandosi poi giorno dopo giorno con un personal trainer. Facilitata la trattativa da Graziano Battistini, agente di Ekuban, procuratore anche di Leali. Per l'Hellas è stata la giornata dell'inseguimento a Felici, con l'inseguimento stoppato proprio dall'esterno del Cagliari che ha rifiutato il trasferimento in Serie B, ha deciso di restare in Serie A bloccando di fatto quello che sarebbe stato il grande valore aggiunto dell'ultimo giorno di trattative dell'Hellas, che ha perfezionato in mattinata il trasferimento di Belgali al Torino, 7 milioni per l'Hellas, bonus compresi, una percentuale sulla futura rivendita, 3 anni di contratto al giocatore. Ieri sera poi il mercato britannico che ha chiuso a mezzanotte, poco prima delle 23, trasferimento a titolo definitivo di Oyegoke al Lincoln City nella Championship inglese. Sono rimasti i giovani, è rimasto Tagne, è rimasto De Battisti, è rimasto Calabrese, il volere di Baroni di trattenere Calabrese richiesto fortemente dal Padova di Calabro, ultimo avversario del Verona, Calabro che ha allenato Calabrese proprio la scorsa stagione alla Carrarese. Domani intanto è già Coppa Italia, torna in campo l'Hellas, ore 21 il fischio d'inizio della partita di Cagliari proprio per la Coppa Italia. Ieri la vittoria a sorpresa della Cremonese in casa del Parma, Cremonese che subito dopo ha esonerato Marco Giampaolo, complice le due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, al suo posto probabilissimo l'arrivo dell'ex del Verona, Fabio Pecchia. Ed è tutto per lo sport.
2: Grazie Alessandro, è tutto per questo appuntamento con le news. Arriva il meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
2: E dunque anche oggi in prevalenza soleggiato, qualche nube in più al mattino, temperatura massima 32 gradi, sono 23 gradi in questo momento in città.
12: Radio Verona, flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 2 settembre 2026 e siamo pronti per il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una notizia inaspettata riguardo a un vecchio amico vi spingerà a riallacciare i contatti dopo anni di silenzio. Scoprirete che il tempo non ha scalfito la sintonia di base tra di voi. Toro, in amore sentirete il bisogno di sperimentare nuovi modi di comunicare la vostra passione, meno fisici e più mentali. Un gioco di sguardi durante una cena sarà più eccitante di qualsiasi discorso. Gemelli, vi occuperete di una pratica burocratica noiosa con una velocità tale da sorprendere anche voi stessi. Liberarvi di questo peso vi darà la carica giusta per dedicarvi ai vostri hobby. Cancro, sarete attratti da un acquisto tecnologico d'avanguardia che migliorerà la gestione della vostra vita quotidiana. Non abbiate paura di osare. Leone, un diverbio passeggero con il partner si trasformerà in un'occasione per ridere dei vostri reciproci difetti. La capacità di non prendersi troppo sul serio sarà la vostra risorsa erotica migliore. Vergine, vi sentirete pronti a intraprendere un percorso formativo del tutto slegato dalla vostra carriera attuale. Seguite l'istinto. Imparare qualcosa di nuovo vi farà sentire incredibilmente vivi e motivati. Bilancia, sarete chiamati a gestire un budget collettivo per un evento imminente, dimostrando doti di gestione oculata. La vostra capacità di far quadrare i conti soddisferà ogni partecipante. Scorpione, la vostra intuizione vi porterà a scoprire un luogo segreto della vostra città dove rifugiarvi a leggere. Questo spazio diventerà il vostro tempio personale per la riflessione e il relax. Sagittario, in amore deciderete di fare un passo indietro per lasciare spazio alle iniziative del partner, scoprendo nuovi lati del suo carattere. La passività costruttiva si rivelerà una strategia vincente. Capricorno, sarete molto critici verso una spesa superflua che avete fatto recentemente, cercando di porre rimedio subito. La vostra attenzione alle finanze vi permetterà di chiudere la giornata in attivo. Acquario, un incontro casuale alla fermata dell'autobus o in un negozio si trasformerà in una conversazione filosofica profonda. Queste connessioni improvvise nutriranno il vostro spirito libero. Pesci, vi prenderete cura di un progetto che riguarda la vostra abitazione, magari dipingendo una parete con un colore audace. La vostra voglia di cambiare ambiente riflette un rinnovamento interiore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona, radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: Una tempo reale.
1: Le 8 e 22 minuti, proseguiamo, terminiamo la nostra rassegna stampa. Prima però una notizia che arriva dalla Germania: esplosione alla stazione centrale di Augusta, 2 feriti. Vasta operazione di polizia è in corso appunto a causa di questa esplosione avvenuta alla stazione ferroviaria di Augusta. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso alle 4:15 di questa mattina nel passaggio interno all'edificio, ferendo due persone ferite. L'edificio della stazione del binario 1 sono stati chiusi in via cautelativa, il trasporto pubblico sta subendo diversi disagi. Chiuso anche la strada antistante la zona. La polizia, in una nota diffusa sui social, ha invitato la popolazione ad evitare accuratamente la zona. L'esplosione arriva dopo che il ministro dell'interno tedesco ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia, ricevendo il sostegno di von der Leyen, che ha affermato: solidarietà, arriveranno risposte chiare. Lunedì è avvenuto il ritrovamento di diversi ordigni esplosivi nei pressi della sottostante sottostazione elettrica di Turnov Preilach, sempre in Germania. E dunque, dopo questa notizia, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Il Sole 24 Ore, bufera sui bond, tassi al top dal 2008, rendimenti ai massimi da decenni in Europa, USA e Giappone, Australia. Deficit USA ed emissioni delle big tech, i motivi che spingono la crisi dei T-bond. Bessent al G20, frenare la Cina per bilanciare gli scambi globali. Bessent, Scott Bessent, segretario statunitense al tesoro, torna dunque ad attaccare l'eccesso di esportazioni cinesi. Mare caldo, record, temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio a causa del surriscaldamento globale. Inflazione al 3,3%, ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. Bonus case immobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori. E andiamo a vedere anche che cosa titola Italia Oggi: giustizia tributaria digitale. Obiettivo del MEF per quest'anno è il completamento del processo telematico con il rafforzamento dell'intelligenza artificiale e con nuove assunzioni di magistrati. Poi, sopra la testata, Ernesto Galli della Loggia: nei programmi scolastici l'Occidente è tornato centrale. 8 e 24 minuti.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: E concludiamo, prima delle news, la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Segno subito, è sbarcato Boltemade, il gigante della Juve. Il jolly di Spalletti è la carta da giocare già contro il Milan. Thuram torna nel 2027. Sotto la testata, Granata fuori dalla Coppa Italia, 0-1 del Monza, Toro 4 acquisti, Lazio c'è Good, presi Mandragora, Patterson, Braganza, Belgali, Fiorentina, Goncalves è il 13° colpo. Poi il diavolo reintegra Tomori, Pato scommetto su Ramos, Amorim da scudetto, dice Pato. Forza Scott, aritmia benigna, McTominay fuori 40 giorni, sabato intanto c'è Inter-Napoli, in bocca al lupo al giocatore. Pio, sei blindato, Esposito Record, firma per 6 anni, ingaggio triplicato. Questo per quel che riguarda il calcio, il caso scommesse nel tennis, Berrettini shock, minacciato di morte. Ferrari a Monza, dobbiamo essere perfetti, così Vasseur, l'intervista al team, appunto. Poi il rompi pallone di Gianni Gnocchi per chiudere, quindi dare la linea alle news. Juve, il neo acquisto Boltemade, alto 1,98 cm, ma con dei bonus facilmente raggiungibili, può arrivare a 2 metri.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid, le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche 2 petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico, Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca, risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza, i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonçalves alla Fiorentina e Ken al Como. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: E andiamo dunque a vedere che tempo farà in questo mercoledì. Allora, la giornata si prevede soleggiata, qualche nube in più al mattino. Temperatura massima 32 gradi, 24 gradi in città.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 42 minuti e dopo Jovanotti, che sicuramente di energia ne ha da vendere, parliamo di un tema che riguarda, se siamo fortunati, e lo sottolineo, che riguarda tutti noi, quello dell'invecchiamento. Ho preso spunto da una data, quella della prossima settimana, 10-12 settembre, ci sarà il 7° congresso nazionale dell'Accademia di Geriatria, che quest'anno appunto si tiene a Verona al Polo Zanotto, e verterà proprio sull'intreccio tra nutrizione e invecchiamento, e noi per parlarne abbiamo il direttore scientifico del congresso e anche direttore di Geriatria B dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, tra l'altro già nostro ospite a me del Medico Risponde, il professor Mauro Zamboni. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, ecco. A lei e agli ascoltatori.
1: Grazie, e mi promette che sarà anche nostro ospite nelle prossime puntate di Med. Magari,
2: molto volentieri.
1: Ecco, magari affronteremo anche questo argomento, che è molto interessante davvero per tutti noi, perché come ho detto nella premessa, se siamo fortunati, no, arriveremo ad occuparci di questo argomento, ovvero nutrizione e invecchiamento. Quanto sono legati tra loro, professore? Spesso si sottovalutano questo rapporto, invece è fondamentale.
2: Diciamo che c'è un intreccio molto profondo. Il modo in cui mangiamo, ma in generale il nostro stile di vita, che combina il modo in cui mangiamo e l'attività fisica che noi facciamo durante la nostra giornata, è in grado di modulare in maniera significativa i nostri processi di invecchiamento. Il che vuol dire che ritarda alcuni processi inevitabili che succedono nel nostro organismo e ritarda la comparsa di alcune malattie croniche correlate a quelli che sono i processi dell'invecchiamento.
1: Sì, assolutamente. Quindi mangiare bene significa anche vivere di più, significa vivere meglio, professor Zamboni, e soprattutto quali sono, diciamo, i nutrienti fondamentali nell'invecchiamento, quando si diventa anziani? Ecco, vorrei che lei precisasse a quale età si può parlare di anziano.
2: Diciamo che per quanto riguarda la demografia dell'invecchiamento, il processo comincia dopo l'età dei 70 anni, però in ognuno di noi il processo comincia a un'età differente. Diciamo che ormai siamo abituati a vedere 70 anni molto performanti, anche persone in età più avanzata molto performanti. Ognuno di noi ha una curva di declino. Ma se guardiamo alcune funzioni fisiche, se guardiamo la quantità della massa muscolare del nostro organismo, la nostra capacità funzionale, questa comincia a declinare molto prima, per cui il processo di invecchiamento comincia intorno ai 30 anni, 35 nel maschio, e comincia intorno alla menopausa nella donna. È lì che bisogna intervenire molto presto per avere un buon processo di invecchiamento.
1: Quali sono, professor Zamboni, i nutrienti principali che non devono mancare, e invece quali sono quelli che dovremmo limitare o ridurre proprio al minimo? Ecco.
2: Allora, io dico sempre che la nostra alimentazione deve essere diversa nelle fasi della vita, quando siamo giovani, quando siamo degli adulti maturi, e deve essere differente quando comincia il nostro processo di invecchiamento. Quando siamo giovani dobbiamo tenerci a quelle che sono le linee guida nutrizionali, dobbiamo stare attenti alla quota delle proteine, che non deve essere né troppo bassa ma neanche troppo alta. Quando cominciano a essere significativi e importanti i processi dell'invecchiamento, la quota delle proteine deve essere rivista e modificata al rialzo, ma solo allora, e quindi il rialzo deve essere individualizzato, non deve essere generalizzato.
1: Sì, ecco, quindi professore, quanto può contribuire una nutrizione bilanciata per affrontare meglio alcune malattie che purtroppo colpiscono la popolazione, soprattutto quella anziana, e quanto anche l'attività fisica, ovviamente rapportata all'età, è fondamentale per invecchiare bene?
2: Guardate, in maniera molto molto significativa, una storia che parte da lontano. I primi studi sono stati fatti nei topolini intorno agli anni 50 e 60 del secolo scorso, 1950 e 1960. Dei topolini che venivano trattati con una restrizione calorica, cioè il contrario, non potevano mangiare ad libitum come fanno i topolini, vivevano molto di più rispetto agli altri, soprattutto sviluppavano meno malattie cardiache, meno malattie renali e meno malattie correlate all'invecchiamento. Il che vuol dire che probabilmente non è la restrizione, ma è l'eccesso che è la parte negativa nella prima fase della nostra vita. Quindi dobbiamo stare attenti agli eccessi di calorie, dobbiamo stare attenti alla sedentarietà, e questo ci allunga l'aspettanza di vita, ma soprattutto l'aspettanza di vita in salute.
1: Ecco, possiamo in chiusura dare un consiglio ai nostri ascoltatori, diciamo che hanno dai 70 anni in su, anche 80, perché come dicevamo i 70 anni di oggi cosa possono essere gli 80 di 20 anni fa, non lo so, adesso non so fare un rapporto, ma comunque professore, lei che vede tutti i giorni le persone anziane nel suo reparto, testimone, no, di quanto le persone ormai di una certa età siano comunque giovanili, siano attive, ma siano
2: certo
1: dinamiche,
2: sì.
1: Ovviamente
2: ma
1: non
2: certo
1: tutte,
2: sì.
1: Ma una buona parte. Ecco, che cosa consiglierebbe come pasti, diciamo, dalla colazione alla cena? Ovviamente un menù tipo ideale, poi ovvio dipende poi dalle malattie, dalla situazione fisica, ma insomma, giusto per dare un'indicazione ai nostri ascoltatori.
2: Allora, parliamo di quando comincia la fase di declino. E quando bisogna stare molto attenti alla qualità di quello che mangiamo. Quando succede questo, bisogna stare attenti alla qualità, soprattutto della nostra alimentazione, alla quota proteica che noi introduciamo. Ormai c'è un certo consenso internazionale, parlo di un certo consenso perché ancora tutti non sono d'accordo al 100%, che la quota proteica deve essere rivista al rialzo dall'età dei 75 anni in su, ripeto, sì, individualizzato per ogni paziente a, sì, seconda dell'assenza o presenza di malattie croniche, e si deve mangiare intorno a 1.1 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, che vuol dire che se una persona pesa 70 kg deve fare 70 moltiplicato di 1.1, che più o meno sono 75-78 grammi di proteine.
1: Sì, quindi proteine parliamo di carne, di uova, ecco,
2: sì, sia di origine animale che di origine,
1: sì,
2: vegetale.
1: Esattamente.
2: Anche i legumi vanno molto,
1: legumi,
2: molto bene.
1: Sì.
2: Le proteine ne vanno mangiate tutte in un singolo pasto, come purtroppo succede nel mondo occidentale.

0: diverso nel mondo anglosassone, dove la colazione è completamente differente. Qui da noi purtroppo molte volte bisogna supplementarle.
1: Sì, con che cosa per esempio ci dia un consiglio?
0: Supplementarle con, ci sono tantissimi prodotti di miscele di aminoacidi, ci sono tantissimi
1: quindi
0: prodotti
1: con un integratore,
0: che sono
1: con un integratore
0: dato ad hoc, e con un integratore di cui bisogna valutare la palatabilità, l'accettazione da parte del paziente. Ce ne sono di tipi molto differenti, più o meno accettabili, ecco, ma sempre che possono essere introdotti in una colazione in maniera molto molto
1: e semplice. Perché no, magari una volta a settimana farsi una colazione salata, un toast con il prosciutto per esempio,
0: se ce la facciamo. Però ripeto che è difficile cambiare le nostre abitudini alimentari a 80 anni e che forzare le abitudini alimentari, i gusti di una persona, non è così semplice, non è neanche giusto alle volte, perché la nostra cultura alimentare ci dobbiamo portare avanti per tutta la vita.
1: Assolutamente, ecco professore, c'è troppo utilizzo, si abusa troppo dei carboidrati, soprattutto dopo una certa età?
0: Ma in linea massima le direi di no, nel senso che io sono un cautore di un'alimentazione ricca in carboidrati, che è parte della nostra alimentazione mediterranea, ma bisogna bilanciarla, cioè quindi casomai se è la quota che vorrei ritoccare, la quota dei lipidi, non la quota dei carboidrati.
1: Dei grassi, quindi.
0: E bisogna essere molto attenti, perché molte volte la quota dei lipidi sfugge alla nostra attenzione ed entra in maniera non avvertita nel nostro pasto, nel nostro cibo.
1: Quindi in soldoni, un piatto di pasta tutti i giorni, ovviamente 70-80 grammi di pasta tutti i giorni conditi in maniera sana con delle verdure? O con
0: e magari con un pochino di formaggio grana, se pensiamo di voler ritoccare la nostra quota proteica, perché sennò con un piatto di pasta non raggiungiamo quella quota proteica di cui le parlavo.
1: Poi verdura.
0: E una porzione di un prodotto di origine animale o anche di origine vegetale ricco in proteine, magari nel pasto della cena.
1: Nel pasto della cena, ecco, questa diciamo è la classica dieta mediterranea, no? Con qualche aggiunta.
0: Direi che è una dieta mediterranea un pochino ritoccata per stare attenti alla quota proteica.
1: Ecco, soprattutto per non incappare diciamo nella cosiddetta sarcopenia, che è quella diciamo diminuzione, no, della massa corporea, dei muscoli in sostanza, professore.
0: Diminuzione della massa muscolare e della forza muscolare che avviene con il passare degli anni o che avviene in particolari patologie, per cui bisogna stare attenti, perché sono patologie tipo patologie cardiache, patologie polmonari, patologie renali, accelerano questo processo di perdita di massa e forza muscolare e lo possono far comparire anche in età più giovanili. Ed è importante avere attenzione della sarcopenia, perché la presenza della sarcopenia aggrava la malattia coesistente. Quindi se uno ha uno scompenso cardiaco più la sarcopenia, questa, la problematica dello scompenso diventa più grave.
1: Quindi in conclusione fare attività fisica, ecco, anche una buona camminata tutti i giorni, associare ovviamente ad una dieta equilibrata,
0: a un'alimentazione equilibrata, perché le due cose si potenziano tra di loro, le due cose, si è visto, sono in grado di influenzare ancora di più i processi dell'invecchiamento, che sono quasi inevitabili, i processi dell'invecchiamento,
1: assolutamente.
0: Noi non li possiamo evitare perché sarebbe una chimera, ma li possiamo rallentare.
1: Ecco, tutti questi temi saranno anche alla base del 7° congresso nazionale dell'Accademia di Geriatria, appunto 10-12 settembre al Polo Zanotto. Professore, magari avremo modo dopo, anche durante la nostra trasmissione MED, che lo ricordo ritorna a metà settembre, parlare, no, di quanto è stato discusso anche a questo congresso, quando
0: molto
1: sarà lei mio ospite. Intanto
0: molto
1: la ringraziamo, professor Zamboni, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Alle 8:53 minuti.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago,

0: Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Radio Verona, tempo reale.

0: E siamo al termine di questa nostra mattinata insieme. Tra pochissimo le news, subito dopo Nadia, e alle 11 Serena Brancale.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: È il giorno della verità per il Veneto. Il Consiglio regionale prenderà oggi una decisione sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo una giornata di discussione, la seduta ieri è stata sospesa. Il Veneto potrebbe essere la prima regione con un'amministrazione di centrodestra ad approvare il provvedimento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 2 settembre, buona giornata, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga, il servizio igiene dell'ULS ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti. I familiari degli ospiti però sono in allarme in quanto giudicano il menù inadeguato e soprattutto freddo. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Franco Balbi, non nega: condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione, dice. La ristrutturazione era già prevista dall'istituto, le indicazioni emerse dalla verifica sanitaria hanno semplicemente accelerato un intervento già programmato. Tra pochi giorni si torna sui banchi di scuola. Secondo il meteo avverrà con temperature di 6 o 7 gradi sopra la media del periodo. Le scuole anche a Verona iniziano a chiedere impianti di rinfrescamento, proprio mentre il ministro per l'istruzione Valditara annuncia uno stanziamento da 20 milioni di euro per questi dispositivi. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il meteorologo Alessandro Azzoni.
5: Solleone agostano pieno è quello che ci accompagna anche in questo inizio di settembre e che a quanto pare non ci abbandonerà per diversi giorni, includendo e superando la data di giovedì 10 settembre, inizio del calendario scolastico 2026-2027.
6: Dalle carte meteo, a partire da giovedì, emerge una pesante ondata di caldo, non come quelle che abbiamo vissuto a luglio e agosto, ma quanto basta per portare venerdì e sabato le temperature sui 34 gradi, 35 localmente. Queste temperature ce le ritroveremo in parte anche all'inizio della prossima settimana, almeno fino a giovedì. Forse venerdì avremo a che fare con un caldo particolarmente afoso.
5: E per far fronte all'AFA sono in netto aumento gli istituti scolastici, che anche a Verona hanno chiesto di dotarsi di impianti o sistemi di raffrescamento delle aule. 4, Ferraris, Marconi e all'Artistico in città, il Marie Curie a Garda, lo hanno fatto già a giugno per rendere più sopportabili le prove degli esami di maturità. Altre scuole si sono aggiunte in seguito, portando a 11 il totale, sono dati della provincia di Verona. Solo un'aula su 14, sono stime del portale Tutto Scuola, è in Italia dotata di sistemi di raffreddamento, ma la tendenza è in aumento da almeno 4 anni.
0: Ristrutturare impianti sportivi con procedure più semplici che consentono di non andare a gara e con la garanzia che rigenerate le strutture saranno concesse alle società che hanno svolto l'intervento per un periodo non inferiore ai 5 anni. Lo prevede il regolamento approvato dalla Giunta Comunale, che apre alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro la possibilità di proporre ammodernamenti degli impianti comunali in un'ottica di valorizzazione degli spazi e soprattutto per favorire aggregazione, inclusione sociale e giovanile. Le 9:05 minuti, arriva l'aggiornamento con il traffico.
2: Viabilità.
0: Sulla 22 code, tra Carpi e allacciamento con la 1, le code sono di 2 chilometri. sulla 4 traffico rallentato tra Soave e Verona Est in direzione Brescia, e code a tratti anche sulla tangenziale di Mestre, traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisart. È tutto quando sono le 9:06, fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
8: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 2 settembre 2026 e siamo pronti per il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una notizia inaspettata riguardo a un vecchio amico vi spingerà a riallacciare i contatti dopo anni di silenzio. Scoprirete che il tempo non ha scalfito la sintonia di base tra di voi. Toro, in amore sentirete il bisogno di sperimentare nuovi modi di comunicare la vostra passione, meno fisici e più mentali. Un gioco di sguardi durante una cena sarà più eccitante di qualsiasi discorso. Gemelli, vi occuperete di una pratica burocratica noiosa con una velocità tale da sorprendere anche voi stessi. Liberarvi di questo peso vi darà la carica giusta per dedicarvi ai vostri hobby. Cancro, sarete attratti da un acquisto tecnologico d'avanguardia che migliorerà la gestione della vostra vita quotidiana. Non abbiate paura di osare. Leone, un diverbio passeggero con il partner si trasformerà in un'occasione per ridere dei vostri reciproci difetti. La capacità di non prendersi troppo sul serio sarà la vostra risorsa erotica migliore. Vergine, vi sentirete pronti a intraprendere un percorso formativo del tutto slegato dalla vostra carriera attuale. Seguite l'istinto, imparare qualcosa di nuovo vi farà sentire incredibilmente vivi e motivati. Bilancia, sarete chiamati a gestire un budget collettivo per un evento imminente dimostrando doti di gestione oculata. La vostra capacità di far quadrare i conti soddisferà ogni partecipante. Scorpione, la vostra intuizione vi porterà a scoprire un luogo segreto della vostra città dove rifugiarvi a leggere. Questo spazio diventerà il vostro tempio personale per la riflessione e il relax. Sagittario, in amore deciderete di fare un passo indietro per lasciare spazio alle iniziative del partner, scoprendo nuovi lati del suo carattere. La passività costruttiva si rivelerà una strategia vincente. Capricorno, sarete molto critici verso una spesa superflua che avete fatto recentemente cercando di porre rimedio subito. La vostra attenzione alle finanze vi permetterà di chiudere la giornata in attivo. Acquario, un incontro casuale alla fermata dell'autobus o in un negozio si trasformerà in una conversazione filosofica profonda. Queste connessioni improvvise nutriranno il vostro spirito libero. Pesci, vi prenderete cura di un progetto che riguarda la vostra abitazione, magari dipingendo una parete con un colore audace. La vostra voglia di cambiare ambiente riflette un rinnovamento interiore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
14: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
14: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

dell'Heroi Girls con Kelani, 9:18 minuti. Buongiorno, bentrovati, buon martedì 2 di settembre. No, buon mercoledì 2 di settembre, perché qua ci confondiamo, perché l'uno pensiamo, lo associamo a lunedì. No, ieri era martedì, oggi è mercoledì, siete con Nadia e Di Nicolò insieme anche quest'oggi, sì, per tutta la mattinata, con tantissime informazioni, le notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, le curiosità che noi giungono dall'Italia e dal mondo, ma anche i vostri messaggi al 335 60 11 610. Vi ricordo anche il nostro sito radioverona.it, la nostra app, basta cercare Radio Verona e scaricarla ed è gratuita. Carol G, ora Manu Chao insieme.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis. Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani. Contact.

0: vita.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Chetra, da sola in the night con Tommaso Paradiso, 9:45 minuti, ancora ben trovati il mercoledì da vivere insieme con me che sono Nadia De Nicolò, insieme fino alle 14 all'insegna di tutte le notizie più belle da condividere. C'è una bella notizia che riguarda il meteo, il nostro territorio. Torna il sole, proprio il sole, quello estivo, vivremo un weekend soleggiato, quest'oggi qualche nube, quindi magari anche un po' di afa, ma il fine settimana sarà all'insegna della aumento delle temperature, ci sarà questo caldo in intensificazione ovviamente perché tornando il sole, ma soprattutto del bel tempo. Una bella notizia per tutti coloro che hanno deciso di vivere qualche giorno di vacanza proprio in questi primissimi giorni di settembre, quindi sole praticamente in tutta Italia e sole a nord-est, la possibilità anche di durante il weekend fare una gita fuori porta sulla sponda veronese del lago di Garda, sulle nostre montagne, perché no? Anche di allontanarsi un pochino di più e fare un giro al mare. Clara, le ragazze con San Giovanni.

voce di Clara, le ragazze con San Giovanni. 9:49 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Siete in compagnia di Nadia De Nicolosi. Abbiamo vissuto tutti quanti un po' un'estate in cui c'è stata l'opportunità di stare un po' di più in famiglia. Spesso ne parlavamo ieri, però non è poi proprio producente, perché stando più tempo insieme è facile avere qualche discussione in più, perché ovviamente si vive di più il tempo, ci sono dei pareri discordanti, magari non

0: anche Gwen Stefani, Shallow of My Tears, 9:51 minuti, ancora buon mercoledì. Dialogare non è facile, non è facile riuscire a gestire un dialogo, soprattutto magari se ci sono di mezzo i sentimenti o comunque se si tratta dei propri figli. Dialogare con chi la pensa diversamente da noi e diventa una vera e propria disciplina a Padova, dove si insegna a dialogare, perché imparare a parlare con qualcuno per far valere le proprie ragioni, ma senza arrivare al punto di non ritorno, senza arrivare al litigio, senza aggredire, è proprio un'arte, una vera disciplina che va appresa e con metodo. Per questo, proprio in quel dell'Ateneo di Padova, arriva questo corso. Imparare a dialogare migliora anche l'autostima dei più giovani, ma è anche un'arte che serve agli adulti, in particolare ai genitori, perché non è facile dialogare con i nostri teenager. All'Università di Padova è nato infatti questo corso di teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che praticamente fa vivere, ma psicologicamente, lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti, ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. Un corso davvero particolare e che sembra sia davvero apprezzato, perché comunque serve, è proprio un'arte quella di riuscire a dialogare cercando di stare entro certi confini, facendo valere le nostre ragioni, ma apprendendo, conoscendo anche le ragioni altrui. Una bella novità universitaria. Tra poco torniamo insieme con Primogenito. Scusa, Caterina. Mamma mobile discount,
1: vieni in bassa qua. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.

novità dell'estate 2026, primogenito su Radio Verona, 9:58 minuti nel nostro mercoledì che stiamo vivendo insieme. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi della prima unica radio di Verona. Arriva Justin Bieber, Speed Demon.

0: Abbiamo parlato poc'anzi di questo corso nell'Ateneo di Padova per imparare a dialogare senza scontro con altre persone, soprattutto con i nostri ragazzi. Ma come capire invece se si è scelta la facoltà giusta? Tra poco, nella prossima ora, lo scopriamo insieme, perché ci sono i consigli degli esperti. Subito arriva la voce della nostra Francesca Pellegrini, che è prontissima per raccontarci tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dal meteo.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: È il giorno della verità per il Veneto. Il Consiglio regionale prenderà una decisione sulla legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Il Veneto potrebbe essere la prima regione con un'amministrazione di centrodestra ad approvare il provvedimento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga a Verona. Il servizio igiene dell'USA ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti sono inadeguati. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Franco Balbi, non nega. Condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione. La ristrutturazione era già prevista dall'istituto, le indicazioni emerse dalla verifica sanitaria hanno semplicemente accelerato un intervento già programmato. Con un'inflazione che è al 2,9% sarebbe stato difficile anche per i materiali per la scuola non avessero subito aumenti, per cui se il materiale scolastico è aumentato del 2,3% rispetto al 2025 e i libri di testo hanno subito un ritocco al rialzo dell'1,6%, direi che non c'è quella corsa al rialzo che peraltro è il tema ricorrente di ogni inizio settembre. Lo afferma Antonio Zaglia, presidente dei librai dell'ALI Confcommercio Veneto, precisando che con le spese fisse, abitazione, bolletti, trasporti e assicurazioni, che occupano il 42% del reddito delle famiglie, anche un 2% finisce per essere un aggravio non indifferente. All'Università di Verona sono intanto iniziate le lezioni del cosiddetto semestre filtro, il percorso che dal 2025 ha sostituito il test di ingresso a medicina, odontoiatria, veterinaria. Gli studenti iscritti sono 1.371 in meno rispetto ai 1.174 candidati dello scorso anno. Un leggero calo degli aspiranti che si affianca però ad un aumento dei posti disponibili. La novità più significativa riguarda medicina di indirizzo tecnologico, per la quale i posti a Verona salgono da 60 a 90. Restano invariati i numeri per gli altri due corsi: 255 per medicina e chirurgia, 25 per odontoiatria e protesi dentaria. Per conquistarne uno, i candidati devono frequentare gli insegnamenti previsti dal semestre e sostenere al termine del percorso tre esami di chimica e propedeutica, biochimica, fisica e biologia. I risultati delle prove concorrono alla formazione della graduatoria nazionale, sulla base della quale viene stabilita l'ammissione al secondo semestre. È arrivata in città ieri sera la commissione ANA adunata nazionale, che oggi e domani sarà impegnata in vari sopralluoghi tra centro, città, quartieri e provincia, per valutare sul campo la candidatura di Verona ad ospitare la 99esima adunata nazionale degli alpini nel maggio 2028. Si tratta di un raduno in grado di richiamare oltre 600.000 persone e che a Verona manca dal 1990. Verona lo scorso anno si era candidata per l'adunata assegnata a Brescia. La sfida ora continua con la nuova candidatura ufficializzata nei mesi scorsi e che ha già incassato il sostegno e supporto di comune, provincia, regione, enti e associazioni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: La giornata sarà in prevalenza soleggiata, temperatura massima 32 gradi. Domani, giovedì 3 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, temperatura massima 33 gradi, la minima sarà di 22.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Anche Biagio Antonacci in apertura di un'altra ora di Vivere Insieme nel nostro mercoledì 10 e 15 minuti. Arrivano Blanco, Sfera e Basta, torniamo nel 2021, mi fa impazzire.

0: Grazie di Blanco, Sfera Ebbasta mi fa impazzire nel nostro 2 di settembre. Si avvicina il giorno in cui tutti quanti torneremo alla solita routine. Si torna a scuola, si torna anche all'università, tra un mesetto, però ci vuole un po' più di tempo per questo. Ma come capire se si è scelta la facoltà giusta? Ci sono alcuni segnali che sarebbe meglio non sottovalutare per non sbagliare l'ateneo. Tanti ricordano con nostalgia proprio il periodo universitario, tanti invece lo ricordano come un incubo. Perché? Perché magari si è scelto l'indirizzo sbagliato. Esistono però dei parametri, ci sono dei segnali da non sottovalutare per capire se l'indirizzo scelto è adeguato o meno alla propria persona. Intanto, se ci si sente sempre fuori posto, inadeguati, qualche domanda bisognerebbe porgersela. Tra poco scopriamo tutti i dettagli, torniamo anche con Shawn Mendes.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Hills, Showman, 10 e 25 minuti. Come fare per capire se l'indirizzo universitario scelto è quello giusto, quello che fa per noi? Beh, in primis bisogna non sentirsi fuori posto, ovviamente inadeguati, e se gli altri compagni, colleghi universitari vanno avanti con entusiasmo e voi vi sentite sempre al palo, forse qualche domanda bisognerebbe che voi ve la poniate. Altra cosa, frequentare le lezioni. Se pesa tantissimo, non si riesce a registrare le lezioni mentalmente, non ci appassiona, no? E in quell'istante in realtà vorremmo fare altro, e anche questo può essere un segnale che non è proprio il corso adeguato per se stessi. Se poi bisogna sempre imporsi di studiare, quindi lo si fa controvoglia, non avete mai nulla da dire, da aggiungere, da replicare, non siete curiosi, e anche qua è un segnale d'allarme. E se non trovate alcun argomento stimolante di quanto studiate, avete da ridire anche sul professore, forse meglio scegliere altro, anche se volete finire solo il prima possibile il percorso. In questo caso probabilmente non vi interessa. Ci sono diversi segnali che ci dicono che abbiamo scelto proprio un percorso sbagliato per ciò che concerne i nostri studi. E un altro motivo può essere l'aver scelto una facoltà, in particolare universitaria, perché lo voleva qualcun altro. Forse non volevate deludere le aspettative dei vostri genitori, ma per studiare bisogna avere una motivazione personale, non la motivazione degli altri. E un altro segnale è quello che non riuscite a immaginarvi nel svolgere quel lavoro per cui state studiando. Cioè, alla fine magari siete anche bravi, ma non vi vedete proprio, e in questo caso la motivazione, l'entusiasmo, l'interesse man mano si spengono. Quindi bisogna davvero fare tanta attenzione al percorso di studi prescelto anche in ambito universitario.
1: Tu sai che Zoe serve?

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn. Esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera, 2 feriti. Esplodere una granata diretta a una gioielleria turca. 16 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sinai meridionale tra le famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e sentieri escursionistici di montagna. Un 16enne italiano e residente provincia di Monza e Brianza è stato collocato in comunità nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos. Al minore vengono contestate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere e l'apologia del fascismo. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, Lavitola non sarebbe in pericolo. L'episodio è oggetto di un'indagine. Il tennis: Lorenzo Sonego sfiora l'impresa agli US Open, ma alla fine cede a Zverev, che lo batte in 5-7 dopo quasi 5 ore di gioco. Nel prossimo turno il tedesco, numero 1 del seeding, affronterà il francese Quentin Nalisse. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: negli anni 90, George Michael, Fast Love, alle 10:41 minuti su Radio Verona, il nostro mercoledì in diretta.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori

Beautiful Lies alla Stella su Radio Verona, 10:46 minuti. Cosa state facendo di bello in questa mattinata? Siete tornati a lavoro da qualche giorno? No, siete ancora in vacanza? Oppure siete in giro nel cuore della città di Verona, sulla sponda veronese del Lago di Garda? Se volete potete farcelo sapere via WhatsApp. Tra poco prenderà il via l'anno scolastico, manca poco più di una settimana. Nel frattempo c'è una mostra in Gran Guardia che continuerà ancora 2 giorni fino al 4 di settembre. La mostra, che è una mostra pedagogica realizzata dal Comune di Verona nell'ambito del Festival dell'Educazione 2026, un percorso espositivo affascinante composto dalle foto, degli sguardi che le educatrici e le insegnanti hanno dedicato al tema creare contesti inclusivi, sul quale i servizi hanno iniziato a lavorare proprio nell'anno educativo già del 2024-2025. Ora c'è questa mostra che si articola in un percorso composto da sezioni tematiche diverse, ogni sezione dedicata a un ambito significativo di questo progetto educativo. Una bella mostra da vedere anche con i propri ragazzi, che continuerà ancora per 2 giorni nel cuore della città di Verona, nella splendida location del Palazzo della Gran Guardia. Gloria Estefan, hoy.

0: Anche Dasha, Mimo, 10:53 minuti, questa è Radio Verona, torniamo con Gianna Nannini, l'edizione 2026 con Marrakesh, America.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi. Prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e

0: bagaglie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Flash America, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo, giunge dalla redazione la nostra Francesca Pellegrini. A seguire sempre lei, però accompagnata dalla grande Serena Brancale. Eh sì, perché Serena Brancale è nel pieno del suo tour che farà vivere a tutti quanti noi grandi emozioni anche il prossimo 7 settembre al Teatro Romano di Persona, e tra poco sarà ai nostri microfoni.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: È il giorno della verità per il Veneto. Il Consiglio regionale prenderà una decisione sulla legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Il Veneto potrebbe essere la prima regione con un'amministrazione di centrodestra ad approvare il provvedimento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga a Verona. Il servizio igiene dell'USA ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti sono inadeguati. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Franco Balbi, non nega. Condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione. La ristrutturazione era già prevista dall'istituto, le indicazioni emerse dalla verifica sanitaria hanno semplicemente accelerato un intervento già programmato. Con un'inflazione che è al 2,9% sarebbe stato difficile anche per i materiali per la scuola non avessero subito aumenti, per cui se il materiale scolastico è aumentato del 2,3% rispetto al 2025 e i libri di testo hanno subito un ritocco al rialzo dell'1,6%, direi che non c'è quella corsa al rialzo che peraltro è il tema ricorrente di ogni inizio settembre. Lo afferma Antonio Zaglia, presidente dei librai dell'ALI Confcommercio Veneto, precisando che con le spese fissa, abitazione, bolletti, trasporti e assicurazioni, che occupano il 42% del reddito delle famiglie, anche un 2% finisce per essere un aggravio non indifferente. All'Università di Verona sono intanto iniziate le lezioni del cosiddetto semestre filtro, il percorso che dal 2025 ha sostituito il test di ingresso a medicina, odontoiatria, veterinaria. Gli studenti iscritti sono 1.371 in meno rispetto ai 1.174 candidati dello scorso anno. Un leggero calo degli aspiranti che si affianca però ad un aumento dei posti disponibili. La novità più significativa riguarda medicina di indirizzo tecnologico, per la quale i posti a Verona salgono da 60 a 90. Restano invariati i numeri per gli altri due corsi, 255 per medicina e chirurgia, 25 per odontoiatria e protesi dentaria. Per conquistarne uno, i candidati devono frequentare gli insegnamenti previsti dal semestre e sostenere al termine del percorso tre esami di chimica e propedeutica, biochimica, fisica e biologia. I risultati delle prove concorrono alla formazione della graduatoria nazionale, sulla base della quale viene stabilita l'ammissione al secondo semestre. È arrivata in città ieri sera la commissione ANA adunata nazionale, che oggi e domani sarà impegnata in vari sopralluoghi tra centro, città, quartieri e provincia per valutare sul campo la candidatura di Verona ad ospitare la 99esima adunata nazionale degli alpini nel maggio 2028. Si tratta di un raduno in grado di richiamare oltre 600.000 persone e che a Verona manca dal 1990. Verona lo scorso anno si era candidata per l'adunata assegnata a Brescia. La sfida ora continua con la nuova candidatura ufficializzata nei mesi scorsi e che ha già incassato il sostegno e supporto di comune, provincia, regione, enti e associazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

insieme, volevo capire, su Radio Verona, 11:13, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Tra poco con noi nuovamente la voce di Francesca Pellegrini, ma non sarà da sola, sì, perché con lei ci sarà Serena Brancale, che sarà anche a Verona il prossimo 7 settembre al Teatro Romano.

0: Eccoci qui alle 11 e quasi 17 minuti di questo mercoledì 2 settembre. Abbiamo sentito il pezzo che ieri sera ha fatto ballare l'intera arena. Abbiamo in studio la protagonista, con ovviamente le altre due che adesso citeremo, Serena Brancale. Buongiorno. Ciao Serena,
1: grazie.
0: Benvenuta a Radio Verona.
1: Grazie dell'invito.
0: Noi siamo molto felici di ospitare quella che è stata definita la donna dell'estate. Ti davano anche come vincitrice dei Power Hits, ma comunque immagino la soddisfazione sia stata tanta comunque, no?
1: Sì, sì, è una bellissima responsabilità poter pensare di aver abbracciato tutti con questo brano che parla di sud, parla di nostalgia, quindi in qualche modo io, Claudia e Delia abbiamo vinto nel nostro piccolo, perché abbiamo creato una sorta di slogan per tutte le persone che hanno bisogno di tornare a casa.
0: Assolutamente.
1: E noi sentiamo l'esigenza, stando sempre in giro, di cantare qualcosa che ci avvicini alla nostra terra, quindi nel nostro piccolo abbiamo vinto.
0: Com'è stato, com'è il rapporto con loro, com'è nato e come si sta sviluppando?
1: Nasce dal fatto che stimi tanto delle donne che fanno il tuo mestiere, le guardi, le osservi, le ascolti, e così nasce l'amicizia e la stima per Claudia. Con Delia è stato diverso, perché l'ho conosciuta prima del programma televisivo e l'ho vista mettersi in carreggiata per mostrare i suoi lati migliori della musica, della sua scrittura, della sua terra. E quindi volevo divertirmi con due siciliane doc, perché l'anno scorso ci siamo divertite io e Alessandra, abbiamo portato un po' di Mediterraneo con Serenata, Alessandra Amoroso.
0: Assolutamente.
1: E quindi quest'anno era bello pensare di condividere con due siciliane, quindi parlare di un altro sud. Anche lo stesso videoclip di Al mio paese l'abbiamo girato ad Ortigia, quindi mi sono rivolta ad un sud che un po' mi appartiene, ma non è Bari, non è la Puglia.
0: Ma ti appartiene tanto il sud.
1: Tantissimo.
0: In tutte le tue canzoni, ci par di capire. Sin dalla prima, non dalla prima, ma quella che ti ha fatto conoscere,
1: sì.
0: Anima e Core, no?
1: Sì, sì.
0: Che ha fatto ballare anche quella nell'estate scorsa tutta l'Italia, anche quella tanto di sud.
1: Sì, ma è sempre una ricerca continua che porta avanti da tantissimi anni, dal primo brano che si chiama Sta Wagnied, che scrivevo e suonavo con la batteria elettronica.
0: Sì, perché non l'abbiamo detto, ma tutti sanno che tu sei una performer, una musicista.
1: Grazie.
0: Soprattutto che unisce tanti linguaggi diversi della musica in uno solo, e questa è la tua caratteristica.
1: Grazie.
0: Per la quale anche penso tu sia felice, no? ti venga assegnata come etichetta, diciamo così.
1: Sì, sì,
0: anche se è sbagliato dare un'etichetta al musicista, però poche le musiciste, soprattutto donne, che abbinano tanti generi diversi in un solo linguaggio.
1: Ed è bello ritrovarsi in questo anche sul palco con Claudia e Delia, perché sono delle musiciste anche loro. Sì, diciamo che la mia forza, pensare che poi dopo un brano che possa essere una hit o meno, la mia forza è pensare che mi piace fare live, mi piace suonare, mi piace condividere musica sul palco con tanti musicisti, e quello che sarà poi il 7 settembre
0: al teatro Romano. Ma ci arriveremo. Intanto l'abbraccio dell'arena ieri sera
1: è stato magico.
0: Magico, durato poco, però
1: è durato poco. Quello che dicevo prima, mi dispiace che una preparazione, un entusiasmo per cantare all'Arena di Verona per un evento importante, dove la radio ti ringrazia, ti, no,
0: ti tributa,
1: sì,
0: il successo,
1: però è poco. Cioè, sarebbe bello poter avere anche 20 minuti, invece sono 3 minuti dove finisce, quindi torni dietro e torni a casa.
0: Comunque è uno spettacolo ovviamente che ha tributato successo a tutti gli artisti, sì. Lo abbiamo detto, anche hanno vinto i Pinguini Tattici Nucleari. Ma andiamo avanti per parlare del festival, anche di Sanremo. Anzi, facciamo un passo indietro, una canzone molto intima, molto dolce, Una lettera alla tua mamma.
1: Sì.
0: Torna la famiglia,
1: le radici,
0: soprattutto in questa canzone.
1: Ma anche una sorta di musicoterapia è stato quello che ho portato sul palco quest'anno.
0: Ti è servita, quindi?
1: A me tantissimo. E poi ho ricevuto un sacco di messaggi, un sacco di lettere anche da altre persone che si sono sentite capite. Perché spesso non è facile mettere a nudo se stessi sul palco di Sanremo per parlare di una cosa che ti manca, che non è la nostalgia del paese, perché ci puoi tornare al paese.
0: Sì.
1: Invece la mancanza di una mamma, di una persona che ti ha dato anche quel quid, quel, quella voglia, quello stimolo di fare musica. Mia madre era così, era una musicista, quindi nasce tutto da lei più che da mio padre.
0: Ah, sì. E quindi... Hai preso un po' da tutti e due, comunque,
1: sì,
0: ma forse
1: però tanto
0: la
1: da
0: forza,
1: mamma.
0: La tenacia.
1: Sì, tanto, ma tutto, anche tutta la parte latinoamericana, l'amore per la musica ritmica, anche l'idea di voler mettersi in gioco, sentirsi sempre una bambina alla ricerca di qualcosa di nuovo, che può essere uno strumento, ma anche una canzone, anche un dialetto, no?
0: Sì.
1: Mia madre era così, era molto curiosa.
0: Molto toccante la canzone, ti sei commossa, sì, al festival, però piano piano, sera dopo sera, no? È andata sempre meglio anche, sì, da quel, sì, punto di vista lì. Io direi di fare una pausa, ce la riascoltiamo.
1: Grazie.

0: È una voce che ci rapisce, quella di Serena. Ancora complimenti. Grazie. Per questa canzone che è davvero splendida, come l'apprezzano i nostri ascoltatori che ti Grazie. Mandano baci, abbracci e tutto quello che segue.
1: Che bello,
0: e devo
1: grazie.
0: Dire assolutamente, per chi non la vedesse, è una ragazza molto semplice. Grazie. Sembra ancora più giovane della sua età, è vestita in maniera semplice come farebbe una ragazza della sua età, per cui sappiate che quando si esibisce durante gli spettacoli ovviamente ha un altro look, ma è anche giusto, insomma, molto più sensuale, ma ti riconosci un po' tutte e due le anime.
1: Esatto,
0: Serena, sia ragazza semplice della porta accanto che la donna sensuale.
1: Ma per scrivere canzoni che possano abbracciare devi essere anche vicina alle persone che vivono una vita semplice, e è quello che faccio io quando torno a casa. Non è che, non so che cosa si pensa quando si va in tour, anzi io sono un po' anomala perché veramente mi concentro, riscaldo la voce, mangio bene, ho le mie due ore di concerto dove mostri tutte le sfaccettature, dalla Serena che ama il jazz al gospel, a qui con me che è un momento importante del live. Poi c'è un momento anche diverso, pazzo, legato a tutto il vernacolo, il dialetto legato a Baccalà e tutti i brani in dialetto varese, ed è un'altra parte di me. Ma io non penso che esista una persona che veramente abbia soltanto un colore da mostrare.
0: Ne abbiamo tanti di colori, ma tu in particolar modo anche nella musica, come
1: certo.
0: abbiamo detto, sei molto duttile, no? Ecco Serena, allora per i nostri ascoltatori che vorranno vederti, l'appuntamento è 7 settembre al Teatro Romano.
1: Sì,
0: presenterai ovviamente il tuo ultimo album,
1: Sacro.
0: Perché Sacro?
1: A Sacro perché sono 4 anni di contaminazione, di amicizie, di canzoni sacre. E tutto parte da Baccalà, che è stata veramente il brano chiave che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere a tante persone. E da lì mi si è aperto proprio, mi si è aperto un portone. E sono tanti i capitoli sacri della mia vita. Le radici, quanto io sia attaccata alla mia Puglia, al sud, e l'abbiamo detto prima, quanto io sia attaccata l'amore che mi ha dato mia madre e l'amore che mi danno i miei fratelli, mio padre, tutta la mia famiglia, quindi quello è un capitolo sacro per me.
0: E quindi ha preso il titolo anche l'album.
1: Assolutamente, e le contaminazioni, perché per me è sacro il jazz, come sacro il soul, come sacra la musica italiana, come sacro quello che mi ha dato Pino Daniele, quello che io sento dalla musica di Fabio Concato, di De Crescenzo, che sono i miei cantautori preferiti, dai quali io attingo sempre per sentirmi sempre nella mia comfort zone di note, accordi, musica bella che mi piace.
0: Ma non sarai sola sul palco del Teatro Romano.
1: Siamo tanti.
0: Vogliamo spoilerare qualcosa ai nostri ascoltatori.
1: Siamo tanti musicisti. C'è un trombettista che si chiama Daniele Raimondi, un polistrumentista Marco Bottoni, c'è Dropkick con il quale ho scritto dei brani, tra cui Baccalà. Ci sono due coriste stupende, giovanissime, Nausica e Corinne.
0: Tante donne,
1: una chitarrista, Alessandra Tummolillo, e poi e una violinista, Giulia Gentile. Siamo 8 musicisti e 8 ballerini, quindi siamo quasi 20 persone sul palco.
0: Allora affrettatevi se volete prendere il biglietto, perché 7 settembre è dietro l'angolo.
1: Grazie.
0: È una tappa intermedia del tuo tour, intermedia, quasi verso la fine, vero? Finirà a Bari, se non sbaglio, la tua città natale, giusto?
1: Esatto,
0: per suggellare il rapporto esatto con Bari. La tua collaborazione con The Colors, con cui chiudiamo questa nostra intervista e poi ascolteremo anche la canzone Penelope.
1: Penelope è molto bello, sarà un prossimo album.
0: Ecco, spero di averti suggerito il titolo del prossimo album. Scusa invece. Ecco, allora Serena, com'è nata questa collaborazione con
1: È stato
0: Colors?
1: Un invito di Merck e Cremont, che sono i produttori di questo brano. Hanno invitato me e i The Colors, che ho avuto, grazie ai ragazzi Merck e Cremont, il piacere di conoscere. Proprio ieri stavamo insieme e devo dire che i musicisti napoletani hanno sempre
0: qualcosa in più, ma anche gli attori,
1: è
0: direi.
1: Vero, è il mondo napoletano,
0: in genere,
1: è magico,
0: hanno qualcosa in più,
1: e quindi è molto bello cantare con loro Partenope, perché c'è sempre quel gioco negli occhi che ci condividiamo. Non è mai un'esecuzione
0: accordata già in partenza, troppo ripetitiva.
1: C'è sempre qualcosa di nuovo, quindi veramente bello cantare con loro.
0: Tipico del napoletano.
1: Divertente.
0: Serena, noi ti abbracciamo, sappiamo che hai tempi strettissimi. Grazie invece per essere stata con noi,
1: grazie.
0: Per essere passata negli studi di Telearena, ma adesso incontrerai anche i colleghi dell'arena, del web, perché giustamente approfittiamo approfittiamo della tua presenza.
1: Assolutamente.
0: Ti auguriamo, ti facciamo tanto in bocca al lupo per il futuro e ci rivediamo il 7 settembre al Teatro Romano.
1: Grazie,
0: grazie
1: mille.
0: A Serena Brancale.
1: Buona giornata.
0: Grazie a te.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop. Podcast.
1: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale la tensione tra la Russia ed Europa dopo le accuse di Berlino a Mosca per i droni e l'aeroporto di Lipsia. Non è escluso intanto che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Per il settimo giorno di fila la capitale ucraina Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Qualsiasi struttura militare in Ucraina, anche britannica, è un obiettivo legittimo delle forze russe, ha detto intanto il presidente Putin. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market ai danni di una tredicenne. Protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alle 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, all'attore e regista. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 €, montepremi 521.544 €10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Sophie Tucker, Carlita, Manhattan su Radio Verona, 11:48 minuti ancora insieme. E dopo la grande, veramente grande Serena Brancale, una donna davvero unica, che è stata ai nostri microfoni qualche minuto fa e che sarà a Verona al Teatro Romano il prossimo 7 settembre, vi ricordo che tra circa un'ora, anzi di meno, dopo le ore 12:30, con noi ci sarà anche Lorenzo Salvetti, direttamente da X Factor, sempre in diretta su Radio Verona. Subitissimo, Tacabro e il Tacatà.
1: Tacatà! Tu sai che cos'è il Tacatà? Te gusta il Tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, 11:59 minuti, canzone che presenzia anche la nostra classifica nazionale che potete ascoltare la domenica sempre qui su Radio Verona. Come che sono Nadia. A Verona nasce un progetto di accoglienza abitativa per giovani adulti in condizioni di fragilità, un'iniziativa che troverà casa a Corte Molon, lo storico complesso rurale di proprietà comunale nel parco dell'Adige Nord. È stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione patrimoniale di questa unità immobiliare posta al primo piano della villa in via della Diga 17 a favore della Fondazione Don Calabria per il Sociale, che vi realizzerà il progetto Appartamenti per l'Autonomia, degli appartamenti per delle persone adulte e fragili. Noi ora torniamo in redazione, ci sta aspettando la nostra Francesca Pellegrini per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dalla viabilità e dalle ultime di sport con Alessandro De Pietro.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Allerta sui fattori inquinanti dai derivati del polo conciario ai FAS nella zona della Digegua. Secondo i numeri della regione elaborati dall'azienda Zero, Colonia Presana, Roveredo di Gua, Veronella e Zimella mostrano dati di mortalità che non possono che essere definiti inquietanti. Qui per le malattie respiratorie si muore di più del resto del Veneto e persino della media della zona rossa FAS.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga a Verona. Il servizio igiene dell'USA ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti sono inadeguati. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Franco Balbi, non nega. Condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione. La ristrutturazione era già prevista dall'istituto, le indicazioni emerse dalla verifica sanitaria hanno semplicemente accelerato un intervento già programmato. A Corte Molon, verso Parona, un appartamento per 4-5 giovani dai 19 ai 24 anni in situazioni di fragilità sociale ed economica per favorirne e promuoverne l'autonomia. La Giunta ha espresso parere favorevole a rilasciare la concessione patrimoniale dell'unità immobiliare al primo piano della villa in via della Diga 17 a favore della Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS, che vi realizzerà il progetto Appartamenti per l'Autonomia. Ciascun ospite sarà accompagnato da un operatore della Fondazione con un percorso personalizzato verso l'indipendenza personale, abitativa ed economica. L'appartamento è di 178 metri quadri. I giovani proverranno tutti da percorsi di tutela minorile, affido familiare, comunità educative, migrazione non accompagnata o situazioni di disagio familiare. Ristrutturare impianti sportivi con procedure più semplici che consentano di non andare in gara e con la garanzia che rigenerate le strutture saranno concesse alle società che hanno svolto l'intervento per un periodo non inferiore a 5 anni. Lo prevede il regolamento approvato dalla Giunta Comunale, che apre alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro la possibilità di proporre ammodernamenti degli impianti comunali in un'ottica di valorizzazione degli spazi per favorire aggregazione, inclusione sociale e giovanile. Con un'inflazione che è al 2,9% sarebbe stato difficile anche per i materiali per la scuola non avessero subito aumenti, per cui se il materiale scolastico è aumentato del 2,3% rispetto al 2025 e i libri di testo hanno subito un ritocco al rialzo dell'1,6%, direi che non c'è quella corsa al rialzo che peraltro è il tema ricorrente di ogni inizio settembre. Lo afferma Antonio Zaglia, presidente dei librai dell'ALI Confcommercio Veneto, precisando che con le spese fisse, abitazione, bolletti, trasporti e assicurazioni, che occupano il 42% del reddito delle famiglie, anche un 2% finisce per essere un aggravio non indifferente. E per lo sport il buon pomeriggio va da Alessandro De Pietro.
5: Buon pomeriggio Francesca, verrà in partenza per Cagliari, domani la partita di Coppa Italia alle 21, il fischio d'inizio, eliminazione diretta, Cagliari complice del Verona in questi ultimi giorni di mercato. È già tutto fatto fra il Cagliari e l'Hellas per il trasferimento di Felice, che poi ha rifiutato la Serie B preferendo restare in Serie A, trattativa invece molto più semplice per la fascia destra con l'arrivo di Zappa. A destra se n'è andato Oyegoke, ultima operazione dell'Hellas di ieri, poco dopo le 22 il trasferimento a titolo definitivo al Lincoln City, mercato dell'Hellas che non è ancora stato concluso del tutto, con la necessità da parte di Sogliano di piazzare al Cluj Vermesan, mercato di Romania ancora aperto, così come quello di Turchia, là dove Sogliano spera di cedere nel più breve tempo possibile Thomas Suslov, anche se in questo momento non c'è un grande mercato attorno a Suslov, il 19esimo della lista principale, di una lista senior confinata a 18 giocatori, quella lista senior a cui Sogliano ieri ha aggiunto Ekuban, così come Iannoni, e gli ultimi due arrivi di quello che è stato un mercato aperto ieri nell'ultima giornata di trattative della cessione di Belgali a Torino. Ed è tutto per lo sport.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona. Viabilità.
4: E ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Permangono ancora rallentamenti tra Soave e Verona Est in direzione Brescia sulla A4. Sempre sulla A4 code per traffico intenso la barriera di Trieste-Lisart in direzione Trieste. Gli autovelox fino a domenica 6 settembre in via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero e lungo Adige-Attiraglio. Fate buon viaggio.
9: Radio Verona Flashback.

Timberlake, Drown. 12 e 20 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Si avvicina la pausa pranzo per tutti coloro che riescono a vivere qualche ora lontano dall'ufficio, dalla propria location lavorativa. E io vi auguro ancora buone vacanze, perché so che in tantissimi di voi non sono ancora tornati al lavoro, sono in vacanza. Ci scrivono anche dalla sponda veronese del lago di Garda. Non voglio parlarvi di questo, ma vi parlo del dopo lavoro, quando si va a fare la spesa. Inflazione alle stelle, e ad agosto, praticamente nel mese appena terminato, pensate, l'aumento è stato del 3,3%, e i dati sui prezzi al consumo a livello nazionale proprio nel mese di agosto confermano le previsioni, ce lo dice Federconsumatori Verona. E c'è questo più 3,3%. Cos'è che pesa di più? Beh, il carrello della spesa, senz'altro. Abitazione, acqua, elettricità, gas e anche i carburanti. Aumento annuale importantissimo, per ciò che concerne i carburanti. Siamo sul 7,2% di luglio, 8,9% per agosto. Anche l'aumento dei trasporti pesa. Aumento annuale del 4,3% di luglio, che diventa 6,1% di agosto. Quindi prezzi che continuano a salire, ma non solo nel nostro territorio, un po' in tutta Italia. Estate di 2018, l'estate di Benji e Fede.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
6: In collaborazione con...
9: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sandra Moroso, Hit Parade su Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale e a seguire, sì, avremo con noi nei nostri studi Lorenzo Salvetti.
1: Radio Verona Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. L'ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, riguarda l'intera UE, che impone di intervenire in anticipo. Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno ha ferito due persone. Secondo la Bild sarebbe stato un cane addestrato a segnalare la presunta presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata. Paura a Padova, dove un cittadino gambiano 27enne ha seminato il panico mentre vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando Allah Akbar, poi è stato arrestato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Radio Verona.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona.
8: Compilation 90.

0: Come sempre, dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, c'è il nostro salto negli anni 90. Che voce! Jaido, thank you. 12:40 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Siete in compagnia di Nadia, De Nicolò. Tra poco, è già nei nostri studi, è con me la collega Elisa Pasetto, prontissima per accompagnarci in un'intervista davvero sensazionale con il grande Lorenzo Salvetti, anche lui presente on air in diretta negli studi di Radio Verona.
1: Dici che

0: Ebbene sì, Nadia, grazie per la linea e effettivamente siamo qui con il grande Lorenzo Salvetti.
1: Ciao.
0: Grande ma piccolo, ciao Lorenzo e benvenuto. Piccolo perché, come sapete, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha solo 18 anni. Benvenuto ancora,
1: grazie
0: e grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, dicevamo piccolo, 18 anni, ma già ovviamente cantautore, polistrumentista, questa sera sarà in arena per i Future Hits con questo grande ritorno da gladiatore proprio nell'arena della tua città e appunto nel tuo curriculum c'è niente meno che la vittoria di questo grande talent che va su Mediaset, ma sappiamo che poi è avanti anche un quarto posto all'altro talent musicale che è X Factor, giusto?
1: Sì.
0: Allora, partiamo da questa sera. Emozione da 1 a 10 in vista di questo grande ritorno in arena, perché è un ritorno?
1: È un'emozione fortissima, cioè molto. Sono molto agitato per questa data, devo dire, perché comunque sono a casa e non so, in qualche modo mi sento una responsabilità in più, anche se non c'è, perché appunto sono a casa e mi sento di dover dare, insomma, tanto. E poi ci sono i miei amici, la mia famiglia, per cui è
0: certo.
1: Importante.
0: Allora, ricordiamolo, tu nasci a Verona, appunto, 18 anni fa, vivi e cresci a Borgo Venezia, quindi questa sera avrai una curva di quelle notevoli, immagino.
1: Insomma,
0: no?
1: Speriamo.
0: Amici, parenti,
1: esatto,
0: dicevi chi ti porti, sì. Chi ti porti in prima linea, chi c'è?
1: Amici e parenti, insomma, sono le persone più strette, più intime, e quindi volevo portarle.
0: Allora, ricordiamo questa sera in arena, dopo la passerella di ieri con i Power Hits, che appunto si è conclusa con la vittoria dei Pinguini Tattici Nucleari, questa sera si strizza l'occhio ai più giovani, ai giovanissimi, no? Future Hits, quindi sono i brani di riferimento della generazione Z. Ecco, tu chiaramente sei uno dei protagonisti a tutti gli effetti, e come vivi questo fatto di essere un punto di riferimento proprio per le nuove generazioni a livello musicale?
1: Certo. Devo dire che mi fa molto strano, nel senso, io, insomma, anche quando mi chiedono consigli, dicono, io non mi sento di dare consigli, perché insomma non mi sento nessuno per dare dei consigli, però mi fa molto piacere quando, insomma, poi quest'estate, facendo anche gli in-store, ho avuto la possibilità di stare a contatto col pubblico e di, insomma, conoscere le persone che mi ascoltano, sentire le storie, e quindi da lì senti appunto i riferimenti.
0: Ecco, a proposito di storie, abbiamo sentito prima Dimmelo Tu, che appunto è uno dei singoli del tuo primo EP, che appunto è realizzato in concomitanza con Amici, giusto? Stupida Vita, che è uscito nella scorsa primavera per la Warner Music, e all'interno ci sono tutta una serie di brani di cui poi parleremo, e tanti sono ispirati anche alla tua città, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ce ne sono alcuni in cui citi l'Adige, Stupida Vita proprio citi l'Adige, poi insomma ci sono dei brani Via Santini, per esempio, no? Che chiaramente
1: esplicito.
0: I veronesi conoscono, esatto, un altro Romeo e Giulietta. Ecco, dove trovi l'ispirazione? Dai luoghi, dalle persone? Come nasce la tua ispirazione?
1: Allora, sia dai luoghi, io appunto abitando qui giro molto Verona, e soprattutto di sera, insomma, quando esco con gli amici, anche la notte, diciamo. E boh, guardando in giro, appunto, cito Stupida Vita dell'Acqua Lungoradige, perché insomma io guardo sempre alla sera quando passo su Lungadige, Ponte Pietra, quello che è,
0: e
1: vedo proprio vedo i colori, non lo so, mi piace proprio come immagine Verona, mi piace il fatto che è a misura d'uomo, mi piace tanto l'immagine proprio di Verona, e quindi cerco di riportarla il più possibile per far capire alle persone quello che, insomma, vedo anch'io e provo anch'io.
0: E da lì appunto ti si accende questo campanello e parte l'ispirazione. In realtà tu nasci, e l'hai raccontato più volte, no? In una famiglia dove comunque la musica l'hai ascoltata da sempre, i genitori appunto anche loro amano molto la musica, il fratello Francesco è batterista, giusto?
1: Sì.
0: Hai fatto il liceo musicale alle Campostrini, lo diciamo appunto per i veronesi, e quindi insomma la musica l'hai sempre mangiata a colazione tutti i giorni.
1: Colazione, ecco. Pranzo e cena.
0: Ecco, diciamo. Come se non bastasse. Cos'è scattato poi, quindi, quando avevi 16 anni, che ti ha fatto dire adesso è ora di uscire dalla mia cameretta e provare a lanciarmi nel mondo dei grandi, diciamo, e della musica quella vera?
1: Guarda, è stato tutto un momento, sai quando dici quelle cose che arrivano nel momento giusto, no? Io ero in un momento in cui ero nella mia bolla, diciamo nella mia quotidianità, quindi suonavo, studiavo. Però in qualche modo sentivo che mancava qualcosa, non lo so come spiegare questa sensazione. E poi è arrivata questa opportunità, cavolo, ho detto un treno che passa una volta, cosa ho da perdere, andiamo. E da lì, insomma.
0: E da lì non ti sei più fermato, esatto. Letteralmente. E allora arriviamo al momento in cui ti presenti all'audition di X Factor con questa cover di Poetica che emoziona davvero tutti, avevamo tutti i brividi, in primis anche Achille Lauro, no? Che poi è diventato il tuo giudice. Ecco, com'è stato appunto a 16 anni arrivare lì? Immagino sì, sicuramente avrai fatto cose qui molto più locali, diciamo, ma arrivare su un palcoscenico del genere con un personaggio del genere, che impressione hai avuto e magari sei ancora in contatto? Raccontaci un po' questo rapporto.
1: No, allora è stato molto, cioè appunto come hai detto anche tu, io venivo da Verona, appunto, da un luogo dove io suonavo per gli amici. Insomma, andavo a casa di una mia amica in campagna per fare qualche concertino, così per suonare, insomma,
0: la gavetta che fanno tutti,
1: sì,
0: i ragazzi,
1: insomma,
0: che
1: qualcosa
0: amano
1: di molto di molto semplice. Arrivare su un palco del genere è stata una grande botta. E poi, insomma, avere a fianco dopo Achille Lauro come coach è stata una cosa molto, mi sembrava tutto gigante, no? Era tutto gigante per il ragazzino di 16 anni che ero, ecco.
0: E Achille, come personaggio, Achille? Come...
1: Ah, Lauro è stato fondamentale nel percorso, ci ha seguito dall'inizio alla fine e anche oltre, perché insomma, finito il programma, lui ha tenuto comunque i contatti. Ci sentiamo saltuariamente, poi lui è una persona, insomma, molto impegnata, per cui io cerco sempre di
0: non disturbare troppo.
1: Però la consapevolezza che quando ho bisogno lui c'è è veramente, fa molto onore.
0: È importante. Bellissimo questo, perché poi ricordiamo tutti il momento in cui sei arrivato in questa finale di X Factor. Eravate in quattro a esibirvi in Piazza del Plebiscito a Napoli con un mare di persone, e quindi immagino già lì l'emozione, è davvero da strozzare la voce in gola, invece è andata benissimo e sei arrivato quarto. Nel momento in cui, ci hai già detto qualcosa, però nel momento in cui poi si sono spenti i riflettori, no? Tu hai raccontato che poi c'è stato, sicuramente hai tenuto i rapporti appunto col tuo giudice eccetera, ma c'è stata poi una fase in cui ti sei sentito, hai vissuto un po' di confusione artistica, no? Dicevi.
1: Sì, sicuramente, sai, secondo me è una cosa molto naturale, pensandoci ora a mente fredda, lucidamente, nel senso, appunto, ero piccolo. C'è stato un momento in cui ho detto, cavolo, ero semplicemente un po' spaesato, e questa credo sia una cosa normalissima, che in quel momento ho vissuto così, ma insomma.
0: Poi con l'aiuto della famiglia, ovviamente, insomma, i genitori,
1: certo,
0: che
1: insomma,
0: con
1: l'aiuto di tutti, ma...
0: Ed è passata più che bene, direi, tant'è vero che poi dopo pochissimo, dopo neanche un anno, insomma, decidi di rimetterti in gioco e di provare ad entrare ad Amici. Quindi arriviamo al novembre del 2005, se non erro, 2005. E appunto entri ad Amici. E lì, da quello che si è visto almeno in TV, Maria ti ha preso subito un po' sotto l'ala, giusto De Filippi?
1: Sì, è stata appunto, come hai detto tu, una possibilità di rimettermi in gioco e... Sì, diciamo che è stato subito, mi sono ambientato subito con i ragazzi soprattutto, che era una cosa di cui avevo molto timore, perché appunto il gruppo era già formato e quindi avevo un po' di timore, però insomma, è andata tutto bene.

0: Sicuramente c'è un'evoluzione, sicuramente sono insomma ancora giovane, so che ho ancora tanto da dare e tanto da far sentire, insomma, sicuramente so, conosco la mia cifra, conosco quello che voglio fare, ne ho piena consapevolezza, quindi adesso c'è solo da macinare.
1: E a proposito di macinare, diciamo che tu da sempre sei stato appunto polistrumentista, oltre che appunto scrivevi le tue canzoni, certo. E poi avevi l'altra passione che era quella della recitazione, giusto? A 8 anni ti hanno iscritto al primo corso di teatro, mi pare di...
0: 8 o 7.
1: Ecco, sì. Tra le due arti qua, se dovessi scegliere...
0: Oddio, guarda, è la domanda che mi sono posto per 5, 6, 7 anni della mia vita, era un po'... appunto in confusione tra queste due cose, poi appunto con col primo talent a cui ho partecipato ho visto com'era e ho scelto più quella direzione, mai abbandonando però la recitazione. Io e i miei insegnanti li vado a trovare ancora ogni tanto quando riesco, perché insomma mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato tanto, insomma io sono... Mi hanno salvato da tante situazioni, ecco, mettiamola così, per cui...
1: Bello questo messaggio, tra l'altro, che vogliamo dare, perché un'altra cosa che arriva molto è anche il fatto che tu non sei un super uomo, un super ragazzo, non appari così. Si vede benissimo anche la fragilità e che forse è proprio la tua forza in realtà, no?
0: Sì.
1: La trasmetti nelle tue canzoni, so che insomma hai avuto anche un passato in cui dicevi ho avuto dei problemi di balbuzie, li ho superati.
0: Certo.
1: E questo è un bellissimo messaggio che secondo me si potrebbe lanciare,
0: sì,
1: anche ai tuoi coetanei.
0: Sì, sì, io diciamo cerco sempre di non mostrare le mie fragilità, fare l'uomo grosso, però poi quando appunto mi siedo col pianoforte o con la chitarra o con quello che sia a scrivere, non mi viene da fare quella cosa lì, oppure a volte mi viene, però di base mi butto fuori tante delle mie fragilità, che è una cosa che secondo me fa arrivare più d'impatto le parole alle persone, nel senso mostrare una fragilità a una persona, magari ce l'ha anche questa persona,
1: certo,
0: la fragilità, per cui arriva immediatamente. Questa
1: si
0: è una
1: riconosco.
0: Cosa che insomma faccio fatica a fare anch'io, prendo l'esempio di Via Santini, un pezzo del mio EP, che insomma è un pezzo che su cui ero molto titubante, perché è un pezzo molto intimo, che parla, sì, è una storia d'amore, ma parla anche molto delle mie fragilità. Ed ero un po', insomma, ero un po' impaurito, perché...
1: Certo, insomma, non è sempre facile spogliarsi,
0: voglio...
1: no?
0: Esatto, diciamo, mi piace sempre mostrare la parte dura che non esiste di me.
1: Che non esiste.
0: Esatto.
1: Ma no, ma magari
0: no,
1: ci
0: esiste,
1: sarà.
0: Esiste, esiste, esiste.
1: A proposito di questo, tu, tornando all'Arena, sei stato coinvolto l'anno scorso in Incontrarti, no? La grande sfida, questo evento in cui insomma ci sono persone con disabilità anche che intervengono anche sul palco. Ecco, anche questo è indice della tua sensibilità profonda. Stasera invece torniamo, si parla solo di musica e ci dai qualche anticipazione, puoi dirci qualcosa?
0: Allora, io vi posso dire che in quest'estate ho scritto un bel po', devo dire, nonostante appunto sia stata un'estate molto piena, mi sono ricavato dei momenti per scrivere, per andare in studio, per comporre, quindi insomma carne al fuoco ce n'è.
1: Nel fuoco ce n'è, magari chissà che qualcosa non serva anche per Sanremo. Allora sappiamo che il passaggio dal talent Amici Maria De Filippi al palco di Sanremo è praticamente quasi diretto, insomma, no? Sono tantissimi gli ex che anche lo stesso anno, l'anno dopo, passano da lì. Quest'anno abbiamo anche un direttore artistico che pure lui è della scuderia di Maria De Filippi, Stefano De Martino. Chissà, diciamo niente,
0: chissà.
1: Incrociamo le dita.
0: Sì, no, io sono molto tranquillo a riguardo, insomma, vado col vento.
1: Vai col vento. E allora davvero questo è il nostro augurio, ti auguriamo.
0: Grazie.
1: Di andare davvero col vento, continuare col vento in poppa e di divertirti sempre di più, come ti ripeteva spesso, no, Lorella Cuccarini, divertiti.
0: Assolutamente.
1: Prima di ogni serale di Amici. Allora grazie davvero,
0: grazie
1: Lorenzo
0: a voi.
1: Salvetti, di essere
0: grazie
1: stato
0: mille.
1: Con noi, in bocca al lupo per questa sera.
0: Grazie.
1: E diamo appuntamento a tutti alle 21 in Arena con
0: yes.
1: I Future Hits. Ciao Lorenzo.
0: Ciao. Grazie. Radio Verona.
2: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici

0: su sigurta.it e su Instagram. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni insieme su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo intorno a noi.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga, Verona. Il servizio igiene dell'ULS 9 ha infatti rilevato una presenza di insetti nelle pentole. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti arrivano freddi, il menù è inadeguato. Il presidente dell'Istituto Assistenza Anziani rassicura: si tratta di una soluzione temporanea.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Villa Monga, la più grande residenza per anziani di Verona, scoppia il caso insetti. Sono stati trovati nelle cucine durante un'ispezione e l'ULS ha fatto chiudere temporaneamente i locali. Al microfono di Giovanni Salvatori, Claudia Del Sacco, direttrice generale Istituto Assistenza Anziani.
7: Tutto è cominciato nella mattinata di giovedì, quando un'ispezione programmata di tipo sanitario ha permesso di rinvenire all'interno delle cucine dell'Istituto Assistenza Anziani, in particolare nella sede di Villa Monga, alcuni insetti, non negli alimenti, va chiarito, ma all'interno degli ambienti. Da quel momento la notizia si è diffusa ed è cresciuta la preoccupazione tra i parenti degli anziani. Immediato l'attivarsi da parte dell'istituto, che ha provveduto ad appaltare esternamente in via emergenziale il servizio di ristorazione, ma per i parenti il problema consiste ora nella scarsa o nulla scelta che c'è di cibo per pranzo e cena per le persone che sono ricoverate qui. Delle soluzioni sono allo studio, verranno attivate entro breve, dice l'istituto, che non nega il problema e chiarisce la situazione.
8: Noi abbiamo sempre provveduto comunque ad effettuare la nostra attività di disinfestazione e sanificazione, cioè è sempre stato monitorato e tenuto sotto controllo. Il consiglio di amministrazione si sta attivando, sta programmando una ristrutturazione della cucina. Abbiamo sempre garantito tutti i pasti a tutti i nostri ospiti, sono circa 1500 pasti al giorno. Prima cosa per tornare alla normalità è quella, tramite sempre la società esterna, garantire comunque più scelte di primi e di secondi. La seconda cosa per tornare alla normalità è quella di far partire il prima possibile nuovamente la nostra cucina.
5: Novità in vista per la viabilità in Bra. Come anticipato nei giorni scorsi, è prossima l'accensione dei varchi elettronici a controllo da parte della piazza, dove già da tempo è in vigore il divieto di accesso per i mezzi privati. Questa mattina sono comparsi vicino a Palazzo Barbieri, ai portoni della Bra, i pannelli a messaggio variabile che annunciano l'attivazione delle telecamere dal prossimo lunedì 21 settembre. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Allarme vendemmia, prezzi di saldo con quotazioni troppo basse per le uve. Il mondo del vino deve essere compatto per affrontare le difficoltà del momento. Un invito partito durante il focus sulla vendemmia, promosso da Assoenologi in Camera di Commercio a Verona. Nel servizio di Lucio Salgaro, Mirko Sella, Presidente Commissione Prezzi Uva e Vino.
9: È stata una scelta oculata quella di non divulgare previsioni sulla vendemmia. Avrebbero costituito una turbativa del mercato. A raccolta in corso emerge un'elevata qualità, uve sane, Per i rossi sarà un'annata memorabile, ma in termini quantitativi la produzione è inferiore alla media. Il punto della situazione è stato fatto in Camera di Commercio, dove su iniziativa di Assoenologi sono intervenuti i direttori dei consorzi di tutela dei vini veronesi, le associazioni di categoria e i rappresentanti degli enti di controllo. Tra gli operatori c'è la consapevolezza che per il vino è un momento difficile e Verona, prima provincia italiana per fatturato enologico, rischia di pagare un conto salato. Dal forum in Camera di Commercio è emersa la necessità di una compattezza del settore, dimostrata anche in questa vendemmia. Ma è come quest'anno il sistema Verona ha fatto squadra, evitando che le parti più deboli, come i piccoli viticoltori, entrassero in crisi. La nostra provincia, con molte denominazioni e diverse tipologie di vino, è in grado di affrontare tutti i gusti e le mode del mercato.
10: Stiamo registrando un leggero calo rispetto ai prezzi delle annate scorse, per cui ci siamo sull'ipotazione dell'annata 2023. E appunto questo leggero calo è dovuto a qualche scorta in più presente nelle cantine. Tuttavia l'annata è molto buona, la qualità è molto alta.
5: Ospite dei nostri studi questa mattina Serena Brancale, che ieri sera con Delia e Levante ha fatto infiammare l'arena dei Poweritz. Serena tornerà il 7 settembre al Teatro Romano per Sacro, il tour partito da Londra che terminerà a Bari in ottobre. La sentiamo in questo passaggio.
11: Beh, non vedo l'ora, perché non ho mai cantato a Verona, non c'è mai stato un mio concerto con i miei musicisti, con tutto quello che poi è un live, quindi sarà bello, perché da la prima volta che sono venuta a Verona ero tra il pubblico al concerto di Stevie Wonder e mi ritrovo l'anno scorso e quest'anno ad essere sul palco e poter cantare le canzoni che poi hanno abbracciato tutti quanti. L'anno scorso Serenata nel mio cuore e quest'anno invece al mio paese e Partenope, quindi è una grande emozione. Ma il 7 settembre secondo me sarà un'emozione diversa, perché porto 2 ore di concerto, ovvero 2 ore di lavoro di 4 anni a questa parte, di musica e condivisione.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Viabilità.
5: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico, che è intenso sulla 22 del Brennero, in particolare tra Carpi e allacciamento con la 1 in direzione Modena. Fino a domenica gli autovelox sono in via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero e lunga di Giattiraglio. Fate buon viaggio.
3: Radio Verona Flashback.

Usher, Demi Lovato, What Other People. 6:13:17, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò, buona pausa pranzo a tutti quanti voi. Parliamo anche di cantieri stradali che riguardano il nostro territorio, tangenziali sud e casello di Verona Est, chiusi la prossima notte, un'attività di rifacimento della pavimentazione interesserà la carreggiata ovest, quindi questa notte fino a domani 3 settembre dalle 22 di questa sera alle 6 di domani i viaggiatori avranno a disposizione una sola corsia di marcia. Contestualmente gli utenti invece provenienti da Venezia non potranno uscire al casello di Verona Est nella notte di tra giovedì, praticamente tra domani e dopodomani, quindi ci saranno questi lavori in tangenziale sud al casello di Verona Est che saranno chiusi. Bisognerà scegliere dei percorsi alternativi per ciò che concerne proprio la viabilità del nostro territorio. 18 minuti dopo le 13 in diretta insieme fino alle 14, fino all'arrivo della nostra Daisy che vi farà compagnia per tutto il primo pomeriggio. Siete con Nadia De Nicolò, vi ricordo che poi dalle 17 con voi ci sarà Matteo Sambugaro, dalle 19 l'appuntamento sportivo serale di Fuori Gioco. Manic Street Preachers, Decline Fall.

0: Verona e anche in arrivo la grinta di Shakira, quando sono già le 13:21 minuti. Dai dai!
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni il Lupatoto, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Ma quanto è brava Shakira, Burna Boy insieme già e dai su Radio Verona, 13:27. Quanto è bravo anche George Clooney. Oggi si apre la mostra del cinema di Venezia, oggi la cerimonia di inaugurazione. Mostra del cinema che parte con il leone d'oro alla carriera, il grande George Clooney, che sarà senz'altro felicissimo nella nostra Venezia con la sua consorte. Olivia Jean ora, Baby Steps.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione formale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio. Clima: secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio: la Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotule al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona, www.radioverona.it. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

tanti tormentoni c'è anche quello dance. Moving to the sun alle 13:43 minuti sulla prima unica radio di Verona. Io vi ricordo che ci sentiamo domani dopo l'informazione delle ore 9. Dalle 14 in poi a farvi compagnia ci sarà la nostra Desi fino alle 17, dalle 17 Matteo Sambugaro e poi fuori gioco dalle 19. In arrivo anche un altro ampio spazio informativo su Radio Verona curato da Francesca Pellegrini. Concludiamo con la musica della giovanissima Cara, fuori The Club.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Allerta sui fattori inquinanti dai derivati del polo conciario ai FAS nella zona della Digegua. Secondo i numeri della regione elaborati dall'azienda Zero, Colonia Presana, Roveredo di Gua, Veronella e Zimella mostrano dati di mortalità che non possono che essere definiti inquietanti. Qui per le malattie respiratorie si muore di più del resto del Veneto e persino della media della zona rossa FAS.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga a Verona. Il servizio igiene dell'USA ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti sono inadeguati. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Franco Balbi, non nega. Condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione. La ristrutturazione era già prevista dall'istituto, le indicazioni emerse dalla verifica sanitaria hanno semplicemente accelerato un intervento già programmato. A Corte Molon, verso Parona, un appartamento per 4-5 giovani dai 19 ai 24 anni in situazioni di fragilità sociale ed economica per favorirne e promuoverne l'autonomia. La Giunta ha espresso parere favorevole a rilasciare la concessione patrimoniale dell'unità immobiliare al primo piano della villa in via della Diga 17 a favore della Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS, che vi realizzerà il progetto Appartamenti per l'autonomia. Ciascun ospite sarà accompagnato da un operatore della Fondazione con un percorso personalizzato verso l'indipendenza personale, abitativa ed economica. L'appartamento è di 178 metri quadri. I giovani proverranno tutti da percorsi di tutela minorile, affido familiare, comunità educative, migrazione non accompagnata o situazioni di disagio familiare. Ristrutturare impianti sportivi con procedure più semplici che consentano di non andare in gara e con la garanzia che rigenerate le strutture saranno concesse alle società che hanno svolto l'intervento per un periodo non inferiore a 5 anni. Lo prevede il regolamento approvato dalla Giunta Comunale che apre alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro la possibilità di proporre ammodernamenti degli impianti comunali in un'ottica di valorizzazione degli spazi per favorire aggregazione, inclusione sociale e giovanile. Con un'inflazione che è al 2,9% sarebbe stato difficile anche per i materiali per la scuola non avessero subito aumenti, per cui se il materiale scolastico è aumentato del 2,3% rispetto al 2025 e i libri di testo hanno subito un ritocco al rialzo dell'1,6%, direi che non c'è quella corsa al rialzo che peraltro è il tema ricorrente di ogni inizio settembre. Lo afferma Antonio Zaglia, presidente dei librai dell'ALI Confcommercio Veneto, precisando che con le spese fissa, abitazione, bolletti, trasporti e assicurazioni, che occupano il 42% del reddito delle famiglie, anche un 2% finisce per essere un aggravio non indifferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre, vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
1: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Buon pomeriggio amicissimi, sì ci sono tutta intera, grazie per i vostri WhatsApp, questo Radio Verona 335 60 11 610, è tutto ok madama la marchesa? Ho bucato, ecco dai, state tranquilli, tutto bene, sono le 14.33 minuti, in ritardo la vostra Daisy è qui su Radio Verona per farvi compagnia comunque fino alle ore 17 e ora il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, è quanto dichiara il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea in corso weekend in Irlanda. Salvini però minimizza. Un richiedente asilo gambiano di 27 anni è stato bloccato stamani davanti alla stazione di Padova. Con un coltello dalla lama di 15 centimetri camminava nel piazzale e un passante ha dato l'allarme. All'arrivo della polizia l'uomo ha posato il coltello ma ha fatto resistenza. Lievi escoriazioni per un poliziotto. Due uomini e due donne sono accusati di omicidio dopo la morte di una neonata in una casa in Inghilterra. Gli arresti grazie ad alcune segnalazioni riguardanti la sicurezza del bebè nella zona di Winkobank nel South Yorkshire. La piccola aveva ferite d'arma da taglio, dichiarata morta sul posto. Il calcio, Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. In caso di separazione anticipata, sarebbe in ogni caso consensuale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Vinci con una nuova canzone, disco Top Record, Fuga d'amore.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Uni Euro Club fino al 6 settembre. Uni Euro batte forte sempre.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: che molti di voi sono appena tornati dal mare, parliamo ancora di mare, ma parliamo di quello che c'è dentro al mare, in questo caso dell'Amerigo Vespucci, che tornerà a Venezia per 7 giorni. Infatti la nave della Marina Militare, la più antica tra quelle ancora in servizio, arriverà in laguna il 2 ottobre e ripartirà il giorno 8 alla volta di Trieste. È uno dei ritorni più attesi in laguna, perché dopo 10 lunghi mesi di manutenzione all'arsenale militare marittimo della Spezia, e poi sapete che ha fatto anche quel bel viaggione tra Stati Uniti e Canada, l'Amerigo Vespucci torna a Venezia. E quindi, se volete vederla, da venerdì 2 ottobre resterà per qualche giorno, quindi fino all'8 ottobre, che poi andrà a Trieste.
1: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga, Verona. Il servizio igiene dell'ULS 9 ha infatti rilevato una presenza di insetti nelle pentole. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti arrivano freddi, il menù è inadeguato. Il presidente dell'Istituto Assistenza Anziani rassicura: si tratta di una soluzione temporanea.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Villa Monga, la più grande residenza per anziani di Verona, scoppia il caso insetti. Sono stati trovati nelle cucine durante un'ispezione e l'ULS ha fatto chiudere temporaneamente i locali. Al microfono di Giovanni Salvatori, Claudia Del Sacco, direttrice generale Istituto Assistenza Anziani.
4: Tutto è cominciato nella mattinata di giovedì, quando un'ispezione programmata di tipo sanitario ha permesso di rinvenire all'interno delle cucine dell'Istituto Assistenza Anziani, in particolare nella sede di Villa Monga, alcuni insetti, non negli alimenti, va chiarito, ma all'interno degli ambienti. Da quel momento la notizia si è diffusa ed è cresciuta la preoccupazione tra i parenti degli anziani. Immediato l'attivarsi da parte dell'Istituto, che ha provveduto ad appaltare esternamente in via emergenziale il servizio di ristorazione, ma per i parenti il problema consiste ora nella scarsa o nulla scelta che c'è di cibo per pranzo e cena per le persone che sono ricoverate qui. Delle soluzioni sono allo studio, verranno attivate entro breve, dice l'Istituto, che non nega il problema e chiarisce la situazione.
5: Noi abbiamo sempre provveduto comunque ad effettuare la nostra attività di disinfestazione e sanificazione, cioè è sempre stato monitorato e tenuto sotto controllo. Il consiglio di amministrazione si sta attivando, sta programmando una ristrutturazione della cucina. Abbiamo sempre garantito tutti i pasti a tutti i nostri ospiti, sono circa 1500 pasti al giorno. Prima cosa per tornare alla normalità è quella, tramite sempre la società esterna, garantire comunque più scelte di primi e di secondi. La seconda cosa per tornare alla normalità è quella di far partire il prima possibile nuovamente la nostra cucina.
3: Novità in vista per la viabilità in Bra. Come anticipato nei giorni scorsi, è prossima l'accensione dei varchi elettronici a controllo da parte della piazza, dove già da tempo è in vigore il divieto di accesso per i mezzi privati. Questa mattina sono comparsi vicino a Palazzo Barbieri, ai portoni della Bra, i pannelli a messaggio variabile che annunciano l'attivazione delle telecamere dal prossimo lunedì 21 settembre. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Allarme vendemmia, prezzi di saldo con quotazioni troppo basse per le uve. Il mondo del vino deve essere compatto per affrontare le difficoltà del momento. Un invito partito durante il focus sulla vendemmia, promosso da Assoenologi in Camera di Commercio a Verona. Nel servizio di Lucio Salgaro, Mirko Sella, presidente Commissione Prezzi Uva e Vino.
6: È stata una scelta oculata quella di non divulgare previsioni sulla vendemmia. Avrebbero costituito una turbativa del mercato. A raccolta in corso emerge un'elevata qualità, uve sane, Per i rossi sarà un'annata memorabile, ma in termini quantitativi la produzione è inferiore alla media. Il punto della situazione è stato fatto in Camera di Commercio, dove su iniziativa di Assoenologi sono intervenuti i direttori dei consorzi di tutela dei vini veronesi, le associazioni di categoria e i rappresentanti degli enti di controllo. Tra gli operatori c'è la consapevolezza che per il vino è un momento difficile e Verona, prima provincia italiana per fatturato enologico, rischia di pagare un conto salato. Dal forum in Camera di Commercio è emersa la necessità di una compattezza del settore, dimostrata anche in questa vendemmia. Ma è come quest'anno il sistema Verona ha fatto squadra, evitando che le parti più deboli, come i piccoli viticoltori, entrassero in crisi. La nostra provincia, con molte denominazioni e diverse tipologie di vino, è in grado di affrontare tutti i gusti e le mode del mercato.
7: Stiamo registrando un leggero calo rispetto ai prezzi delle annate scorse, per cui ci siamo sulle quotazioni dell'annata 2023. E appunto questo leggero calo è dovuto a qualche scorta in più presente nelle cantine. Tuttavia l'annata è molto buona, la qualità è molto alta.
3: Ospite dei nostri studi questa mattina Serena Brancale, che ieri sera con Delia e Levante ha fatto infiammare l'arena dei Power Hits. Serena tornerà il 7 settembre al Teatro Romano per Sacro, il tour partito da Londra che terminerà a Bari in ottobre. La sentiamo in questo passaggio.
8: Beh, non vedo l'ora, perché non ho mai cantato a Verona, non c'è mai stato un mio concerto con i miei musicisti, con tutto quello che poi è un live, quindi sarà bello, perché da la prima volta che sono venuta a Verona ero tra il pubblico al concerto di Stevie Wonder e mi ritrovo l'anno scorso e quest'anno ad essere sul palco e poter cantare le canzoni che poi hanno abbracciato tutti quanti. L'anno scorso Serenata nel mio cuore e quest'anno invece al mio paese e Partenope, quindi è una grande emozione. Ma il 7 settembre secondo me sarà un'emozione diversa, perché porto 2 ore di concerto, ovvero 2 ore di lavoro di 4 anni a questa parte, di musica e condivisione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
3: Condizioni di tempo stabile ed assolato, con temperatura massima sui 32-33 gradi. Sarà così anche domani, giovedì 3 settembre, con cielo sereno. La temperatura minima sarà di 21 gradi, la massima di 33.
14: Radio Verona. Flashback.

Una voce indimenticabile, quella di Alison Moyet su Radio Verona, Invisible. Questo è il disco flashback che è stato scelto proprio per voi, carissimi amici. Allora, tra poco vi parlerò di una cosa che ho dovuto rileggerla due volte, però, perché non ero proprio sicura, non è che poi dico una roba per un'altra. C'è una città italiana che ha una fontana incredibile che, pensate, invece che erogare acqua eroga vino. Ma vi racconto tutto tra pochissimo, restate con noi su Radio Verona.

0: Perché abbiamo qui con noi Silvia Beltrame. Carissima Silvia, tu che ti occupi di animali, non vediamo l'ora di vedere le tue trasmissioni.
1: Tra poco.
0: Quando è che inizi? Diccelo prima di entrare subito con la nostra breaking news.
1: Il 20 settembre.
0: Benissimo.
1: 20 settembre, 20:45 su Telearena.
0: Benissimo, saremo incollati su Telearena, ma adesso ci incolliamo per ascoltare quello che ci devi dire.
1: Sì, ci sono delle notizie dal punto di per quanto riguarda la viabilità. La prima, Veronesi all'ascolto, 21 settembre, telecamere attive in piazza Bra, che non sarà più percorribile, lo è già, non lo è già da qualche mese, ma non ci sono i varchi, non ci sono le telecamere, quindi tanti veronesi ci vanno lo stesso. Dal 21 settembre le telecamere saranno attive, quindi non si potrà più percorrere piazza Bra in macchina. Lo stesso vale per Ponte Aleardi. Ponte Aleardi però sarà percorribile per tutti dalle 18 alle 7 del mattino, però dalle 7 del mattino alle 18 il traffico sarà inibito e ci sono soprattutto, ci saranno sempre dal 21 le telecamere che sanzioneranno chi non rispetterà il divieto che c'è da tempo ma che pochi, ha detto questa mattina il comandante Altamura, rispettano. Altre novità per quanto riguarda la viabilità, brevissimamente, con martedì prossimo 8 settembre praticamente i lavori a Veronetta saranno terminati, sarà tutta percorribile ad eccezione di via San Paolo. In via San Paolo ci saranno ancora alcuni giorni di lavoro, ma dal 21 settembre anche via San Paolo sarà percorribile alle auto e soprattutto torneranno a passare da via 20 settembre gli autobus urbani, mentre quelli extraurbani continueranno a transitare per via Torbido. Queste sono le novità che poco prima di pranzo l'assessore Tommaso Ferrari ha dato alla stampa.
0: Veramente tantissime novità, speriamo che non mettano troppo in subbuglio, vero, i veronesi.
1: Oddio, ci sarà, beh, come sempre l'abitudine, sai, poi ci si fa, sì, basta abituarsi alle cose, poi vedo,
0: sì,
1: che
0: esatto.
1: Tante polemiche subito, ma poi la gente si abitua e le dimentica anche. Soprattutto.
0: Sì, sì, è vero, hai perfettamente ragione. Grazie Silvia Beltrami, che aspettiamo quindi con la sua bellissima trasmissione dedicata al pet. E intanto la musica continua qui su Radio Verona alle 15:19 minuti, c'è Biagio Antonacci, Mio fratello. Restate con noi.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta, solo di Verona.
1: In collaborazione con...
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

Ligabue con il suo ultimo singolo. Allora parliamo di questo posto stratosferico, un posto dove invece che erogare acqua c'è questa fontana che eroga vino. Allora sapete che l'Italia è fatta di questi posti meravigliosi con queste piazze stupende, e invece qui c'è questa particolarità. Ma dov'è questo posto? Allora, per trovare questa fontana bisogna arrivare in Abruzzo, a Caldari di Ortona, che è una frazione immersa nella campagna chietina. Qui all'interno della cantina Dora Sarchese è stata realizzata quella che viene considerata la prima fontana del vino in Italia. L'inaugurazione, pensate, risale al 2016, quindi non è una cosa proprio vecchia, antica. Nasce, diciamo, come idea dal desiderio di offrire proprio un punto di ristoro ai pellegrini che percorrono il cammino di San Tommaso, che è questo itinerario che collega Roma a Ortona. E quindi lungo questo percorso, pensato proprio per viaggiatori e per i camminatori, la fontana rappresenta una pausa simbolica che unisce l'ospitalità, la tradizione vinicola abruzzese. È una fontana particolare, meno se è quella lì, è fatta proprio con le bottiglie di vino che erogano il vino. Too much.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis, day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu.
1: Gianna Nannini, disco Top Record su Radio Verona.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90€. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Professional Widow qui su Radio Verona per il disco compilation anni 90, appunto. Allora, sapete, ormai si parla sempre di crisi climatica, eccetera, eccetera, e che il Monte Everest stia perdendo ghiaccio, a dire il vero, purtroppo non è una novità. La causa principale, appunto, resta questo cambiamento climatico. Negli ultimi anni, però, anche l'enorme afflusso di turisti è iniziato ad avere un impatto sempre più evidente sulla montagna. Allora, i video che hanno girato al campo base proprio mostrano spesso queste montagne di rifiuti lasciati dai visitatori, bombole, tende, plastica, rifiuti organici, e si stima che solo nel 2023, pensate, per riscaldare, cucinare e alimentare circa 2000 tende presenti a uno dei due campi base sono state utilizzate 824 bombole di gas di petrolio liquefatto, oltre 18.000 litri di cherosene e oltre 5.000 litri di benzina. Allora ce la mettiamo tutta, però, per fare dei casini. Però non è finita lì. Sul ghiacciaio Khumbu il calore prodotto

0: 2025 ha fatto un successone, è stato un vero e proprio tormentone. E avevamo parlato anche, non so, tempo addietro del fatto che adesso è un po' difficile trovare il vero e proprio tormentone, perché ci sono talmente tanti, no, di pezzi che comunque ti entrano nell'orecchio, come si suol dire, che è un po' difficile infatti decretare il vero e proprio tormentone come c'era per esempio negli anni 80 o negli anni 90. Ma non è così, perché adesso sull'ANSA sto leggendo proprio che Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari è un brano che ha vinto un sacco di premi ed è stato proprio decretato come tormentone dell'estate 2026. Siete d'accordo anche voi? Se volete potete mandarmi un messaggio qui su Radio Verona al 335 60 11 610 e magari così potreste dirmi qual è il vostro tormentone 2026.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann

0: nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17:15 per partita dalle 16:45 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con...
2: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

a tutto gas. E allora, se prima dirsi su, sgridarsi a vicenda implicava, non so, un giorno, due giorni, tre giorni di muso, adesso sappiate che su internet gira questa app dove è possibile guadagnare soldi. Più ti incavoli, più ti arrabbi, ecco, più ti mostri così senza filtri, solo a parole, chiaramente, è ovvio, perché insomma, vabbè, si litiga, l'amore non è bello se non è litigarello, si sa. E quindi c'è la possibilità di guadagnare fino a 10.000 euro. Naturalmente dovete fare il vostro reel, pubblicarlo, adesso non so in quale modalità, però ecco, è l'ultima moda, diciamo, per quanto riguarda il nostro internet, che ci procura tante gioie ma anche tanti dolori. Bisogna saperlo usare nel modo giusto, un po' con parsimonia, un po' con furbizia, un po' con intelligenza, senza, diciamo, cadere in quelle che sono le trappole della rete. Cari amici, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali, quindi restate con noi su Radio Verona con la vostra amica Daisy fino alle ore 17.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Allerta sui fattori inquinanti dai derivati del polo conciario ai FAS nella zona della Digegua. Secondo i numeri della regione elaborati dall'azienda Zero, Colonia Presana, Roveredo di Gua, Veronella e Zimella mostrano dati di mortalità che non possono che essere definiti inquietanti. Qui per le malattie respiratorie si muore di più del resto del Veneto e persino della media della zona rossa FAS.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga a Verona. Il servizio igiene dell'USA ha rilevato una presenza di insetti. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti sono inadeguati. Nel segno della massima trasparenza, il presidente di Villa Monga, l'avvocato Franco Balbi, non nega. Condividiamo la preoccupazione delle famiglie, proprio per questo riteniamo importante spiegare con chiarezza e rassicurare tutti sul carattere assolutamente transitorio della situazione. La ristrutturazione era già prevista dall'istituto, le indicazioni emerse dalla verifica sanitaria hanno semplicemente accelerato un intervento già programmato. A Corte Molon, verso Parona, un appartamento per 4-5 giovani dai 19 ai 24 anni in situazioni di fragilità sociale ed economica per favorirne e promuoverne l'autonomia. La Giunta ha espresso parere favorevole a rilasciare la concessione patrimoniale dell'unità immobiliare al primo piano della villa in via della Diga 17 a favore della Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS, che vi realizzerà il progetto Appartamenti per l'autonomia. Ciascun ospite sarà accompagnato da un operatore della Fondazione con un percorso personalizzato verso l'indipendenza personale, abitativa ed economica. L'appartamento è di 178 metri quadri. I giovani proverranno tutti da percorsi di tutela minorile, affido familiare, comunità educative, migrazione non accompagnata o situazioni di disagio familiare. Ristrutturare impianti sportivi con procedure più semplici che consentano di non andare in gara e con la garanzia che rigenerate le strutture saranno concesse alle società che hanno svolto l'intervento per un periodo non inferiore a 5 anni. Lo prevede il regolamento approvato dalla Giunta Comunale, che apre alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro la possibilità di proporre ammodernamenti degli impianti comunali in un'ottica di valorizzazione degli spazi per favorire aggregazione, inclusione sociale e giovanile. Con un'inflazione che è al 2,9% sarebbe stato difficile anche per i materiali per la scuola non avessero subito aumenti, per cui se il materiale scolastico è aumentato del 2,3% rispetto al 2025 e i libri di testo hanno subito un ritocco al rialzo dell'1,6%, direi che non c'è quella corsa al rialzo che peraltro è il tema ricorrente di ogni inizio settembre. Lo afferma Antonio Zaglia, presidente dei librai dell'ALI Confcommercio Veneto, precisando che con le spese fisse, abitazione, bolletti, trasporti e assicurazioni, che occupano il 42% del reddito delle famiglie, anche un 2% finisce per essere un aggravio non indifferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Condizioni di tempo stabile ed assolato con temperatura massima sui 32-33 gradi. Sarà così anche domani, giovedì 3 settembre, con cielo sereno. La temperatura minima sarà di 21 gradi, la massima di 33.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

E lo sono, devo dire la verità. E ogni tanto penso a tutti questi cantanti che se ne sono andati, queste pietre miliari che sono passati a, diciamo, miglior vita e che comunque ci mancano. Non so, vedi Barry White per esempio, Michael Jackson, io tanto ci penso, David Bowie, dico caspita, non sono riuscita neanche a vedere un concerto di questi qua, ma almeno di George Michael il concerto l'ho visto qui a Verona in Arena, è stato qualcosa di meraviglioso, stupendo, incredibile. Ci manca tanto anche George Michael e quindi ci sarà il Fate Tour nelle sale, però chiaramente perché anche lui non c'è più, entro il 2026. Quindi potrebbe arrivare questo film concerto George Michael The Fate Tour con riprese inedite e recentemente ritrovate della superstar mondiale mentre si esibisce al Palais Omnisport di Paris-Bercy durante la tappa europea del suo iconico tour del 1988. È stato un concerto anche tra l'altro molto bello, quello di Verona. Non tutti lo hanno apprezzato perché era in una versione molto diversa rispetto all'I Want Your Sex oppure Club Tropicana o quant'altro. Ha fatto qualcosa di molto raffinato, direi molto jazz, però non so, a me è piaciuto tantissimo. Il film invece in questione è diretto da Andy Moran e David Austin, che sono i collaboratori storici, quelli di lunga data proprio, di George Michael. Noi lo aspettiamo perché comunque arriverà in tutto il mondo ed è un film che ritrae proprio l'artista nel massimo della sua potenza creativa, culturale. Poi dicono appunto che tutte queste riprese saranno anche restaurate perché stiamo parlando degli anni 80, ma per quanto i video, sicuramente i video quelli musicali erano ancora anche belli come qualità, però i video che facevano live non erano proprio un granché nitidi, quindi faranno anche questa trasformazione perché adesso con l'intelligenza artificiale si fa veramente tutto. Non è che puoi fare un lifting, così sei un po' più giovane.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: ferie. Buon ritorno Giovanni e Salvatore, ma ci siamo sentiti qualche giorno fa, sei stato più bravo tu, vero?
1: Ben trovata Daisy, sì, sì, sì, noi siamo rimasti abbastanza qui sul posto a presidiare, qualcosa di riposo ovviamente c'è stato, ma insomma siamo qui per raccontarvi tra l'altro oggi di un caso piuttosto scabroso che sta destando diverse, diverse preoccupazioni e che il nostro quotidiano L'Arena ha già trattato nella giornata di oggi, lo continuerà a fare immaginiamo come noi di Telearena e di Radio Verona, perché parliamo di anziani e nella fattispecie dell'Istituto Assistenza Anziani, la sua sede più grande è quella di Villa Monga, dove sono state trovate delle blatte, a quanto pare degli insetti, all'interno delle cucine negli scorsi giorni. Un evento venuto fuori, venuto alla luce attraverso un'ispezione peraltro programmata da parte dell'ULS, ma che ovviamente ha destato grande preoccupazione tra i parenti delle persone che sono ricoverate, che sono ovviamente persone molto anziane e quindi fragili. Sono state chiuse queste cucine, da chiarire che non c'è stata alcuna contaminazione con gli alimenti, sono state già fatte le verifiche, tutti i tamponi sono negativi, c'era la presenza di alcuni di questi insetti peraltro proprio a seguito di una sanificazione periodica che vengono effettuate, queste sanificazioni costantemente dice l'azienda, è stato necessario però chiudere i locali che sono anche non adeguati da un punto di vista strutturale, è stato affidato subito un servizio di somministrazione dei pasti all'esterno. Il problema a questo punto, sempre per i parenti delle persone ospiti della Villa Monga, è diventato quello di una scarsa scelta di pasti alternativi. Si è passati infatti dai tre primi e quattro secondi tra cui poter scegliere ad una sola proposta. L'istituto non ha negato il problema e oggi è intervenuto spiegando che verrà ampliata intanto questa rosa di pietanze disponibili e che c'è una ricerca molto frenetica di locali nei quali poter ripristinare il servizio di cucina interno di Villa Monga e quindi tornare ad offrire agli ospiti dei pasti più abbondanti, forse anche più adeguati, ed è una situazione che darà anche l'occasione per ristrutturare questi locali, ma naturalmente quando si parla di anziani e di fragilità la cosa non ha ancora terminato di suscitare appunto preoccupazioni e ansia, perché tutto torni al più presto alla normalità ed è diventata in parte anche una polemica politica con l'opposizione che chiede all'istituto di riferire in consiglio comunale. Continueremo a seguirla, vedremo come andrà a finire.
0: Grazie Giovanni Salvatori per questo suo contributo molto molto importante e interessante. Grazie Giovanni, ti aspettiamo nei prossimi giorni quindi.
1: Grazie a te Daisy, senz'altro torneremo a parlarne.
0: Per altre notizie, altre breaking news e magari anche approfondimento di questa. Grazie ancora, la musica prosegue, sarà davvero Nancy, sei GR.
2: Notizie. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, aggiunge, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi nel paese, tra cui due petrolieri di Teheran, almeno 11 le vittime, secondo le fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi statunitensi a Erbil in Iraq. È stata arrestata e portata in carcere la donna di 78 anni accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria a rave party di Arau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Con il bronzo conquistato da Cesare Barabino nella vela, l'Italia raggiunge il traguardo delle 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Il velista azzurro è arrivato terzo nella classe Il Casette, dietro al francese Lorenzo Maillet, oro, e al greco Marios Statas, argento. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona. Compilation 90.

basta, vogliamo continuare a divertirci. Per noi l'estate arriva e va via tutto l'anno, cioè non se ne va praticamente mai in realtà, perché vogliamo stare sempre in serenità, abbiamo già da lavorare, da fare, da brigare, eccetera eccetera, e quindi i momenti di convivialità e dove c'è la musica, dove si respira aria di felicità, ci vogliono sempre tutto l'anno. E infatti, visto che sono finite le ferie, continuano dentro l'Arena di Verona, perché dopo la chiusura dell'Arena Opera Festival a inizio settembre, la stagione autunnale della grande musica live, pop rock e dei grandi eventi entra quindi nel vivo nella nostra città. Il 18 e 19 settembre c'è Music Awards, che sapete che sono quelle premiazioni della musica italiana con la presenza dei maggiori artisti pop nazionali. Il 20 settembre in Negramaro, il 21 Una, Nessuna e 100.000. Sto parlando del concerto evento benefico contro la violenza sulle donne, con tanti tanti ospiti della musica italiana. Il 22 settembre, tremate, arriva Luciano Ligabue con Certe Notti Tour 2026. Il 23 settembre c'è Alfa. Il 25 settembre c'è Tomorrowland Symphony of Unity, che è praticamente uno spettacolo orchestrale proprio unico, che rivisita in chiave sinfonica i brani storici della musica elettronica. Il 27 settembre sapete chi c'è? C'è anche una sorpresa, ma non posso anticiparvi nulla. Stay tuned, state con gli orecchi belli aperti, perché il 27 settembre arriva all'Arena di Verona Riccardo Cocciante, quindi attenzione, perché c'è una sorpresa che qui gira nell'aria qui a Radio Verona per gli ascoltatori di Radio Verona. Basta, boccaccia mia, state zitta. Poi il 28 settembre arriva anche la straordinaria voce di Giorgia, ma passiamo ad ottobre. Ottobre è il mese dedicato ai grandi musical, quindi cosa ci sarà? Il 1 ottobre Notre Dame de Paris, questo storico musical con le musiche appunto di Riccardo Cocciante, per poi arrivare l'11 ottobre con Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, che è la celebre commedia musicale italiana che ormai non ci stanchiamo mai di vedere, come da

dire, non bisogna scrollare sui social, continuare a guardare i video e i reel, però a volte ci sono delle cose che sono irresistibili e sono i nostri amici animali, gattini, pappagallini, cagnolini, insomma ci fanno veramente perdere la Trebisonda, tanto più che a volte ci sono dei video che sono talmente particolari che dici, ma sarà vero o sarà l'intelligenza artificiale? Perché purtroppo tante volte ci poniamo questa domanda, che non è proprio una bella domanda, però ci si augura sempre che sia la verità, perché sono talmente dolci, talmente teneri che ci commuovono anche, però è anche vero che ci danno un po' di sbatti al cervello e quindi se soffriamo un po' di insonnia facciamo poi fatica anche ad addormentarci. Ma come si fa con questi video buffi e dolci che ci fanno sorridere, che ci fanno anche versare qualche lacrimuccia, ci rilassano un po'. C'è anche una scimmietta che è troppo carina, ne fa veramente di ogni, è bella. Io non penso che sia frutto dell'intelligenza artificiale, perché c'è link sul proprietario, insomma giocano insieme ed è molto molto carino. Insomma, vabbè, allegria e tenerezza, e poi bisogna anche dirlo, i contenuti tutto sommato sono anche contenuti puliti, perché proprio offrono un'alternativa sicura e leggera rispetto ai contenuti, diciamo, un po' più osè, ecco, un po' più osè o anche troppo polemici. Anche questo conta, e come se conta.

0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, con

8 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

autocelebriamoci un pochettino e parliamo di ricconi, ecco, un altro argomento prima di salutarvi, perché ho letto questa notizia che mi ha lasciato un po' così perplessa. Di solito noi siamo abituati che i ricconi si comprano lo yacht, il macchinone, il villone. Beh, adesso l'ultimo trend, sapete qual è? È il

0: pacco molto grande, ma si parla anche, ci vogliono tanti soldi per averlo, perché costano anche 40-50 milioni di dollari questi stegosauri, dinosauri, che sono diventati proprio oggetti di lusso, una categoria di beni che possono già rientrare in quella, non so, tipo di quadri d'autore, yacht, automobili. Insomma, adesso piace. Se conoscete qualcuno di estremamente ricco, potreste entrare in casa sua e trovare quindi un bel tirannosauro rex in salotto, che magari vi offre anche il caffè. Io invece vi offro il mio saluto, il mio augurio di una felicissima serata in tranquillità con i vostri amici, la vostra famiglia e quant'altro, ma magari anche con sottofondo la musica di Radio Verona, che è sempre una bella, alla sera c'è sempre una bella programmazione. Però adesso mi raccomando, perché c'è Matteo Sambucaro, il bello di Radio Verona, ve lo dico, ve lo svelo, domani mattina Nadia e Nicolò. Io vi do appuntamento domani pomeriggio dalle ore 14 alle 17 e adesso il notiziario locale. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta.

0: In collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
1: Chiusa la cucina dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Monga, Verona. Il servizio igiene dell'ULS 9 ha infatti rilevato una presenza di insetti nelle pentole. La casa di riposo ha istituito un servizio esterno per i pasti, ma i familiari degli ospiti sono in allarme. I pasti arrivano freddi, il menù è inadeguato. Il presidente dell'Istituto Assistenza Anziani rassicura: si tratta di una soluzione temporanea.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È mercoledì 2 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Villa Monga, la più grande residenza per anziani di Verona, scoppia il caso insetti. Sono stati trovati nelle cucine durante un'ispezione. L'ULS ha fatto chiudere temporaneamente i locali. Al microfono di Giovanni Salvatori, Claudia Del Sacco, direttrice generale Istituto Assistenza Anziani.
2: Tutto è cominciato nella mattinata di giovedì, quando un'ispezione programmata di tipo sanitario ha permesso di rinvenire all'interno delle cucine dell'Istituto Assistenza Anziani, in particolare nella sede di Villa Monga, alcuni insetti, non negli alimenti, va chiarito, ma all'interno degli ambienti. Da quel momento la notizia si è diffusa ed è cresciuta la preoccupazione tra i parenti degli anziani. Immediato l'attivarsi da parte dell'istituto, che ha provveduto ad appaltare esternamente in via emergenziale il servizio di ristorazione, ma per i parenti il problema consiste ora nella scarsa o nulla scelta che c'è di cibo per pranzo e cena per le persone che sono ricoverate qui. Delle soluzioni sono allo studio, verranno attivate entro breve, dice l'istituto, che non nega il problema e chiarisce la situazione.
3: Noi abbiamo sempre provveduto comunque ad effettuare la nostra attività di disinfestazione e sanificazione, cioè è sempre stato monitorato e tenuto sotto controllo. Il consiglio di amministrazione si sta attivando, sta programmando una ristrutturazione della cucina. Abbiamo sempre garantito tutti i pasti a tutti i nostri ospiti, sono circa 1500 pasti al giorno. Prima cosa per tornare alla normalità è quella, tramite sempre la società esterna, garantire comunque più scelta di primi e di secondi. La seconda cosa per tornare alla normalità è quella di far partire il prima possibile nuovamente la nostra cucina.
1: Novità in vista per la viabilità in Bra. Come anticipato nei giorni scorsi, è prossima l'accensione dei varchi elettronici a controllo da parte della piazza, dove già da tempo è in vigore il divieto di accesso per i mezzi privati. Questa mattina sono comparsi vicino a Palazzo Barbieri, ai portoni della Bra, i pannelli a messaggio variabile che annunciano l'attivazione delle telecamere dal prossimo lunedì 21 settembre. I dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Allarme vendemmia, prezzi di saldo con quotazioni troppo basse per le uve. Il mondo del vino deve essere compatto per affrontare le difficoltà del momento. Un invito partito durante il focus sulla vendemmia promosso da Assoenologi in Camera di Commercio a Verona. Nel servizio di Lucio Salgaro, Mirko Sella, presidente Commissione Prezzi Uva e Vino.
4: È stata una scelta oculata quella di non divulgare previsioni sulla vendemmia. Avrebbero costituito una turbativa del mercato. Raccolta in corso emerge un'elevata qualità, uve sane. Per i rossi sarà un'annata memorabile, ma in termini quantitativi la produzione è inferiore alla media. Il punto della situazione è stato fatto in Camera di Commercio, dove su iniziativa di Assoenologi sono intervenuti i direttori dei consorzi di tutela dei vini veronesi, le associazioni di categoria e i rappresentanti degli enti di controllo. Tra gli operatori c'è la consapevolezza che per il vino è un momento difficile e Verona, prima provincia italiana per fatturato enologico, rischia di pagare un conto salato. Dal forum in Camera di Commercio è emersa la necessità di una compattezza del settore, dimostrata anche in questa vendemmia. Mai come quest'anno il sistema Verona ha fatto squadra, evitando che le parti più deboli, come i piccoli viticoltori, entrassero in crisi. La nostra provincia, con molte denominazioni e diverse tipologie di vino, è in grado di affrontare tutti i gusti e le mode del mercato.
5: Stiamo registrando un leggero calo rispetto ai prezzi delle annate scorse, per cui ci siamo sulle quotazioni dell'annata 2023. E appunto questo leggero calo è dovuto a qualche scorta in più presente nelle cantine, tuttavia l'annata è molto buona, la qualità è molto alta.
1: Ospite dei nostri studi questa mattina Serena Brancale, che ieri sera con Delia e Levante ha fatto infiammare l'arena dei Power Hits. Serena tornerà il 7 settembre al Teatro Romano per Sacro, il tour partito da Londra che terminerà a Bari in ottobre. La sentiamo in questo passaggio.
6: Beh, non vedo l'ora, perché non ho mai cantato a Verona, non c'è mai stato un mio concerto con i miei musicisti, con tutto quello che poi è un live, quindi sarà bello, perché da la prima volta che sono venuta a Verona ero tra il pubblico al concerto di Stevie Wonder e mi ritrovo l'anno scorso e quest'anno ad essere sul palco e poter cantare le canzoni che poi hanno abbracciato tutti quanti. L'anno scorso Serenata nel mio cuore e quest'anno invece al mio paese e Partenope, quindi è una grande emozione, ma il 7 settembre secondo me sarà un'emozione diversa, perché porto 2 ore di concerto, ovvero 2 ore di lavoro di 4 anni a questa parte, di musica e condivisione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Alle 19 andremo fra poco, intanto a fare un viaggio indietro nel tempo al 2 di settembre di un po' di anni fa per scoprire un po' di cose. Intanto 335 60 11 610 il nostro numero per essere dei nostri. Andremo a parlare anche di viabilità, di quelle che sono le novità che riguardano anche e soprattutto Piazza Bra, chiusa alle auto, decisa la data. Fra poco ne parliamo, ma prima di tutto andiamo fra poco, come dicevo, indietro nel tempo al 2 settembre di un po' di anni fa. Intanto Mike Towers con Una Massa, questa è Radio Verona, buon mercoledì, giro di boa della settimana e noi partiamo dritti dritti fino alle 7 di sera.

0: Where We Are, le 17:21, state ascoltando Radio Verona, buon mercoledì pomeriggio, mercoledì sera, vabbè dai, adesso le giornate si stanno accorciando, quindi va bene, che dire, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, 1945, si torna indietro di 81 anni fa, finisce la seconda guerra mondiale, ufficialmente ridotto allo stremo per le gravi perdite umane e gli intenti danni provocati dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. 1840, nasceva 186 anni fa, nato a Catania, Giovanni Verga. Ecco, se non avete letto nulla di suo, leggetelo, perché insomma uno dei grandi scrittori che poi si studiano anche a scuola. New Reeves invece, l'attore canadese, nato tra l'altro a Beirut, in realtà da genitori canadesi, poi in Libano, insomma, New Reeves, avete capito, 62 anni, classe 64, Matrix, l'attore di Matrix, giusto per capirsi, così non si sbaglia nemmeno un colpo. Auguri ad Alexandre Pato, 37 anni, giovanissimo, lui ha proprio iniziato giovanissimissimo a giocare, poi ha finito anche presto, però in realtà 37 anni, insomma, c'è gente come Cristiano Ronaldo e Messi, e loro stanno andando avanti ancora, bravi. Vabbè, mi fermo qua, intanto piccolo break, torniamo fra poco con la musica, Sienna Spiro e tante tante curiosità che ci portano in giro per il mondo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. Faremo accertamenti, commenta Tajani. Tragedia in un'azienda agricola a Cimina, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni di origine gambiane è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Kamarad Ramané. Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, lo comunica ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Sing Blue Red con Something Got Me Started alle 17:40 minuti. Buon mercoledì. Giro di boa della settimana, giro di boa della settimana. Allora, come capire se si è scelta la facoltà giusta? Punto di domanda, lo mettiamo e qua ci indirizziamo ai tanti magari amici, amiche, ragazzi e ragazze che, come dire, stanno cercando di capire cosa faccio, lavoro, vado a studiare e se rimango a studiare, se vado all'università. Comunque l'esperienza di vita, al di là di tutto, che scelta faccio, che facoltà faccio? Ecco, ci sono dei metodi, ci sarebbero dei metodi per capire se si è fatta la scelta giusta. Vabbè, fra poco ne parliamo. 335 60 11 610 per essere dei nostri. Questa era la musica degli anni 90. 17:40, buon mercoledì.
1: Radio Verona, la tua musica.

0: Lake di Perry con I Miss Mine, le 17:51 minuti, ben trovati. Allora, come capire se si è scelta la facoltà giusta, care studentesse, cari studenti? E ci sono dei posti? Esistono dei parametri, 10 segnali a quanto pare da non sottovalutare per capire se si è preso l'indirizzo sbagliato oppure no. Intanto ci si sente sempre fuori posto, inadeguati. Gli altri colleghi universitari vanno avanti con entusiasmo e voi invece vi sentite sempre al palo. Altra cosa, frequentare le lezioni pesa tantissimo, non si riesce a registrare le lezioni mentalmente, non ci appassioniamo, vorremmo fare altro. Ecco, se vi sentite così, state sbagliando qualcosa. Fare delle ricerche per preparare gli esami per l'università vi fa inorridire. Se dovete imporvi sempre di studiare, quindi lo fate controvoglia, e non avete la voglia che nasce da dentro, probabilmente chi ve lo fa fare, cioè non è la scuola dell'obbligo, ecco. Non trovate alcun argomento stimolante, oppure volete solo finire il prima possibile e il percorso non vi interessa, ecco, state sbagliando tutto, perché se fate l'università dovete fare qualcosa che vi piace, altrimenti andate a lavorare, visto che comunque c'è bisogno anche di forza lavoro in tanti ambiti. Poi avete scelto questa facoltà perché lo voleva fare, lo voleva qualcun altro, i vostri genitori magari, ecco, quello è il peggiore errore. Io purtroppo ho visto tanti amici, tanti conoscenti, ha fatto quella roba perché ci sono poi i genitori che dicono: oh, tu devi fare il medico, devi fare l'avvocato, devi fare... perfetto, sbagliate tutto, perché poi sto ragazzo, sta ragazza ne soffre e vive male per il resto dell'esistenza. Quindi genitori, l'ascolto, fate una riflessione prima di obbligare il figlio o la figlia a dare consigli sbagliati, pensateci 3 volte, per 3, per 4, insomma tante volte, e insomma lasciate che i vostri figli seguano il proprio cuore. Poi la motivazione, l'entusiasmo, l'interesse man mano si spengono, ecco, altro indice, altra, diciamo così, segnale, altro segnale che dice che probabilmente state sbagliando tutto. E poi, se vi siete riconosciuti appunto in uno o più segnali, questo recita poi l'articolo alla fine, è il momento di correggere la rotta. Perfetto. Io direi che queste sono cose inequivocabili, prestate attenzione a questo, perché l'università non è un obbligo, l'università però è bella, ti dà anche molti stimoli, ti fa conoscere persone, esperienze di vita, quindi se potete farla, fatela, ma fatela ovviamente con rigor di logica. E per i genitori, dopo finisco la paternale, non obbligate i figli a fare quello che volete voi, non siete riusciti a fare voi, fate che, lasciateli che facciano quello che vogliono, ok? Dopo, vabbè, uno dice: pago io la rata, la retta, però vabbè. 17:54, piccolo break, torniamo fra poco.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica per le tue feste aziendali.

0: sento la vincitrice, canzone vincitrice dei Power Hits che si sono tenuti ieri all'Arena di Verona. Grande successo ovviamente anche per questa giornata, sold out, 18 e 2 minuti. Intanto l'informazione è quella da Verona provincia, sentiamo.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Un deposito di droga e armi e denaro è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia di Stato, che ha anche arrestato un uomo responsabile dei reati di traffico e detenzione illeciti di droga, nonché di detenzione abusiva di armi. Il locale in Borgo Milano, al cui interno è stato rinvenuto, difatti, un ingente quantitativo di droga di varia tipologia, marijuana, ketamina, hashish, cocaina, MDMA, oppiacei, unitamente a numeroso materiale destinato al taglio, alla preparazione e al confezionamento, elementi ritenuti riconducibili a un'attività di detenzione finalizzata allo spaccio. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita, uno sfollagente in acciaio, un tornawalk tattico, una lama priva di manico e un uncino in acciaio detenuti abusivamente, circostanze che hanno ulteriormente delineato il quadro emerso nel corso degli accertamenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Il Consiglio regionale del Veneto, dopo due giorni di discussione, ha approvato oggi con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti il progetto di legge di iniziativa popolare numero 1 sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Relatore il presidente della quinta commissione consigliare Emanuela Lanzarin. I lavori in aula erano stati sospesi ieri nel tardo pomeriggio, sono ripresi questa mattina con la conclusione della discussione generale e l'esame degli emendamenti. Ben ritrovati da Silvia Beltrami. A Villa Monga, la più grande residenza per anziani di Verona, scoppia il caso insetti. Sono stati trovati nelle cucine durante un'ispezione. L'ULS ha fatto chiudere temporaneamente i locali. Giovanni Salvatori ha raccolto al microfono l'intervista a Claudia Dal Sacco, direttrice generale dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona.
6: In un'ispezione dell'ULS sono stati trovati insetti sui pavimenti. La direzione è ricorsa ad un servizio esterno per i pasti, ma i parenti degli anziani pazienti ricoverati sono preoccupati, anche perché, raccontano i giornali, non si può più scegliere tra diverse pietanze, ma c'è una sola possibilità anche per chi fatica a deglutire. Tutto ha avuto inizio giovedì 27 agosto, quando il servizio igiene e alimenti dell'ULS è arrivato a Villa Monga per una ispezione programmata.
7: Gli ispettori hanno trovato, a parte i problemi appunto strutturali, per cui la necessità di ripristinare delle piastrelle, quindi lavori, e poi la presenza di piccoli animali, di piccoli insetti all'interno sui pavimenti, all'interno della cucina.
6: L'ultima disinfestazione risale a poco prima, il 18 agosto, e ne sarebbe seguita un'altra il 31, spiega l'istituto, che si è attivato fin dal pomeriggio dell'ispezione dell'ULS. Negativi i tamponi sulla presenza di batteri nel cibo, il problema sollevato dai parenti è ora quello delle pietanze, passate dai 3 primi e 4 secondi tra cui scegliere ad una sola proposta della Serenissima, la società incaricata. Su questo le cose, promette l'istituto, cambieranno da subito.
5: Dopo il tentativo andato vano l'anno scorso, in cui ad aggiudicarsi la presenza degli alpini alla fine è stata Brescia, Verona è di nuovo in corsa, ufficialmente candidata a ospitare la 99esima adunata nazionale che si terrà a maggio del 2028. Verona sta ospitando in questi giorni la visita della commissione tecnica per l'adunata, che ha il compito di eseguire una serie di sopralluoghi sul territorio per testare con mano e verificare quanto presentato dall'ANA di Verona e contenuto nei dossier di candidatura. Tradotto, se sussistono le prerogative affinché Verona possa accogliere e gestire un evento di tale portata, il gruppo ha fatto tappa a Palazzo Barbieri, accolta dal sindaco Tommasi, dall'assessore ai grandi eventi Zivelonghi, il presidente della provincia Pasini, l'assessore regionale ai trasporti Ruzza, assieme ai rappresentanti degli enti e delle associazioni di categoria cittadini. Il comune ha già stanziato un contributo straordinario di 800.000 euro a favore dell'adunata, subito disponibili nel momento in cui l'evento venga effettivamente assegnato alla città. E una somma uguale è stata messa a disposizione anche dalla regione. Novità in vista per la viabilità in piazza Brae, ormai prossima l'accensione dei varchi elettronici a controllo della parte della piazza dove già da tempo è in vigore il divieto di accesso per i mezzi privati. Sono comparsi vicino a Palazzo Barbieri, ai portoni della Brae, i pannelli a messaggio variabile che annunciano l'attivazione delle telecamere dal prossimo lunedì 21 settembre. Dispositivi che serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Brae e Palazzo Barbieri. Telecamere attive anche su Ponte Aleardi, sempre dal 21 settembre, ponte che sarà vietato al traffico verso il cimitero dalle 7 alle 18. E intanto sono addirittura d'arrivo anche i lavori a Veronetta. Sentiamo l'assessore Tommaso Ferrari.
8: Sì, diciamo che da martedì finiscono tutti i lavori di asfaltatura che adesso qui sono in corso, poi la segnaletica si completerà ovviamente nei giorni successivi, appunto si completa tutto, quindi Lungadigi, via San Francesco, la rotonda avanti all'università, tutta via 20 settembre fino a Porta Vescovo, rimane via San Paolo. Per quella tempistica noi contiamo con il 21 di far ritransitare gli autobus solo delle linee urbane, quindi non extraurbane, da via 20 settembre, quindi di fatto proprio ritornare alla normalità precantiere.
5: È tutto, a risentirci.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona, meteo.
13: Condizioni di tempo stabile ed assolato con temperatura massima sui 32-33 gradi. Sarà così anche domani, giovedì 3 settembre, con cielo sereno. La temperatura minima sarà di 21 gradi, la massima di 33.
2: Radio Verona Flashback.

aspettato un anno da loro come cose che si sono sciolti. Era l'agosto, se non sbaglio, forse anche già settembre del 2025. Come cose agosto morsica. 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp. Matteo Sambucaro con voi. La bella musica ovviamente a tenervi compagnia. Fra poco sapete cosa facciamo? Andiamo anche a parlare di Instagram, che segnalerà i profili generati dalla I, e quindi finalmente uno capirà effettivamente con chi ha a che fare, perché a volte non si capisce più, ma questo è reale, non è reale, è finto, non è finto, cosa sta succedendo? Vabbè, Toxic.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

un po' di etica anche alla IA, l'intelligenza artificiale. Cosa succede? Succederà questo, che Instagram ha deciso di essere più trasparente, il più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone, per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. Gli account generati quindi con AI potranno aggiungere anche l'etichetta, se uno lo vuol fare autonomamente, oppure contestare la decisione nella sezione stato dell'account. Se magari vi mettono, no, che avete un account fatto con l'AI, però in realtà se siete umani carne ed ossa, ecco, potete anche reclamare questa cosa. Vabbè, insomma, morale della favola, anche l'intelligenza artificiale è soggetta a un comportamento etico. Vedremo cosa ne scaturirà. Secondo me, dopo, come dire, il modo per sviare le cose c'è sempre, quindi gira e rigira. Comunque dai, positiva questa cosa, così magari, come dire, ti ritrovi a guardare una cosa e dici: ah, aspetta, ma è vero o è finta? Ecco, con l'etichetta dici: ah, vedi, l'avevo detto, è finta. Questa è

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Risposta doverosa, dice il governatore Zaia. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argiovese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Arau. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio, la morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il calcio, la Coppa Italia. Al Sassuolo servono i calci di rigore per battere il Frosinone nel 16° di finale giocato al Mapei Stadium. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 con i gol di Dominguez per i neroverdi e Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese e Venezia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: L'unica di Verona, aggiungo io. 335 60 11 610. Matteo Sambucaro con voi fino alle 7, ancora per poco. Poi lui, Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Intanto Miley Cyrus annuncia il suo nuovo album, arriva il 18 settembre. Dopo i teaser delle scorse ore, è arrivata ora la conferma ufficiale. Quindi noi ci aspettiamo anche la nuova musica. Adesso insomma si sa, la stagione autunnale, anche se qua è caldo, è estate. Stai, quando fa caldo, come dire, si fatica di più e si fa anche più fatica a lavorare, no? Ditelo, diciamolo. Alzi la mano chi vorrebbe tornare in ferie. Vediamo, 335 60 11 610. Secondo me siamo in tanti. Vabbè, ma Miley Cyrus intanto arriva il 18 settembre con la musica nuova e si chiama Bus Persuaders, nuovo album 18 di settembre. La musica ci prende, la sentiamo, la cantiamo, a volte la balliamo, la lasciamo uscire con entusiasmo. È potente, vulnerabile, dolce e forte. Insomma, grazie per essere stato parte, dice, della realizzazione dei miei sogni. Grazie musica, un po' questo il messaggio di Miley Cyrus nel dare sui social il benvenuto alla sua nuova creazione. Bello. Olivia Dean con Baby Steps, intanto 18:40, buon mercoledì, state ascoltando Radio Verona.

Summer, le 18:49 minuti. Allora, novità in vista per la viabilità in Piazza Bra, come anticipato nei giorni scorsi, è ormai prossima l'accensione dei varchi elettronici a controllo della parte della piazza dove già da tempo è in vigore il divieto di accesso per i mezzi privati. Questa mattina, quindi 2 settembre, sono comparsi vicino a Palazzo Barbieri ai portoni della Bra i pannelli a messaggio variabile che annunciano l'attivazione delle telecamere del prossimo lunedì 21 di settembre, quindi i dispositivi serviranno a verificare gli accessi e a sanzionare quelli non autorizzati nell'ambito appunto del progetto di progressiva pedonalizzazione dell'area compresa tra i portoni della Bra e Palazzo Barbieri. Ecco, boh, perfetto, quindi sappiate che dal 21 settembre, se passate anche per sbaglio lì in Piazza Bra, come dire, prendete la multa, vi sanzionano, ci sono le telecamere. Ecco, io per dire, un po' fesso, ma insomma ligio a come dire, alle sanzioni, a quelle che sono le direttive, pensavo ci fossero già. Pensate voi che non sono più passato in auto, al netto che comunque mi muovo personalmente in bici, però a volte, come dire, tornando magari da lavoro, cose magari anche tardi, sulla sera mi fermavo lì birrettina al Bar Bra e poi a casa. Invece vabbè insomma, sappiate, in auto in Piazza Bra non ci si ferma più, non ci si passa più. Ecco, va bene, dal 21 settembre quindi telecamere, poi attivazione, verifica, inizio sanzioni. Dal 10 settembre invece, primo giorno di scuola, saranno già pienamente operative le telecamere, ma è dal 21 settembre, dunque fra due lunedì che inizieranno a sanzionare chi non rispetta i divieti. Quindi ecco, ci saranno già dal 10 di settembre, tra qualche giorno praticamente, però poi il 21 sono operative. Telecamere di sorveglianza di Piazza Pa, ponte alle Ardi e di tutte anche poi le corsie preferenziali della ferrovia. La corsia preferenziale, ad esempio, su Ponte alle Ardi in uscita dal centro rimane attiva dalle 7 del mattino alle 18, dopodiché il transito è libero. Nella fascia oraria vietata hanno tuttavia diritto a transitare chi abita in zona cittadella, per quanti sono già in possesso di relativo pass per il parcheggio in via libera è automatico. Ecco, quindi insomma ci sono un po' di novità in atto, date un'occhiata, guardate due volte, c'è il sito poi del comune, ma anche sull'arena.it alcune informazioni, come in questo articolo, lo trovate, articolo di Ilaria Noro, proprio nella home page dell'arena.it di oggi. Le 18:52 minuti, sapete io cosa faccio? Vi saluto, vi auguro una buonissima serata. L'appuntamento per quello che mi riguarda è domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Intanto fra poco arriva lui, Alessandro De Pietro, Fuori Gioco, tutto lo sport veronese, e come ogni mercoledì in compagnia anche di lui, Mister Olindo Filippi. Ciao a tutte e a tutti, buona serata. Davanti a San Bugaro.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con

0: Turri e la Seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
1: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
0: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Il Consiglio regionale del Veneto, dopo due giorni di discussione

0: approvato il progetto di legge di iniziativa popolare numero 1 sul fine vita. Oggi, ha detto il presidente del Consiglio, Luca Zaia, il Parlamento dei Veneti ha scelto di non voltarsi dall'altra parte e di dare una risposta concreta a persone che vivono in condizioni di sofferenza estrema. Personalmente, ha continuato Zaia, sono orgoglioso di una politica regionale che su un tema così delicato ha saputo mostrare il volto migliore delle istituzioni, ascoltare, approfondire, confrontarsi con serietà e infine assumersi fino in fondo la responsabilità di decidere e di indicare una strada.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. È stato arrestato dalla polizia il marocchino di 28 anni ritenuto responsabile di rapina impropria e lesioni personali per aver sottratto merce all'interno di un supermercato ieri in via Dolomiti e una volta scoperto aver aggredito un dipendente nel tentativo di scappare. L'uomo aveva prelevato dagli scaffali diversi prodotti per poi oltrepassare le casse senza pagare. Insospettito del suo comportamento, il personale del supermercato lo ha seguito all'esterno per fermarlo. Una volta raggiunto, lui ha reagito con violenza facendo cadere uno dei dipendenti ed è scappato. L'immigrato è stato però trovato in via 20 settembre, dove è stato sottoposto a controllo perquisito. Gli sono stati rinvenuti addosso all'interno dello zaino diversi generi alimentari. A seguito della colluttazione, il dipendente del supermercato aveva riportato diverse lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il 28enne, già noto alle forze dell'ordine, è risultato anche destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Verona, emesso nel giugno scorso, è in carcere. Davvero in dirittura d'arrivo i lavori a Veronetta. Da martedì prossimo saranno percorribili via 20 settembre, piazza Santa Toscana, via dell'Artigliere, via San Francesco, dal 21 anche via San Paolo, il che darà il via al ritorno degli autobus urbani da via 20 settembre, mentre il trasporto pubblico extraurbano resterà su via Torbido. E sempre il 21 settembre entreranno in funzione anche le telecamere su piazza Bra e su Ponte Aleardi. Sentiamo il comandante della polizia locale, Luigi Altamura.
2: Gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
3: Sì, Ponte Aleardi è un esempio, nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte Aleardi.
0: I disagi a Villa Munga, adesso la sede più grande dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona, per la chiusura delle cucine dopo che in un'ispezione dell'ULS sono stati trovati insetti sui pavimenti. Sentiamo Giovanni Salvatori, che ha intervistato Claudia Dal Sacco, direttrice generale dell'istituto.
4: Tutto ha avuto inizio giovedì 27 agosto, quando il servizio igiene e alimenti dell'ULS è arrivato a Villa Monga per un'ispezione programmata. L'ultima disinfestazione risale a poco prima, il 18 agosto, e ne sarebbe seguita un'altra il 31, spiega l'istituto, che si è attivato fin dal pomeriggio dell'ispezione dell'ULS.
5: Abbiamo sempre garantito tutti i pasti a tutti i nostri ospiti, sono circa 1500 pasti al giorno, e per cui abbiamo dovuto in emergenza rivolgersi all'esterno per individuare una società in grado di fornirci questa somministrazione.
4: Negativi i tamponi sulla presenza di batteri nel cibo, il problema sollevato dai parenti è ora quello delle pietanze, passate dai 3 primi e 4 secondi tra cui scegliere ad una sola proposta della Serenissima, la società incaricata. Su questo le cose, promette l'istituto, cambieranno da subito.
0: È iniziata dagli alberi dei giardini di Piazza Brala cartellinatura delle piante di Verona. Si tratta di una prima fase propedeutica all'avvio del censimento del verde che dai prossimi mesi AMIA effettuerà come richiesto dal comune e previsto nel contratto di servizio. Gli esperti arboricoltori di AMIA Verona hanno provveduto oggi a inserire su ciascuno degli alberi dei giardini un relativo cartellino con numero identificativo. Con uno strumento dedicato, una sorta di martello con punzonatore sulla sommità, il numero identificativo progressivo viene fissato alla pianta pianta che resta così associata al codice. Una numerazione degli alberi cittadini è già presente ma risulta inefficace per la mappatura e viene così sostituita e aggiornata. Queste operazioni proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il patrimonio arboreo cittadino, a partire dalle piante presenti nei giardini e nei parchi delle scuole. Intervento provvidenziale della polizia locale di Bardolino, che ha scortato a sirene spiegate una donna partoriente da un parcheggio di Bardolino all'ospedale di Peschiera. La neomamma è arrivata alla Pederzoli appena in tempo, la bimba è nata pochi minuti dopo. Matteo Taglietti ha intervistato il comandante della polizia locale di Bardolino, Francesco De Santis.
6: Eccola l'auto della polizia locale di Bardolino che a sirene spiegate arriva alla clinica Pederzoli di Peschiera, scortando l'auto con a bordo una mamma che stava per dare alla luce la sua bambina col marito della donna alla guida. È stato un intervento provvidenziale quello dei vigili urbani di Bardolino che in un pomeriggio di qualche giorno fa avevano notato la donna in auto già con le doglie. Il marito era salito in casa a prendere la valigia per portarla all'ospedale, ma senza attendere l'ambulanza la polizia locale ha scortato mamma e papà a tutta velocità a Peschiera, dove la mamma ha dato alla luce pochi minuti dopo la sua secondogenita Lily, che sta benissimo.
7: E si è avvicinata, prontamente si è avvicinata, ha chiesto, invece di chiamare l'ambulanza che si perdeva del tempo, hanno deciso, ovviamente autorizzati da me, hanno deciso di scortarla direttamente a Peschiera.
0: Ed è tutto per il nostro notiziario, grazie per averci seguiti, a risentirci.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Condizioni di tempo stabile ed assolato con temperatura massima sui 32-33 gradi. Sarà così anche domani, giovedì 3 settembre, con cielo sereno. La temperatura minima sarà di 21 gradi, la massima di 33.
1: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: 19:10 spaccate, buonasera, buonasera a voi tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera Lindo Filippi, ciao.
14: Ciao Ale, ciao,
13: ciao
14: a tutti.
13: Lindo, corriamo a chiedervi se il Verona è da promozione dopo quello che ha generato il mercato, con una variabile che è quella di Frese, che oggi si è operato, intervento in artroscopia al ginocchio, saranno almeno 30-40 giorni di ulteriore stop rispetto al precedente infortunio, motivo per cui poi sono rimasti tutti gli alter ego in teoria della sinistra, come Tagna che si è adeguate, come De Battisti, come Bradaric, Bradaric non convocato fra i 22 che sono partiti per Cagliari, domani partita di Coppa Italia in casa del Cagliari alle 21, fra i convocati c'è gli Annoni, quella lista da cui verrà tolto Frese nel caso in cui Suslon non dovesse uscire, c'è tempo fino a venerdì per contrattare, per trattare con il caso in Pasia con la squadra turca che aveva così buttato la mano ritirando poi il braccio offrendo una cifra non in linea con le richieste del Verona, dovesse saltare Suslo tornerebbe ovviamente a disposizione, si può muovere la lista per infortunio, si può muovere una volta all'andata, una volta al ritorno, quello che farà il Verona, anche perché poi il rientro di Frese non sarà brevissimo. C'è da piazzare Vermesa probabilmente al Cluj, mercato aperto comunque in Romania, c'è da fare un po' i conti con quella che è la rosa, parametrandola anche con quelle che sono le rose delle altre squadre, al di là di quello che è stato poi il vortice di qualche giorno fa con i vari Gabrielloni, con i Chedira, con i Brunoli eccetera eccetera. Mercai, obiettivo dell'Hellas, è andato a Vicenza, è arrivato Ekuban e vedremo Ekuban che si stava allenando con un personal trainer, lui in scadenza con il Genoa e non ha rinnovato. Olindo, 335 60 11 610, ma tu sms ovviamente non le mandi perché questa corsia preferenziale del microfono, 045 96 00 103, le chiamate in diretta e men che meno chiami, anche per risparmiare. Ti chiedo, Olindo, se il Verona è da promozione diretta.
14: Se il Verona
13: può esserla, però dai,
14: se il Verona è quello del secondo tempo, può diventare da promozione diretta, può diventare. Se è quello del primo tempo, allora sarà dura anche arrivare ai play-off.
13: Cerchiamo play-off. Cerchiamo di parametrare il mercato, perché è chiaro che la delusione è questa, cioè sei retrocesso, hai la possibilità comunque di far plusvalenza e ne hai fatte tante, cioè il paracadute, ti aspettavi magari qualche giocatore di certificata qualità, ecco, e fosse arrivato il Felice Olindo. Non è dipeso dal Verona, perché è stato Felice a dire di no, però fosse arrivato il Felice, magari avresti dato un voto in più, no? Avresti dato un qualche percentuale in più al Verona, no?
14: No, a me mi sembra che, come avevamo detto domenica, che al Verona, se devono arrivare un centrocampista e un attaccante, soprattutto una punta centrale, devono arrivare dei giocatori che fanno la differenza in questa.
13: Mi piace Ekuban.
14: Allora, Ekuban l'ho sempre seguito anche da ragazzino e mi piaceva.
13: Era al Chievo, no?
14: Sì, e dopo il Chievo io l'avrei voluto in Virtus.
13: Sì.
14: Perché
13: a me, tanta trafila bassa.
14: Sì, a me era uno che mi intrigava molto come attaccante, forte fisicamente, veloce, poi è uno che si mette a disposizione della squadra, bravo a difendere la palla, ha una discreta tecnica, è anche un buon tiro, è buono di testa, dunque l'esperienza ce l'ha adesso e Mari può fare bene qua a Verona, però io penso che non sia l'attaccante che ci fa la differenza, perché lì abbiamo una coppia che sono diversi fisicamente, tecnicamente e tatticamente, che sono Mulatieri e Ekuba, però se la giocano più o meno alla pari, perché la tecnica più o meno è quella che è, anche se hanno caratteristiche fisiche, sono atleti completamente diversi che si possono anche compensare bene giocando assieme.
13: Cioè al meglio della condizione, bisogna capire cosa vuol dire che si sta allenando e si sta allenando col personal trainer, chiaramente servirà del tempo perché Ekuban sia in condizione, al meglio della condizione, più Ekuban o più Mulatieri?
14: No, più Mulatieri a mio parere, però
13: comunque Mulatieri.
14: Però può succedere come domenica che il mister decide di giocare con due punte in orizzontale in modo da non subire la ripartenza dalla linea difensiva del Padova, che nel primo tempo, soprattutto i due esterni, i due centrali di destra e di sinistra, facevano quello che volevano loro quando avanzavano, Pastina da una parte e Della Valle dall'altra parte. Lì secondo me c'è stato anche un problema di lettura, perché io, quando una squadra come organizzata come il Padova predilige ripartire da dietro e poi fa quello che serve quando serve, io i tre attaccanti, gioco con tre attaccanti, li schiero davanti ai tre centrocampisti, libero un po' i due esterni che erano Cocchi a sinistra e a destra c'era Carissoni, che è quello che ci ha messo in difficoltà, e però lì poi in fase difensiva faccio uscire o la mezzala sinistra o la mezzala destra.
13: Allora, Olindo, secondo te la rinfrescata serviva per rinnovare uno spogliatoio disastroso dell'anno scorso con gente che spero non arrivi mai più? Grazie per la risposta, Alessandro. A parte i 13 giocatori presi nuovi, quanti giocatori ha in totale il Verona adesso in squadra e chi secondo te è il nostro migliore, la sorpresa che salterà fuori? Spero le poche delusioni, secondo me la rinfrescata serviva e come, dopo i vari disastri in squadra l'anno scorso. Questo è Luke. Iannone è bravo, però chiedo, Olindo, al netto dei tre centrocampisti, dei due centrocampisti più il trequartista, chi saranno secondo te alla lunga i tre
14: che faranno la differenza?
13: No, i tre centrocampisti.
14: Io allora personalmente in questo momento qua non mi dispo mai di Castanos, perché se giochi a 4-3-3 lui puoi fare il vertice basso, il regista, perché è l'unico che ha i tempi per giocare in quel ruolo lì, tempi e conoscenza tattica. Poi Bernede mi sta un po' deludendo in questo momento qua, e domenica a centrocampo Bernede e Le Bornier, che sono dei portatori di palla, si andava poco avanti soprattutto nel primo tempo, Le Bornier tutta la vita, perché è un giocatore che a me piace.
13: Credo che tornasse Suslov nel giro.
14: Sì, ma Suslov è troppo comodo. Suslov si sta facendo gli affari suoi. Allora io non capisco, poi non può mettersi la maglia giallo-blu e baciare la maglia.
13: Ma se non esce, se
14: ho capito, però lui si
13: fa. Se non esce, devi pagarlo.
14: Ho capito.
13: Lo metti lì fino a gennaio, fa ancora il comodo.
14: Ma se rientra lui, ci rimette qualcun altro?
13: Fino all'infortunio di Frese, fino a quando rientra Frese.
14: Ecco,
13: e
14: allora,
13: poi decidi chi fa rientrare, magari se ne fa male un altro, magari.
14: A me i giocatori, i professionisti che si comportano così non mi piacciono.
13: Non benissimo.
14: Tutto lì.
13: Allora, Frese torna a gennaio, spero un po' prima. Ciao Ale, ho visto che domani Bradaric non è convocato, cosa dobbiamo aspettarci? Niente. Michele da Borgo Roma, almeno credo. Se il mercato con le plusvalenze è ancora da Serie A e il paracadute è stato questo, cosa succederà l'anno prossimo in caso di mancata promozione? È lì il casino. Non è tanto quest'anno, e se non dovessi andare in Serie A, dov'è che vai a fare poi plusvalenze? Da dove arriveranno le risorse per una squadra minimamente competitiva? Ciao ragazzi, ciao Aleolino, stiamo facendo il pieno di messaggi in questi giorni, non solo, a mio parere più che Ekuban avrei pensato a un difensore da parte di Simone, opinione personalissima, per me al Verona serve un difensore centrale, sarebbe servito un difensore centrale in più.
14: Al momento al centro della difesa abbiamo Davidovis, Edmundson, Korac. A me è piaciuto a Padova.
13: Solo Sager,
14: e a me m'ha deluso a Padova, come m'ha deluso con...
13: E Calabrese, che ti è rimasto anche da vice.
14: E Calabrese,
13: da vice Zappa.
14: Finalmente il mister si è accorto che c'è. Che c'è, perché sto ragazzo qua, e non vorrei che domani sera a Cagliari giocasse lui terzino sinistro.
13: Facile.
14: Perché questo qua è ragazzo sveglio, io ci punterei tutta la vita. Poi abbiamo un bel giocatore da Serie A sulla fascia destra, Zappa.
13: Quello è Zappa.
14: Che però... gli manca ancora, si
13: ma
14: visto?
13: Fra i centrali non avresti aggiunto un centrale forte davvero?
14: Ma a mio parere loro hanno fatto la valutazione su Davidovis, però è fatica fare un mercato forte se c'hai un portafoglio debole o un presunto portafoglio debole, perché noi siamo l'unica società, penso, perché che dobbiamo, l'ho detto più di una volta, vendere per comprare, invece gli altri acquistano e non hanno il problema di vendere o fare plusvalenze.
13: Adesso però bisogna metterci d'accordo su questo, perché stiamo facendo i conti senza la serva, perché stiamo dicendo è da promozione diretta sì, è da promozione diretta no, più no che sì, devo dire, no? Lo stesso Verona sì, è rimasto soddisfatto dal mercato, però a un certo punto va sicuro che non si è potuto spingere oltre, mettiamola così, che era tutto finito, che non ce n'erano più in tasca e che quindi bisognava fermarsi a quello che ha fatto o non ha fatto Sogliano. Bisogna capire chi sono le squadre veramente più forti del Verona, perché insomma da qui puoi anche andare in Serie A senza essere la miglior seconda, o meglio, puoi andare in Serie A essendo la meno peggio delle seconde, non è detto che tu debba essere per forza la migliore delle migliori dopo quello che in teoria dovrebbe essere il migliore, quindi il Palermo. Come centrale avrei messo anche Frese, dice questo amico, non so se Frese nella difesa 4 ce lo vedi, ci può stare
14: anche... perché è un giocatore intelligente, anche sono d'accordo con l'ascoltatore.
13: Anche Zappa stesso magari no?
14: Bonello. No, Zappa è uno
13: più
14: che
13: da 3, forse,
14: è no? Da, da, dall'allenatore del Cagliari, è stato adoperato
13: da Pisacane,
14: che ci vede dentro. Beh, un allenatore che a me piace molto,
13: è fatto anche rinnovo 2028,
14: ma è un allenatore sveglio, è un classico napoletano sveglio. E uno che l'ha adoperato più di qualche volta da centrale di destra, ma era più impegnato nell'impostare la manovra che non subirla.
13: Sì. Ciao Leolindo, credo che la possibile cessione di Suslov sia un concorso di colpa fra lui che vuole andarsene, l'avidità insaziabile di Presidio, ma se resta deve giocare. Buona serata da parte di Francesco. Come gestire Suslov? Poi ci passerà Sogliano. Domanda per Olindo: meglio restare un altro anno in Serie B con Presidio che se ne va, o promozione in Serie A con Presidio che resta ancora per tanti anni? Non hai possibilità di scelta, e Presidio e basta, perché poi non è un giocatore che cedi o compri una proprietà, e quindi la storia è un po' più complessa. Bravo Olindo, se Suslov è fuori rosa ci sarà una ragione, ne abbiamo avuti di questi Gnas, Nunez, Orban, Calabrese un piccolo gioiello grezzo, Zappa 22 anni, però Calabrese insomma non è un bambino, Zappa il vero raggiunto, occhio ad Ekuban perché è un giocatore esperto come le ali, tutti e due fra l'altro gestiti da Graziano Battistini. Impiccio Coppa Italia, testa al campionato, vabbè un po' impiccio per tutti, spero di essere smentito, ma il Verona non può arrivare nelle prime due, ma io non sono un bravo come Olindo, sono uno bravo come Olindo da parte di Franco. Ditemi quali saranno le prime due però, ditecelo in questi due minuti di fascia e poi ci ragioniamo.
1: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
15: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
16: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
17: www.titospec.it.
18: Cosa fai, tesoro?
17: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
18: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
17: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
19: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
20: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
21: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Allora, perché abbiamo preferito Iannoni a Mazzitelli? Non è che hai preferito Iannoni a Mazzitelli, è Iannoni che era più acquistabile di Mazzitelli, ecco, mettiamola così. Palermo e Verona dirette, con playoff va Cremonese, sempre Forza Hellas, questo è Mike da Sangio. Palermo e Verona le prime due, Cremonese, Padova, Benevento, Vicenza, Ascoli e Pisa. Per i playoff ho fatto un giro di direttori sportivi stamattina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne è uscito un quadro, perché poi non è che puoi conoscere tutto, conoscere di tutte le squadre, tutti i giocatori, il potenziale, tipo l'Holzer del Modena, io sfido chiunque, no, a sapere, sì, io l'avevo detto, di Holzer, ha fatto due gol per forza, tutti adesso conoscono, però prima devo dire che in pochi avrebbero... allora, fra le sorprese, fra quelle che possono stare, è chiaro che Palermo e le retrocesse partono con qualcosa in avanti, di più. Due squadre, Modena e Padova. Modena, allora, e Modena ci credo, Padova faccio fatica, però
14: 15 giorni fa
13: il primo tempo del Padova è una squadra...
14: 15 giorni fa, qua da te, il primo mercoledì dopo la prima partita, ho detto attenti al Modena. Perché io l'avevo visto giocare.
13: C'è parere di DS, non parere mio. No, quindi gente che ha fatto il mercato fino a ieri sera.
14: Io seguo tutta la Serie B per forza, perché anche stamattina io ho letto la pagina del Verona, ma purtroppo ho dovuto andare a pagina 26. Allora sono anche un po' stanco di fare tutte quelle paginate lì. Sarebbe più bello farlo a vederlo nelle prime 4-5 pagine. Purtroppo è così quest'anno. Comunque, attenti al Modena, perché un allenatore sveglio, giovane, ha fatto esperienza nel settore giovanile, Galloppa. Sì. E può giocare a 4-3-3 come ha giocato nell'ultima partita contro la Cremonese,
13: 3-0
14: a Cremona. A questo giocatore qua, che aveva giocato bene anche a Venezia, poi può giocare a 3-4-2-1, a 4-4-2.
13: Ambrosino, giocatore del Napoli, io lo vidi anche in primavera, molto bravo, uno che in Serie B può far...
14: ha un'organizzazione di gioco da vera squadra. Però poi sai, il campionato è lungo. Poi per me in assoluto c'è il Palermo là sopra.
13: Vabbè.
14: Però poi te la devi vedere. che a me adesso mi imbarazza un po', è il cambio di panchina a Cremona.
13: Reato Pecchio ufficiale, no?
14: A questi hanno giocatori buoni e secondo me hanno giocatori che hanno capito poco, o si è fatto capire poco Marco Giampaolo. Però Pecchia lì è di casa, lì ha fatto bene, lì ha vinto un campionato. E Pecchia, che qualcuno voglia o non voglia, fa giocare bene le squadre.
13: È salito col Parma, è salito con la Cremonese, salito col Verona.
14: Quando era qua a Verona, a parte le ultime 15
13: giocava
14: partite,
13: giocava anche molto bene.
14: Un gran calcio. Perché uno che conosce il calcio, mi intriga la Cremonese, come mi intriga il Pisa, perché il Pisa è un allenatore preparato e poi ha una società forte che gli hanno comprato quello che lui ha voluto.
13: È rimasto fra l'altro a Pisa, curiosità, Emanuele Vignato, che è senza, diciamo, pace. Ti ricordi?
14: Sì, ma mi sembra che la veda lunga lì per giocare con...
13: Grande talento, però alla fine si è un po' spento. Ti ricordi al Chievo, grande promessa, poi
14: questo
13: si è un po' sciolto.
14: Il Pisa gioca a 4-3-3.
13: Sì.
14: Bene, ha cercato Petagna adesso come centravanti, perché lui non piaceva il centravanti che aveva lì prima. E è una squadra che ha un buon centrocampo, due ali che sono predisposte al cross, dunque ci mancava quel bestione lì in mezzo. Però una difesa comandata, a mio parere, molto bene ancora da Caracciolo. Però è una squadra che, se ha problemi a gennaio, interviene ancora, perché è una società forte.
13: Ciao Leonindo il Manto, a 6 punti, che ha vinto anche a Roma in Coppa Italia con la Lazio. Complimenti a Fabio Brutti, di DS il Manto, che è partito benissimo, ha fatto 3-3 perché ne ha vinte 2 in campionato, ha vinto quella di Coppa Italia con la Lazio. C'è un allenatore bravo, no? Il buon Modesto, che spinge a 100 all'ora, un figlioletto di Gasperini, no? Quindi grande intensità,
14: sì.
13: Tanti giovani, c'è anche il nostro Bergantini. Vedremo, insomma, può essere una sorpresa, insomma, vediamo, insomma, a 6 punti capiremo.
14: È il nostro Bragantini, però, che non parte mai titolare.
13: 2003, no.
14: Subentra sempre.
13: No.
14: E questo ha giocate.
13: Sì, a questo punto ho capito che bisogna fidarsi solo della persona Baroni, che già è stato preso in giro da certe precise promesse. Chi ha intorno, compagno, compreso il DS, non ha come obiettivo il risultato sportivo da parte di Teo. Però la proprietà, se deve avere un obiettivo quest'anno per il risultato sportivo, se deve avere pensieri e obblighi per il risultato sportivo e pressioni, è quest'anno, perché veramente per presidio prima di tutto, per il tifoso allo stadio c'è lo stesso, Baroni in una squadra la trova lo stesso, Baroni e Soiano sotto contratto, e presidio che se non va in Serie A diventa un problema. Non parliamo di Pecchia, Grosso, Cioffi, Zanetti e compagnia Briscola. Se non fosse arrivato Baroni avrei voluto Giampaolo in panchina. Vabbè, però insomma, Pecchia i risultati li ha fatti, volenti o nolenti, è così.
14: Con Pecchia sei andato in Serie.
13: Poi si può essere simpatici, antipatici. Fabietto dice: ha preso 2 gol Montipò a Udine in Coppa Italia, uno è come quelli che ha preso al Verona. Scommetto che se para 5 rigori, nessuno scrive che Montipò ha parato 5 rigori. Ecco, se fa male Montipò, tutti a battere contro Montipò. Dovesse così parare 3 rigori di fila, tutti stanno zitto, come Grosso. Veniva esonerato Grosso, tutti a dire che Grosso era esonerato, ma con tutta la simpatia e antipatia, chiaro che non si è posto benissimo quell'anno a Verona, vinceva i campionati, silenzio su Grosso. Veniva esonerato, ecco, Grosso al Tresone. Insomma, non c'è equilibrio, ma anche fra gli stessi operatori di informazione, non soltanto fra i tifosi. A primo impatto direi che siamo da playoff, ma aspettiamo 5-6 gare. Mazzitelli dicono si stia svincolando, vedremo. Da svincolato lo puoi prendere, chiaramente. Fra l'altro dovrebbero svincolarsi anche Martini e Stella. Non dovrebbero, in teoria per regolamento devono svincolarsi se vogliono trovare squadra, perché ieri nessuno dei due è uscito, giocatore della primavera. Martini era anche fuori Italia, è rimasto a Cali, un po' a sorpresa, un po' così, un po' naif, un po' troppo naif in questi mesi, anche quando è stato in prima squadra. Per me la sorpresa sarà il Manto, a questo è Teoz. Su Mazzitelli, sono continuato a insistere. Tony, vado controcorrente, ma Suslo fino ad ora cosa ha portato? Gol, assist, io ho visto solo la palla al piede, testa bassa e tutto a tutto gas. A mio avviso poco determinante. Alberto, news nazionali, poi Massimo.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al provvedimento. Il presidente Zaia dice una risposta doverosa. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas, così Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. Vuelta di Spagna, dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Visma Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale, fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
23: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
24: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
25: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Radio Verona.
2: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: 19:34, io non credo proprio che siamo da promozione neanche attraverso i playoff. Scrive questo amico, per me Palermo è cremonese, ora che appecchia in panchina e tra le outsider. Occhio al Modena, costruito da Nero Bonato. Noi siamo al massimo una mina vagante. Questo è Francesco. Rosa del Verona definitiva, chiaramente la variabile è Suslov, aspettiamo Massimo, se ci andiamo da Massimo. Le ali per il Litoniolo, difensori Edmundson, Coraz, Frese, Zappa, Davidovic, Solsager, Calabrese, Tagne, De Battisti, Cham, centrocampisti Bernede, Serdar, Rui, Castanossi, Iannoni, Lella, Le Borgne e Bega. Non ci dimentichiamo che comunque Bradalis può fare eventualmente anche il destro, insomma, però insomma da quella parte ha avuto credo rassicurazioni più da Calabrese. Lo stesso Barone è andato al Lincoln City ieri alle 10:30. Oyegoke, attaccanti Ekuban, Compagnon, Sar, Mulattieri, Moschera, Livramento, Sezonienko e Cerbone. C'è qualche così qualcosa che non abbiamo visto ancora da Cerbone, certamente, che è entrato bene con il Padova, Lindo. Da Livramento, che si è messo a destra, evidentemente qualcosa in più ti può dare. Io continuo a battere il tasto di Sar, perché Sar, calcoliamo che la Serie B, insomma, secondo me in Serie B tutto, non dico che è più facile, però insomma non è la Serie A, per quanto sia una Serie A un po' pallida.
14: Se tu lo metti sulla fascia laterale,
13: la proporzione è uguale.
14: Gli dai dei compiti di rientro difensivo, e lui se la doveva vedere lì nel primo tempo con Carissoni, che era
13: uno sgobone.
14: Allora, un giocatore come Sar deve giocare in mezzo al campo. Un giocatore come Livramento, che ha un gesto tecnico naturale, finta all'interno, va all'esterno e calcia di collo pieno, lo può fare per il tiro, lo può fare per il cross, gioca a destra. Io sono sempre di quell'idea che alla fine
13: il compagnon può andare a sinistra volendo, se vuoi due ali.
14: Compagnon è ambidestro, okay. A destra e sinistro, ma se io dovessi scegliere fra i due, metto liberamento a destra Liveramento e compagnon a sinistra.
13: Va bene, Massimo telefono, ciao Massimo. Niente, Massimo non c'è più, c'è Massimo? Vabbè, ma già che c'è Suslov in uscita, se entrasse qualcuno tipo Mazziteri, dovrebbero uscire altri giocatori in lista? Beh sì, 6-19 con Suslov, non è che adesso fai uscire Frese per far entrare Mazzitelli e ti resta dentro Suslov, sono un po' incasinata, quindi in mercati ancora aperti con rescissioni sanguinose, questo dice ad esempio Franco, è chiaro che no, insomma la rosa è questa, sono, credo verrà aggiunto Mazzitelli. Adesso il giorno dopo, per chi non è felicissimo del mercato, è sempre il giorno degli svincolati, quando l'ultimo pensiero per certi direttori sportivi è proprio quello degli svincolati.
14: A proposito di svincolati, Gagliardini a Cagliari.
13: Sì, mi ha seguito ieri perché c'era Zappa, c'era Felice, insomma, fondamentalmente era un asse piuttosto battuto, no? Non potevamo richiamare Giovani al Verona, insomma, 20 mila, non so che farà Giovani per la Serie
14: Sembrava
13: B.
14: Sembrava che fosse interessato il Torino.
13: Se Sarri non segna in Serie B, allora meglio che vada a gennaio. Pensiamo a salvarci, tutto il resto è grasso che cola. Puccio da Corvara, pessimista però, salvarsi e basta.
14: Ah, può essere pessimista, come può essere definito anche realista. Però io dico che ci sono stati buoni segnali.
13: L'Avellino, attenzione,
14: sì, perché
13: Mina Vagan ce la butta, sì, lì, però, il Catanzaro dell'anno scorso, Tom.
14: Non fai un contratto di due anni a, che dire, sì. a Nesta, anche l'allenatore,
13: sì, tra sì,
14: poi
13: tra
14: lì le cose sai come vanno, sì. È un po' volubile la società, però se il Verona è quello del secondo tempo che ci ha creduto contro una squadra organizzata come il Padova, e il Verona è salito fisicamente anche come condizione fisica, invece il Padova è calato e il Verona ne ha approfittato, dunque, e si poteva anche vincere a Padova alla fine, perché se l'incrocio dei pali lì di Livramento è 5 cm più basso, ti saluto.
13: Allora, Sar in espresso non mi piace da parte di Gio, non piace a nessuno Sar, questa è la verità, però in Serie B credo che possa avere più margine di manovra. Che dice Olinda?
14: No, io lo prendo con le pinze, non mi fido neanch'io. Non mi fido neanch'io, perché è uno capace di farti una giocata da fuori classe, come è capace di farti dannare per 5 partite. Lui è fatto così. Questo non è un problema tecnico, non è un problema tattico, se non lo fai giocare al suo posto, è un problema caratteriale.
13: Su Tirol ha preso Zeroli, bella presa. Su Tirol, squadra. Interessante, fresca.
14: C'è l'allenatore
13: lì. Sanzini, l'ambiente sì, giusto.
14: Sì. E poi ti dico un'altra cosa. Ho dato un'occhiata così a larghi tratti alla partita dell'Arezzo.
13: Sì.
14: Con quel Palermo. L'Arezzo è una buona squadra.
13: Sì, non male. L'ho promossa.
14: Tanto c'è un allenatore che ha le idee chiare.
13: Buchi, no?
14: Buchi. Poi è una squadra che ha una media di 26-27 anni. Gioca 4-3-3,
13: vanno forte.
14: Ma lo fa molto bene, e c'è un giocatore che a me piace molto, mica detto che sia Garincia, però è Tavernelli, e lui ne ha fatto una ventina di gol.
13: Quante volte, Olindo, ho incrociato Tavernelli in Serie C, quelle domeniche grigie d'inverno mentre tu eri comodamente davanti al caminetto a gustarti, che ne so, Arsenal Manchester United, io tornavo
14: ero da sicuramente da qualche altra parte.
13: Però giocatore di grande talento, di grande
14: Mi sembra che abbia 26-27 anni.
13: Sì.
14: E l'ho visto contro il Cagliari in Coppa Italia, mi è piaciuto molto. E domenica ha messo in difficoltà, ha fatto gol. C'è un centravanti, non so se sarà lui il titolare, Cianci, oppure rientrerà Cerri, che è un gigante. Però ha due ali che la palla la mettono dentro, se gioca su questo qua bisogna stare attenti. Ionita, che ha 36 anni, che ha una seconda giovinezza, e poi c'ha due mediani, soprattutto il mediano destro, Sala, che per me è uno di quelli bravi per la Serie B, davanti alla difesa Iaccarino.
13: Una di quelle squadre che poi va forte, un po' come l'Ascoli. No,
14: ma è una squadra che gioca perché se la gioca sempre perché non ha niente da perdere, e questa è la mentalità di Buchi.
13: C'è anche Mattia Viviani, che è stata una bella presa da parte del Chievo, di uno
14: domenica è entrato gli ultimi tre minuti.
13: Di uno dei Chievo così di fine corsa, fu preso dal Brescia, lui era stato compagno di Tonali 25 anni. Al Brescia c'è De Colle, l'Agordino De Colle, che fu preso dal Verona una notte.
14: Ex Legnago, mi sembra.
13: Sì, sì, passato al Legnago, poi preso con Borre e con Zampano, ti ricordi?
14: Ex Legnago, ex Padova.
13: Sì, sì, anche ex...
14: Era nel Verona di Mandorlini.
13: Ex Vicenza, sì, sì. Camillo Tavernelli, sì, sì, mio amico Camillo Tavernelli. Allora,
14: bravo.
13: Alessandro, com'è il tuo Cosenza quest'anno?
14: Lasciamo perdere.
13: Lasciamo perdere. ci servirebbero 10 fuorigioco. Avresti tenuto giocatori come Lovric e Lirola? No, dai.
14: Ma magari Lovric lì, no, Lirola no, neanche se me lo regalavano. Ma Lovric lì davanti alla difesa, secondo me l'anno scorso è arrivato in un bel casino. E aveva giocato poco, però lo vedevi che in campo sapeva giocare a calcio, sapeva amministrare bene la palla in quella zona sua di competenza, che praticamente è davanti alla difesa. Però lì bisogna mettersi d'accordo, perché o si gioca a 4-2-3-1 come si è fatto adesso, o si gioca a 4-3-3 con Castanos davanti alla difesa, perché se giochi a 4 col doppio mediano fisicamente lo penalizzi Castanos. E ripeto, è la più bella sorpresa del Verona di quest'anno, secondo me. Domenica è stato un errore lasciarlo fuori.
13: Cesena, dice questo amico, ce ne sono tante di squadra, credo tante anche sullo stesso.
14: No, ma Cesena deve pensare
13: più o meno sullo stesso livello.
14: Io penso che debba pensare
13: a salvarsi.
14: Sì, sì, sì, sì.
13: Le pretendenti alla salvezza quali sono invece? Vabbè, insomma, basta vedere un po' quelle che sarei un po' diffidente sulle neopromosse, soprattutto all'inizio, Lindo, perché comunque all'inizio le neopromosse non è un bene che tu trovi subito il Vicenza, che tu trovi subito l'Arezzo, che tu trovi subito l'Ascoli, ma non perché ci hai perso con l'Ascoli, perché comunque c'è quella freschezza, no, dettata dalla promozione, tieni il gruppo, tanti riconfermi,
14: sì, però,
13: quindi il solito allenatore. Attenzione, che l'Arezzo l'anno scorso, attenzione, vince un campionato non banale, insomma, non fatemi fare l'esperto di C, ma vince un campionato, un girone che storicamente genera poi sempre quella che vince i playoff. La Carrarese prima, adesso l'Ascoli, cioè l'Arezzo arriva davanti all'Ascoli, che poi stradomina i playoff, perché stravince anche con il Brescia del nostro amico Corini e del nostro amico Salvatore Lanna. Quindi è una C diversa forse quel girone B, no? Quindi sì, vincendo anche solo quel girone qualcosa ti dice.
14: Io penso che le squadre che si devono salvare lo sanno prima di cominciare. E allora io penso che facciano una preparazione specifica per raccogliere punti subito. Sì, secondo me sì, perché la Juve Stabia, per esempio, vabbè, secondo anno che è qua, però è una squadra che deve lottare per non retrocedere. Domenica ha fatto un'ottima partita e ha un buon impianto di gioco, però quando li vedi giocare vanno 20, vanno a 100 all'ora e tu vai a 70 all'ora. Sembra che abbiano un passo in più. Perché? Perché secondo me hanno fatto una preparazione specifica per mettere più punti in cascina e poi vedere come vanno le cose quando cominceranno le rogne con il calo di temperatura, speriamo, i campi un po' più pesanti, quando cambieranno le stagioni, insomma.
13: Fra l'altro, quante facce conosciute nell'Arezzo, c'è anche Andrea Seculin, che è stato l'eterno secondo portiere. Del Chievo, c'è Ianes, che passò anche lui da uno degli ultimi Chievo, e poi sono tutti gli altri. Chiosa, il capitano, difensore centrale, insomma, grande esperienza.
14: Hanno un difensore centrale che è un argentino, ha 29 anni,
13: Ianes, sì, sì.
14: E la coppia, lui e Gilli, e hanno 29 anni entrambi, è una bella coppia, e attenti, non sono Costa Curta Baresi,
13: Ceri e il gigantone
14: si muovono bene.
13: Ceri e il gigantone,
14: no, bestione.
13: Del Como, di tanta Serie B, quindi insomma è chiaro che sono tutte avversarie da prendere un po' con le pinze. Il miglior acquisto del Verona di quest'anno, Lindo, chi è stato?
14: Il miglior acquisto, sì, o la miglior riconferma?
13: Mulattieri, Zappa.
14: Ma a mio parere Zappa lo valutiamo per il valore che ha e per il suo
13: per
14: passato.
13: Quello che è stato adesso.
14: Beh, insomma, certo che sì. Per il rendimento fino adesso direi che passa a pieni voti
13: le Borri.
14: Anche se domenica l'ho visto nel secondo tempo un po' affaticato, perché il ragazzo è bravo, però deve imparare anche a correre, a amministrarsi un po'. È troppo generoso a volte, però è bravo, a me piace molto.
13: La questione è anche della versatilità, perché poi tu dici hai 18 giocatori, che sono 18 giocatori senior, attenzione, quindi dal 2002 in avanti. I due bandiera, Davidovic e Perilli, 4 stagioni con la tua società, quindi Perilli 4, Davidovic 7, poi hai in lista under tutti quelli che vuoi dal 2003, poi opinabile, 2003 sono 23-24 anni, sono già vecchiotti, quindi Calabrese, quindi tutti gli altri, lo stesso Bega, ce ne sono una marea. Per il teorema della versatilità, tipo ne ho 25, però in teoria ne ho tanti di più, quante posizioni potresti occupare in più rispetto a quella che è, che ne so, la destra dove c'è Zappa e Cham e ci può andare, che ne so, Bradaritz, la sinistra in cui ci può stare altro Frese, Bradaritz, magari anche Tagne, centralmente ovviamente no, anche Calabrese, magari la zona della tre quarti, che si fa sulla zona della tre quarti
14: in questo momento qua? L'unica problematica che ha il Verona è il rincalzo di Bradaritz, perché Frese non c'è, perché come centrali abbiamo Edmundson e Slozaghe, Davidovic, Koraz, Zappa, Calabrese, terzini destri, De Boer, Bernede, Castanos e...
13: Magari il motivo in più perché sono rimasti De Battisti e Tagne. Tagne poteva uscire l'ultimo giorno, poi la notizia dell'intervento
14: io penso che
13: è un po' bloccato.
14: I nomi che sto dicendo siano i titolari, come una volta, e tu te li devi giocare, devi fare il conto dei 22, quei due portieri. A destra Livramento Cerbone, a Rui Lella, l'ho messo come trequartista Lella, anche se non lo è perché non gioca, è un mediano. Poi Sara e Compagnon a sinistra e Mulatieri e Ecuba. L'unico punto di domanda adesso è quando recuperiamo Frese.
13: Quanto è importante Frese in questa rosa?
14: È sempre importante perché è bravo. A mio parere non è un giorno, e tu lo sai benissimo, che lo dico.
13: È il più completo di tutti.
14: È il più completo di tutti. Più completo lo puoi... Io sono dell'idea che lo puoi adoperare da centrale difensivo, da terzino sinistro e lo puoi adoperare anche da mediano, perché è bravo a stare in campo.
13: Il messaggio di Alex, devo dire, non è che lo condivida, però magari dal Verona ti saresti aspettato, non dico il grande colpo, però due, tre giocatori o uno barra due giocatori. Poi Iannoni è un giocatore, ti piace Iannoni? Sì,
14: giocatore di inserimento, a me piace, però verticale, non è quel giocatore che come dicevamo domenica, però non servono due giocatori,
13: non è il Gagliardini,
14: che
13: non
14: ti
13: è
14: fa,
13: il,
14: bravo,
13: non
14: che è ti fanno fare il salto, sì, perché a mio parere Gagliardini farà fare il salto di qualità anche a centrocampo del Cagliari. Perché Gagliardini è bravo.
13: Vabbè, Gagliardini ha preso il posto di Mazzitelli al Cagliari, non centralissimo, però, il Cagliari, però ce l'hai.
14: Però Mazzitelli al confronto di Gagliardini è bravo, ma è uno sgobbone. La qualità tecnica e la capacità tattica di Gagliardini, Mazzitelli non ce l'ha.
13: Alex dice: sono d'accordo per la seconda parte, insomma, per la prima abbastanza. Per carità, saremo ai passi il Poro Limon, ma le altre non sono il Bayern di Monaco.
14: Sono d'accordo con
13: è vero, ci sono sti grandi squadre. Adesso diciamo la verità. Poi, per carità, guardi il Palermo, vedi Strefezza, Vavassori. E poi
14: ma
13: Ampalo,
14: quello non fa classifica.
13: E dici, vedi Perin in porta, vedi 30.000 ogni partita al Barbera, vedi, insomma, credo che sia anche giusto che il Palermo faccia il suo campionato forse di un altro livello, anche se poi doveva farlo pure l'anno scorso, aveva preso a gennaio poi Ampalo 1.800.000, ha spaccato il mercato della Serie B, poi hai visto cosa ha fatto il Palermo, è uscito con il Catanzaro, magari uscirà un Catanzaro a rompere le scatole anche in zona playoff da qui a fine campionato, magari sarà il Modena, magari sarà il Padova, magari sarà un'altra, insomma è difficile in questo momento prevedere e nessuno in questo momento abbiamo il diritto di pensare quello che vogliamo, però anche il dovere di essere circoscritti a quello che sta dicendo il campo e anche tra virgolette l'umiltà di pensare che nessuno può conoscere tutto della Serie B. Devo dire che non si conosce neanche tutto della Serie A, per quanto tu possa dire questa, quella, figurati la Serie B, e quindi poi le squadre vanno messe insieme. Noi siamo abituati un po' a calcolare il valore delle rose dal valore di giocatore per giocatore, tu mi insegni Olindo da allenatore quanto la somma di tanti giocatori può fare e deve fare molto di più della somma dei singoli, no? Perché
14: ma no,
13: chiaramente
14: ma
13: fai squadra.
14: Allora, il campionato di Serie B è durissimo, perché? Perché anche la squadra più scadente ha una valida organizzazione di gioco. Poi tecnicamente nei singoli e via di seguito può essere scadente, però tutte le squadre, bene o male, più bene che male, sono organizzate. Tu guarda il Padova. Io penso che il Padova sarà una squadra da da playoff, da arrivare nei playoff, però ha dei giocatori che sono stati valorizzati da questo allenatore, che a me piace molto, nel contesto dell'organizzazione di gioco del Padova. Domenica io ho visto il primo tempo, ho visto una grande squadra. Cioè, il primo tempo Pompetti non gli regala la palla al nostro portiere Leali, andiamo sul 2-0, poi la vedo dura. Poi loro sono calati fisicamente, è cresciuto il Verona, perché poi quando tu cali fisicamente, la qualità tecnica del Verona, secondo me, a mio parere, è più forte del Padova. Allora ne esci. Però tutte le squadre, anche la Juve Stabia, che è la società più piccolina, diciamo, ha un'ottima organizzazione di gioco.
13: Mi spiegate che giocatore Bega sarà un altro Yellow? Non dimentichiamoci di Serdar, se a gennaio siamo nelle posizioni che contano, il tedesco è entrato in forma, diremo la nostra, a mio avviso. In questo momento tu non hai Fresa e Serdar, che sono due primissime scelte, chiaramente. Quanto aspetti Serdar? Quanto non vedi l'ora di riavere Serdar? Quanto credi che possa Serdar essere davvero al 100%? Torna a inizi di ottobre. Bisogna capire in che condizione, non la variabile.
14: Intanto quando torna bisogna aspettarlo, perché però secondo me il centrocampo del Verona è fondamentale, il più bel centrocampo degli ultimi anni.
13: Passi a tre poi.
14: Serdar, ma puoi giocare anche da mediano, da quel 4-2-3-1, però io dico che un giocatore come Castanos, Serdar, stanno bene davanti alla difesa a far partire il gioco. A fare i registi, li sfrutti al meglio, con due sgobboni come aveva il Milan di con Gattuso e Ambrosini, in mezzo c'era Pirlo e faceva quello che voleva. E cosa diceva Carletto Ancelotti? Questi sgobbano e lui dipinge.
13: E sgobbo anche volentieri, devo dire.
14: Certo, che perché la compensazione fisica, tecnica e tattica era completa. E si compensavano molto bene. Ma Serdar è fondamentale, il più bel centrocampo del Verona negli ultimi anni. Suslo, Serdar e Duda.
13: Allora, Bega assomiglia a Guendouzi solo per i capelli fluenti e basta, è stato preso per fare numero. Non è che è stato preso per fare numero, fra l'altro è un 2003, quindi va in lista under, quindi non fa densità nella lista over, che è quella principale. Detto fra noi, è una mezzala che viene dalla seconda divisione svizzera, cioè non è che arriva Bega, perché è arrivato fra i primi al Friburgo, ha fatto vedere qualcosa, tutti a pensare che Bega fosse poi l'uomo che devi aspettare quando eri infortunato, l'uomo da cui tutto sarebbe ripartito, e non è esattamente così. Non era meglio tenere Charlize di Bega? Aveva comunque fatto due campionati titolari fra Cosenza e Reggiana. Davide, ciao ragazzi, le altre non saranno il Bayern di Monaco, ma noi chi siamo? Mancano due che comandano in campo e fuori, vedo un solo leader su cui fare affidamento, Baroni, per fortuna è solo settembre. Paolo, ti manca un leader così a occhio?
14: In mezzo al campo?
13: O il leader del gioco, come si dice in questi casi?
14: Il leader in mezzo al campo ce l'abbiamo, è Castanos, anche se a qualcuno sembra di no, e invece è quello che interpreta meglio in quel ruolo lì da regista, anche se giocando col doppio mediano, perché ha sapienza tattica, ha giocato corta, media, lunga, che nessun centrocampista del Verona ha, perché domenica abbiamo faticato, perché eravamo dei portatori di palla, ma non dei giocatori. Quando è entrato lui si poteva permettere il passaggio corto, medio, ma anche la giocata lunga, e noi non abbiamo neanche uno. Sul discorso di Bega dobbiamo rivederlo, però ti dirò che io sono un po' dubbioso.
13: Andrea 73, con l'arrivo di Ekuban si può ipotizzare che venga messo fuori Rosa Moschera per far giocare Suslov, il cui comportamento non mi piace affatto, però è già uscito, uscirà Frese perché è infortunato, quindi inevitabilmente se devi far posto a uno fai posto a Suslov e gli fai posto con Frese. Moschera, ci sono dei mercati aperti in Arabia per esempio, non so però che fine farà Moschera, che era stato messo lì sul punto di essere ceduto, però poi non è voluto andare lui. De Battisti, Tagni e Ciam li vedo poco utilizzati, giocheranno poco, secondo me ci sta, anche perché Ciam non credo che sia più il secondo, il vice di Zappa, lo era di Oyegoke, che non credo che lo sia tanto più di Zappa, credo che Calabrese farebbe il secondo di Zappa, così come è stato anche con il Padova. Per il resto le squadre che vedo in C, andare in C, Juve Stabia, Carrese, Entella, Catanzaro e su Tirol, con lo spareggio abbiamo fatto già la salvezza, ditelo adesso ai tifosi di Juve Stabia, Carrese, Entella, Catanzaro e su Tirol, manderemo tutti un messaggio col numero del nostro amico ai tifosi di Juve Stabia, Carrese, Virtus Entella, Catanzaro e Sud Tirolo. Ovviamente si scherza, ciao Ale, mito lindo, ma domenica c'è Cutolo, Luigi da Verona, e Cutolo è direttore sportivo, quindi cioè,
14: buon lavoro.
13: Fa il direttore sportivo e basta, insomma, poi ognuno farà le considerazioni sue del caso. Credo che sia anche il caso di finirla, insomma, ricordando quello che è stato di Suso, per carità, ancora Swok che esultava, e Cutolo, insomma, mettiamoci una pietra sopra e guardiamo avanti, sarà quel che sarà. Grazie Olindo, mi hai fatto le 19.57.
14: Grazie a te Ale.
13: Grazie a voi tutti per averci così tempestato di sms anche nel post, nel secondo tempo di Fuorigioco ieri dopo l'edizione delle 20, giusto per dare il resoconto finale del mercato. Sono arrivati un sacco di messaggi, dovremmo chiudere fino a mezzanotte. Povero Venezia che si è preso Montipò, povero Montipò che è ancora bersagliato anche a distanza, insomma,
14: lasciatelo stare, no?
13: Grazie a voi tutti, ciao Lindo,
14: ciao
13: Matteo Sambugaro, ultime di cronaca, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
0: Su Radio Verona.

0: tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre, vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento?
5: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Non sa resistere al risparmio,
5: Da Galassia faccio fatica.
7: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iper risparmio per tutti.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. È stato arrestato dalla polizia il marocchino di 28 anni ritenuto responsabile di rapina impropria e lesioni personali per aver sottratto merce all'interno di un supermercato ieri in via Dolomiti e una volta scoperto aver aggredito un dipendente nel tentativo di scappare. L'uomo aveva prelevato dagli scaffali diversi prodotti per poi oltrepassare le casse senza pagare. Insospettito del suo comportamento, il personale del supermercato lo ha seguito all'esterno per fermarlo. Una volta raggiunto, lui ha reagito con violenza, facendo cadere uno dei dipendenti ed è scappato. L'immigrato è stato però trovato in via 20 settembre, dove è stato sottoposto a controllo perquisito. Gli sono stati rinvenuti addosso, all'interno dello zaino, diversi generi alimentari. A seguito della colluttazione, il dipendente del supermercato aveva riportato diverse lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il 28enne, già noto alle forze dell'ordine, è risultato anche destinatario di un provvedimento di divieto di dimora

0: della provincia di Verona, emesso nel giugno scorso, è in carcere. Davvero in dirittura d'arrivo, i lavori a Veronetta da martedì prossimo saranno percorribili via 20 Settembre, piazza Santa Toscana, via dell'Artigliere, via San Francesco, dal 21 anche via San Paolo, il che darà il via al ritorno degli autobus urbani da via 20 Settembre, mentre il trasporto pubblico extraurbano resterà su via Torbido. E sempre il 21 Settembre entreranno in funzione anche le telecamere su piazza Bra e su Ponte Aleardi. Sentiamo il comandante della polizia locale, Luigi Altamura.
1: Gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
2: Sì, Ponte Aleardi è un esempio, nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti, ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte Aleardi.
0: I disagi a Villa Munga, adesso la sede più grande dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona, per la chiusura delle cucine dopo che in un'ispezione dell'ULS sono stati trovati insetti sui pavimenti. Sentiamo Giovanni Salvatori, che ha intervistato Claudia Dal Sacco, direttrice generale dell'istituto.
3: Tutto ha avuto inizio giovedì 27 agosto, quando il servizio igiene e alimenti dell'ULS è arrivato a Villa Monga per un'ispezione programmata. L'ultima disinfestazione risale a poco prima, il 18 agosto, e ne sarebbe seguita un'altra il 31, spiega l'istituto, che si è attivato fin dal pomeriggio dell'ispezione dell'ULS.
4: Abbiamo sempre garantito tutti i pasti a tutti i nostri ospiti, sono circa 1500 pasti al giorno, e per cui abbiamo dovuto in emergenza rivolgerci all'esterno per individuare una società in grado di fornirci questa somministrazione.
3: Negativi i tamponi sulla presenza di batteri nel cibo, il problema sollevato dai parenti è ora quello delle pietanze, passate dai 3 primi e 4 secondi tra cui scegliere ad una sola proposta della Serenissima, la società incaricata. Su questo le cose, promette l'istituto, cambieranno da subito.
0: È iniziata dagli alberi dei giardini di Piazza Brala cartellinatura delle piante di Verona. Si tratta di una prima fase propedeutica all'avvio del censimento del verde che dai prossimi mesi AMIA effettuerà come richiesto dal comune e previsto nel contratto di servizio. Gli esperti arboricoltori di AMIA Verona hanno provveduto oggi a inserire su ciascuno degli alberi dei giardini un relativo cartellino con numero identificativo. Con uno strumento dedicato, una sorta di martello con punzonatore sulla sommità, il numero identificativo progressivo viene fissato alla pianta, che resta così associata al codice. Una numerazione degli alberi cittadini è già presente ma risulta inefficace per la mappatura e viene così sostituita e aggiornata. Queste operazioni proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il patrimonio arboreo cittadino, a partire dalle piante presenti nei giardini e nei parchi delle scuole. Intervento provvidenziale della polizia locale di Bardolino, che ha scortato a sirene spiegate una donna partoriente da un parcheggio di Bardolino all'ospedale di Peschiera. La neomamma è arrivata alla Pederzoli appena in tempo, la bimba è nata pochi minuti dopo. Matteo Taietti ha intervistato il comandante della polizia locale di Bardolino, Francesco De Santis.
5: Eccola l'auto della polizia locale di Bardolino, che a sirene spiegate arriva alla clinica Pederzoli di Peschiera, scortando l'auto con a bordo una mamma che stava per dare alla luce la sua bambina col marito della donna alla guida. È stato un intervento provvidenziale quello dei vigili urbani di Bardolino, che in un pomeriggio di qualche giorno fa avevano notato la donna in auto già con le doglie. Il marito era salito in casa a prendere la valigia per portarla all'ospedale, ma senza attendere l'ambulanza la polizia locale ha scortato mamma e papà a tutta velocità a Peschiera, dove la mamma ha dato alla luce pochi minuti dopo la sua secondogenita Lily, che sta benissimo.
6: E si è avvicinata, prontamente si è avvicinata, ha chiesto, invece di chiamare l'ambulanza che si perdeva del tempo, hanno deciso, ovviamente autorizzati da me, hanno deciso di scortarla direttamente a Peschiera.
0: Ed è tutto per il nostro notiziario, grazie per averci seguiti, a risentirci.
7: Meteo.
8: Condizioni di tempo stabile ed assolato con temperatura massima sui 32-33 gradi. Sarà così anche domani, giovedì 3 settembre, con cielo sereno. La temperatura minima sarà di 21 gradi, la massima di 33.
7: Radio Verona Flashback.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Disca Ligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Condizioni di tempo stabile ed assolato con temperatura massima sui 32-33 gradi. Sarà così anche domani, giovedì 3 settembre, con cielo sereno. La temperatura minima sarà di 21 gradi, la massima di 33.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Radio Verona, compilation 90.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.